0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dopo 2 anni è arrivata la nostra bambina Isabella, di Virginio Bruniera. Dopo 2 anni dalla domanda, superati i vari colloqui e l'iter burocratico che c'è sempre, è arrivata l'ordinanza di adozione. Io e mia moglie Giuseppina, assieme a 2 amici che ci hanno accompagnato con la macchina e con l'assistente sociale di Treviso addetta alle adozioni, ci siamo recati a Possagno, in provincia di Treviso, presso l'orfanotrofio comunale. Arrivati in quel luogo, l'assistente sociale ci ha presentati alla madre superiora dell'istituto, la quale ci ha anche informati di attendere la bambina in giardino, in quanto era in passeggiata con tutti gli altri. Dopo circa un'ora sono arrivati i bambini in fila indiana e la piccolina è arrivata a destinazione con Suor Lucia, che ci è stata presentata dalla madre superiora. Dopo aver parlato, Suor Lucia ha chiamato Isabella, che di corsa venne, fermandosi dalla suora, che ci presentò alla bambina come i suoi futuri genitori. Era una bimba con un vestitino troppo grande per la sua età, di 4 anni e mezzo, magra ed emaciata, con i capelli castani scuri e 2 occhi pieni di curiosità e gioia. La bambina, appena ha visto la futura mamma, ha aperto le braccia e ha cominciato a muovere le manine per invitarla a prenderla in braccio. Così avvenne. Isabella ha incominciato a darle tanti bacini e a stringerle il collo con le sue manine. A quel punto Suor Lucia intervenne e invitò la bambina ad andare in braccio al papà per fare le coccole anche a lui. Ciò avvenne nel migliore dei modi, inizialmente, ma poi la bambina stringeva troppo il collo del papà e quindi è stata invitata a mollare la presa. Non c'è stato nulla da fare. Provai io con estrema delicatezza, ma niente. Anzi, ho peggiorato la situazione perché la bambina si è messa a stringere ancora di più. Ha provato mia moglie, ma niente. Poi è stato il turno di Suor Lucia e ancora niente. Isabella non faceva altro che ripetere «Papino mio, papà, papà mio» e piangeva, piangeva e stringeva. Il mio povero collo, che già mi faceva male, era tra le sue manine che stringevano, stringevano e incominciava a mancarmi il fiato e respiravo a fatica. Il problema si stava facendo serio. Che fare? Vista questa insistenza, l'assistente sociale parlò con la superiore e con Suor Lucia. Dopo poco, all'unanimità, decisero di consegnarci subito la bambina, anche se in quel primo giorno dovevamo solo fare conoscenza. Avremmo dovuto fare altri incontri, infatti, per conoscerci meglio, ma è saltato tutto con nostra grande sorpresa e incredulità. E così abbiamo accettato, dando la nostra adesione e la nostra parola. L'assistente sociale sarebbe venuta in seguito tutti i giorni per vedere e stabilire la conferma d'adesione con pieni poteri da parte sua. Per tutta la strada di ritorno, la bambina non ha mai mollato la presa dal mio collo. E quando sua mamma le disse che eravamo arrivati a casa nostra, Isabella finalmente mollò la presa e pronunciò queste parole. «Mammina, questa è casa nostra, la mia casetta!» «Sì, amore nostro, questa è la tua casetta, tutta tua!» ha risposto la mamma. Da allora, tutti i nostri occhi erano per lei, le sue necessità. Le nostre attenzioni erano completamente per lei. Per anni siamo vissuti assieme tutti e tre, in simbiosi, e dove andava uno andava anche l'altro e viceversa, d'amore e d'accordo per sempre.
1: Il racconto.
3: Stella del mare di Riccardo Bacchelli. Oggi l'animo è preso da un fatto che udii raccontare tempo addietro e che lo tiene come una favola o un sogno. Una casa cinematografica inglese cercava un veliero di legno, caratteristico, d'anni e di modello vecchio, per farlo figurare in un soggetto d'avventure marittime del tempo della guerra del 1914, quando i vecchi velieri fecero le ultime campagne ed ebbero l'ultima gloria. I grandi e i superbi corsieri oceanici, già quasi tutti in disarmo, ripresero allora il mare, navigando più modestamente di piccolo cabotaggio, ma non meno rischiosamente. E furono in buona parte affondati dai sommergibili. I superstiti, per il ribasso dei noli con la pace, andarono in demolizione. Rimase qualche pontone disalberato. Navi grandi, di legno, poi già da decenni non si costruivano più. Perciò non era tanto facile trovare quel che cercava l'inscenatore del film, specialista in soggetti marini. E già questi pensava a costruire un facsimile di antico clipper. Quando l'incaricato delle ricerche telegrafò d'aver trovato quanto di meglio si potesse desiderare. Era un tre alberi che ai suoi bei tempi aveva doppiato Capo Horn con carichi di guano delle isole Quincha o di nitrati del Cile. Aveva superato le barre dei fiumi in Birmania per caricare il riso, aveva alternato il trasporto del tè imperiale e pecoe con la tratta dei lavoranti cinesi per la California e le isole della Sonda. Tutte merci pregiate, insomma, per le quali il primo requisito voluto era la velocità. Certe traversate dell'Atlantico dal Brasile e per il Brasile erano state famose. Adesso non se ne ricordava più nessuno, e in un porto modesto sulla bocca d'un fiume quieto, il tre alberi deperiva, dimenticato anche dai creditori del suo ultimo armatore, fallito anni prima. Ne sapevano qualcosa di quelle vecchie glorie soltanto i marinai vecchi del porto, che avevano preso l'abitudine di andare a bordo a fumar la pipa e a bere un bicchiere di liquore, dato che il custode del battello vi teneva spaccio di spiritosi e sosteneva che nessuna cantina valeva le tavole impregnate di salmastro dello scafo cadente. Solo costoro sapevano che il clipper uscito dai cantieri di Liverpool si era chiamato Sardomen e Fiore del Plata, e Vesuvio, sotto un armatore procidano che l'aveva adibito al trasporto degli emigranti, e finalmente, tornato sotto bandiera inglese, Sea Star. Deperiva, ma in buon ordine. Nelle casse di bordo si serbava l'ultima muta di vele e il cordame in buono stato. L'inscenatore del film, dilettante di cose marine, si entusiasmò della scoperta e scritturò per il film un equipaggio composto di quei vecchi marinai del porto. Equipaggio degno e intonato all'aspetto di tal veterano di tutti i mari, qual era Sea Star. Dalla prua sporgeva sull'acqua la larga faccia e il busto prosperoso della Polena, figura scolpita in legno da uno scultore italiano specialista ai tempi dell'armatore di Procida. Aveva ali d'angelo che abbracciavano il calce del bonpresso, ma la faccia, d'arte rozza e tutt'altro che inefficace, non era per niente angelica. Anzi, fissava l'orizzonte con grandi occhi d'idolo e di demonio femmineo che parevano improntati d'una cupidigia oscura ed un che di irato e dolente. Strano a vedersi. Una sfinge marinaresca, insomma. Il cineasta ne fu così colpito che volle togliere quel curioso pezzo di folklore marino per metterlo in una sua collezione di rarità. Per allora lo ricoverò in un magazzino del porto e ne parlava con rapimento di collezionista. Quando si trattò di tirar fuori vele e cordami, l'equipaggio si mise a ridere, dicendo che sarebbe stato come pretendere di far navigare sul serio i loro vecchi reumi e artriti. Non che a esporle al vento, solo a inserir le vele e a spiegarle all'aria ferma della bonaccia, quei vecchi ferzi e i cordami si sarebbero scuciti e sfilacciati per il sol lor peso. Ma la prova, le vele, buona vecchia tela, e i cordami ressero bene. Girate tutte le scene di bordo in cui l'eroina, figlia del vecchio capitano, passava per molte vicende fisiche e morali, finalmente Sea Star fu rimorchiato al largo per essere silurato e finir così la sua carriera, come tanti suoi vecchi compagni nella guerra del 1914. Intanto i marinai scritturati avevano provato parecchie amarezze, poiché dimostratisi o inetti o non fotogenici, erano stati protestati e sostituiti da tante barbe e pipe posticce di comparse cinematografiche e non sapevano capacitarsi che per figurar da lupi di mare sullo schermo occorressero tanti gesti e tante pose, quanti e quali li vedevano le prove. Quella mattina erano stati tutti sulla diga del porto con un segreto intento di dire addio alla Sea Star, ma in palese, stizziti del loro insuccesso artistico. Dicevano che era una pietà la fine ingloriosa di un tal veliero per divertire sfaccendati terrieri e per far quattrini con le buffonate. Il marinaio ha affetto e rispetto per le navi, in loro poteva anche il disappunto di falliti artisti. Spesso erano attorno all'inscenatore che si documentava per quello e futuri film e gradiva di discutere coi vecchi marinai. Così, quando disse quella mattina che Sea Star, come ogni altro bastimento da traffico, era stato varato e aveva navigato per far quattrini, ed ora dunque poteva ben essere affondato per la medesima ragione commerciale, non è la stessa cosa, risposero i marinai, ma non seppero dir altro. Per la prima volta furono lanciati due siluri, uno sbagliò mira e dovettero andarlo a recuperare. L'altro colpì, sfiorando la ruota di prua decapitata della sua polena, e scoppiò, scrollando la nave, inondando il ponte, stroncando il bonpresso e abbattendo in mare tutto il velame dei fiocchi. Gli ombrinari buttarono getti d'acqua come ai tempi che i colpi di mare correvano sul ponte a guisa di torrenti paurosi, ma la vecchia nave rimase fiera e galleggiante, tuttavia. Non affonderà, dissero i marinai quasi scherzando, e ricordarono una superstizione secondo cui i vascelli privati della polena recata sull'onda di tanti mari non possono affondare se prima non gli è restituita. La manovra dei siluri, essendo costosa e delicata e avendo reso sulla pellicola quanto bastava, non fu ripetuta, ma correndo all'affondar della nave giorni dopo, così mutilato del bonpresso e sempre senza la sua polena, Sea Star fu da capo rimorchiato al largo. Aveva dentro i fianchi una carica di dinamite comandata da un congegno d'orologeria. Passò un'ora, due, tre. La bomba non scoppiava. Nessuno si arrischiava ad abbordare la nave per paura che il congegno agisse in ritardo. E intanto si mise del vento. E la nave, dimostrandosi quelle vecchie ottime vele più tenaci del prevedibile, navigava bravamente di bolina, dando prova di che velieri ottimamente equilibrati si costruissero una volta. Sea Star, tutto invelato e solo, navigava a golfo lanciato. Pareva un vascello fantasma. I motoscafi degli operatori facevano corteggio spetezzando. Finalmente s'azzardarono ad abbordarlo per rimorchiarlo in porto. E la piccola città marittima si divertiva assai alle spalle degli inscenatori e dei cinematografai, delusi del secondo tentativo di affondamento. Fallì un terzo, per la rottura dei fili elettrici che dovevano far deflagrare le solite polveri. Era stato sparso petrolio nella stiva per aiutare la bisogna? L'inscenatore scornato era stato preso da un vero odio contro la nave inaffondabile. I marinai si prendevano la rivincita, deridendo lui e i suoi accaniti cooperatori. Il petrolio acceso diede molto fumo nero. Dissipato che fu, come si è detto, i marinai cominciarono a dire, e non più con idea di scherzare, che se non fosse resa la polena, non c'era da credere di poterlo affondare, ma che d'altronde tutto quell'accanimento contro un glorioso e onorato veliero veterano degli oceani puzzava d'impietà schifosa. Punto sul vivo, il cineasta, con animo di schernire la nave, i marinai e le loro superstizioni, rimise al suo posto sulla ruota di prua la polena, dicendo che di Sea Star ed ogni cosa che lo riguardasse,

0: telli degli operatori che Seastar affondava di suo. Sentivasi da vicino, da bordo dei battelli a motore degli operatori, lo sciabordare dell'acqua entro la stiva vuota e buia, che ha suono così tetro e funereo. E la fine di una nave, di questa che fra le opere delle mani dell'uomo più ha di vivo, è un'agonia e tiende la morte di un vivente. L'acqua presto fu all'altezza del ponte, ma allora la discesa parve arrestata e l'onda frangeva senza impeto sul ponte e fra gli alberi, dalla polena che aveva l'acqua alla gola fino al coronamento di poppa. Quella che era stata fino allora una nave era un relitto, un rottame adesso, la cosa più deserta e abbandonata che sia sui mari. Il mare se ne impadroniva, forse amico, forse feroce, con quella sua indifferenza colorita e serena. Poi, dopo quella pausa, Seastar riprese a scendere verso la sua pace e sparirono anche gli alberi. Il cineasta si dichiarò ricompensato della perduta polena, dato che il naufragio s'era potuto fotografare perfettamente e da più lati. A me quel non poter affondare, quella fedeltà del vascello alla sua sfinge, quel morire poi, diresti volentieri, non appena ebbe riavuto la polena, fanno pensare al destino dei velieri con l'accorata simpatia e la grave e mesta dolcezza di pensieri che sono ispirate all'animo dalle favole melanconiche e strane.
1: Il racconto. Sentirsi diversa di Goffredo Parise. Sono una ragazza di 23 anni e da 5 lavoro come commessa in un grande magazzino. Posso ben dire di essermi fatta la mia vita. Ho cominciato molto presto a conoscere il valore del denaro. Infatti, proprio per ragioni di denaro me ne sono andata di casa appena compiuti i 21 anni. Ora abito in un appartamento di due stanze e servizi, tutto ammobiliato da me e non dipendo da nessuno. Ogni anno faccio la mia villeggiatura marina, mi piace il mare, mentre la montagna mi dà tristezza, in un albergo di prima categoria, in una città di mare molto ben frequentata. Insomma, ora come ora le cose non mi vanno male, ma un amore sfortunatissimo l'ho avuto 2 anni fa e mi ha lasciato piuttosto mal ridotta. Ma era poi vero amore o voglia di sposarmi per non essere diversa da tutte le altre? Questo non lo so ancora bene, anzi, quando me lo chiedo non so veramente cosa rispondermi. So soltanto che di quel tempo e di quell'amore sfortunato ricordo bene una frase come si vedrà molto importante, che lui mi ripeteva sempre, anche nei momenti di grande felicità. Mi diceva: "Tu sei diversa da tutte le altre, però mi piaci lo stesso." Queste parole che avrebbero dovuto farmi felice mi sono restate sullo stomaco fin dalla prima volta. Infatti per me suonavano come: "Sei diversa da tutte le altre e nonostante questo mi piaci." Come dire che la regola era quella di amare una come tutte le altre, non diversa come lui mi giudicava. E poi questo discorso cosa voleva dire? Che ero brutta? Perché se ero diversa da tutte le altre voleva dire che ero anormale e dunque brutta, o peggio ancora. Glielo chiedevo in continuazione e lui, con aria vaga e tentennante, non sapendo nemmeno cosa voleva dire e quasi giustificandosi, mi spiegava: "No, non significa che sei brutta, significa soltanto che sei diversa dalle altre." Perché le altre come sono? Le altre sono diverse da te. Bella risposta, finivo sempre col dire, e non insistevo più perché lui si seccava e diceva che ero poco intelligente. Pensa e ripensa, proprio non capivo cosa voleva dire. Così ho scritto a un settimanale femminile. Mi ha risposto: "Diversa da tutte le altre vuol dire unica." Dunque si compiaccia, cara signorina, invece di crucciarsi. Vuol dire che per il suo fidanzato, che l'ha scelta proprio tra tutte le altre, lei è unica. Le pare niente? Risposta più stupida di così non avrebbero potuto darmi, e infatti non era passato un mese che già lui mi aveva lasciata. Non ho fatto tragedie come fanno tante, almeno davanti a

0: lui. Ho fatto finta di prenderla con filosofia. Invece avevo la morte nel cuore e un esaurimento nervoso che è durato 11 mesi, durante i quali sono vissuta praticamente di acqua e tranquillanti. Guardavo per la strada le ragazze della mia età e mi dicevo: cosa ho io di diverso da loro? Poi ho incominciato a osservare i manichini da esposizione che tocca proprio a me di vestire, e anche quelli erano diventati un'ossessione. Mi ripetevo: lui ha ragione. Io mi vesto con gli stessi vestiti di questi qua. Ho la stessa gonna, la stessa camicetta, le scarpe che hanno migliaia e migliaia di altre ragazze, in tutto simili a questi manichini, come queste graziose. E invece io sono diversa. Questo essere diversa non va bene. È una cosa che può dare fastidio, me lo dice l'istinto. Ma almeno sono bella o brutta? Allora ho cominciato a guardarmi allo specchio per delle ore. Posso dire in tutta coscienza che non ero bella, ma nemmeno brutta. Avevo la fronte alta e un poco sporgente, capelli corti, neri e ricci, e occhi lunghi e grandi di colore giallo, giallo come le caramelle al miele. La bocca piccola e tonda, un po' da negra, il mento piccolissimo, con un lieve solco nel mezzo, il naso dritto, minuscolo e sottile. Non in giù né in su, come di moda, con una sua espressione di serietà, forse di fermezza e anche di caparbietà, che del resto risponde al mio carattere. Serio, deciso, forse un poco testardo? Insomma, una faccia con un'espressione mia personale, certo diversa da altre espressioni di altre facce. Ma se quella faccia aveva fatto sì che lui e anche altre persone mi dicessero quella parola diversa, voleva dire che era proprio da quella faccia e da quella espressione che loro mi giudicavano diversa. Se avessi avuto un'altra faccia, come se ne vedono tante nelle riviste di moda o nella pubblicità o appunto nei manichini che arrivano dall'America, nessuno più avrebbe trovato da ridire e io sarei stata uguale alle altre. Non mi restava dunque che cambiare faccia. Per questo, come tutti sanno, è abbastanza facile. Basta andare da un medico plastico, come ce ne sono tanti in questa città. Ne ho già girati di medici e di chirurghi. Mamma mia! Finalmente mi sono decisa e sono andata dall'americano, un chirurgo giovane che è stato 10 anni in America e lì ha imparato il suo mestiere. Ho capito subito che lui il suo mestiere lo sapeva molto bene, molto meglio degli altri che mi mandavano dallo psichiatra, dicendo che il mio viso era un viso normale e che erano tutte idee mie. La mia diversità dalle altre, idee nervose, di cui avrei dovuto guarire con altre cure e non con un intervento chirurgico. L'americano invece, appena mi ha visto, ha detto: «Guardi, signorina, il suo volto è del tutto normale. Ma lei invece crede che sia diverso dagli altri. E sa perché questa idea? Perché il suo viso è lo specchio di quello che lei è. E lei non vuole essere quello che è. È vero, sì o no?» «È verissimo!» ho risposto subito con entusiasmo. «Come ha fatto a indovinarlo?» «Semplicissimo. Se lei con un volto normale è venuta qui, vuol dire che il suo volto non le piace e con il suo volto nemmeno il suo carattere. Anzi, lei non tanto vuole cambiare il suo volto quanto il suo carattere. E se potesse cambierebbe anche il suo nome. In altre parole, vuole diventare un'altra». Era proprio vero e lo scoprivo in quel momento. «Allora, prima di tutto mi dica, ha idea di come vorrebbe essere?» «Guardi, io vorrei essere come tutte le ragazze della mia età, insomma, quello che si dice normale e naturalmente graziosa. Insomma, che non si possa dire di me che sono diversa dalle altre, perché questo mi dispiace e so che non va bene». «Ecco qua», mi ha detto mettendomi nelle mani un pacco di fotografie. «Le guardi bene e mi dica quale preferisce». Io le ho guardate tutte. Saranno state una cinquantina di fotografie a colori, volti di donna, di faccia e di profilo. Via via che le sfogliavo mi sono resa conto che quei volti, apparentemente diversi, Erano in realtà tutti uguali, le brune come le bionde, le rosse come le castane. Cioè, quei volti, pur mostrando linee e armonie diverse, alla fine si confondevano in una sola espressione. Non so, per esempio, come i bicchieri, che ce ne sono tanti e di tanti tipi, eppure sono tutti di vetro e servono tutti per bere. E questa espressione delle fotografie era un'espressione vaga e sorridente, come di persona dolce, modesta e soddisfatta, insomma, di persona a cui tutto va bene, a cui piace tutto, che non si domanda tanti perché, che non trova a ridire su niente e anzi approva e si stupisce delle cose come se fossero ogni volta delle novità. Dunque, proprio quello che andava bene a me. Ero però molto indecisa sulla scelta e l'ho detto al dottore che ha sorriso. Innanzitutto, lei è bruna e dunque dovrebbe scegliersi mai tra le brune, non tra le bionde. A meno che lei non intenda cambiare colore dei capelli e insieme al colore dei capelli anche il tipo. Mi sono sempre piaciute le rosse, chissà perché, anche tra i manichini che ho tra le mani quando facciamo le vetrine. Ho sempre avuto simpatia per le rosse, mi sembrano più originali, più gattine, forse un poco matte e imprevedibili, e proprio per questo attraenti. Mi sono detta. Ma sì, già che ci sono, divento rossa. Così non si potrà dire di me che sono diversa, questa parola cretina e antipatica, ma si dirà che sono come tutte le rosse, cioè originale, gattina, un po' comata e imprevedibile. E la stessa cosa ho detto ridendo al dottore. Ho chiesto però, e avrò, oltre ai capelli che si fa presto, una fronte così, un naso così? Gli occhi verdi così, una bocca e un mento così? Certamente, non solo avrà quella fronte, quegli occhi, quel naso, quella bocca e quel mento, ma avrà anche l'essenza di quella fronte, quegli occhi, quel naso e quel mento, essendo l'una e gli altri la stessa cosa. Così ho fatto l'operazione, o meglio, le operazioni, che non sto a descrivere perché solo a pensarci mi vengono i sudori freddi. Fatte queste operazioni, compresa quella del parrucchiere e quella dell'oculista che mi ha applicato due piccole lenti a contatto color celeste chiaro, sono corsa davanti allo specchio. Era la prima volta che mi vedevo dopo 2 mesi di dolori e di speranze, perché durante tutto quel tempo mi avevano proibito in modo più assoluto di guardarmi. Così ho potuto vedermi soltanto a lavoro finito e devo dire che è un gran bel lavoro e che i soldi spesi sono i meglio spesi di tutta la mia vita. Eccomi dunque uguale alle altre. Coi capelli rossi, la fronte liscia, gli occhi verdi, il nasino all'insù, la bocca di prima, il chirurgo l'ha appena appena modificata, le guance quelle più belle di tutte, perché quando rido fanno le fossette. È vero, a toccarmi sono tutta un po' fredda in faccia, ma questo non dovrebbe dare nessun fastidio. Quello che conta è che l'espressione è completamente cambiata, anzi, più che cambiata, è scomparsa, per lasciare il posto a tutte quelle cose che sono appunto i capelli, la fronte, gli occhi, il naso, le guance e la bocca. Proprio ieri sera un giovanotto, un ingegnere di una grande ditta che da qualche tempo mi fa la corte, mi ha detto guardandomi fisso: "Sa che mi sembra di averla già conosciuta?" Volevo dirglielo tante volte e tante volte mi sono chiesto dove. "Ah sì? E dove? Dove?" Cerchi di ricordare. Ci ho pensato e solo ora mi è venuto in mente. Guardi là. E ha indicato con un dito un calendario dietro il banco del bar dove stavamo bevendo un aperitivo. Era vero. Ero uguale a quella ragazza del mese di dicembre. Persino il cappuccio del paltò col bordo di pelliccia bianca era uguale al mio che avevo in quel momento. Ho riso tutta contenta e mi è parso anche di arrossire. Ma sono io, ho detto, così in fretta che non mi sono accorta nemmeno di mentire. Ma mentivo? Pensandoci, mi sono detta che non mentivo affatto. Quelli erano i miei capelli, il mio naso, i miei occhi, la mia bocca e perfino il mio cappuccio di paltò. Dunque, che differenza c'era tra me e quella ragazza? Proprio nessuna.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, passaggio laser. Usare fasci di luce per spingere i satelliti nello spazio e farli viaggiare a velocità altrimenti irraggiungibili. Lo studio di una ricercatrice di Padova, di Andrea Parlangeli. Un fascio laser di alta potenza per lanciare sciami di sonde spaziali ad altissima velocità, per esplorare il sistema solare, oppure per raggiungere Marte o altri pianeti, oppure ancora per viaggiare verso altre stelle. È questa l'idea avanzata da Maria Pelizzo dell'Università di Padova, che insieme ai colleghi dell'Università della California a Santa Barbara, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Università di Firenze, in attesa che la tecnologia si sviluppi, ha cominciato a studiare in particolare come dovrebbe essere fatta la vela capace di raccogliere la spinta del laser che offre la propulsione. L'idea di usare vele solari per viaggi interstellari in sé è antichissima. Ci fantasticava già Jules Verne, 1828-1905, nel libro Dalla Terra alla Luna, 1865. E perfino Johannes Kepler, 1571-1630. Già Kepler, infatti, osservando la coda delle comete, si era reso conto che la luce emessa dal Sole era in grado di esercitare una pressione che, in linea di principio, sarebbe stata sufficiente a spingere una navicella spaziale. Fino a metà del Novecento, però, si pensava alle vele solari come a sistemi di propulsione passivi, spinti appunto dalla radiazione emessa dalla nostra stella, così come una vela tradizionale viene spinta dal vento. Poi fu inventato il laser. La luce è condensata e quindi può essere usato per fornire una spinta più forte e direzionata. E nel 2016 è stato lanciato il progetto Breakthrough Starshot, che prevede l'invio di sonde ultraleggere velocissime verso il sistema stellare più vicino a noi, quello di Alfa Centauri, per mezzo della propulsione laser. L'iniziativa, annunciata anche dal fisico Stephen Hawking e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, fa parte di un piano più ampio avviato nel 2015 dal magnate russo, oggi statunitense, Yuri Milner, le Breakthrough Initiatives, una serie di progetti per cercare altre civiltà nello spazio e stabilire un contatto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, realtà virtuale. Si può andare dappertutto senza andare da nessuna parte. Lo promettono gli informatici che stanno sviluppando i software di realtà virtuale, programmi che senza muoverci ci trasportano in una specie di mondo parallelo, dove abbiamo l'impressione di essere davvero e possiamo fare moltissime cose, come viaggiare, costruire una casa, operare un paziente, esplorare l'universo. Di Rossana Rossi. Si può fare tutto, essere chiunque, senza andare da nessuna parte, spiega Wade Watts, il protagonista di Ready Player One 2018, il film di Steven Spielberg su un futuro distopico dove la maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di prospettive, si rifugia in Oasis, un universo virtuale dove tutto è possibile. Senza arrivare a questo quadro limite, è un fatto che la realtà virtuale sta ormai affacciandosi nella vita di tutti i giorni, pronta a ingannare i nostri sensi con ambienti immaginari generati dai computer. Infatti, anche se al momento la maggior parte di noi la considera un semplice passatempo che renderà più realistici i videogiochi, i progetti in cantiere che potrebbero riguardare la nostra quotidianità sono destinati ad aumentare in misura esponenziale. Lo dimostra un rapporto realizzato da Klecha & Company, banca di investimento privata internazionale, secondo il quale la spesa mondiale nel settore dovrebbe raggiungere i 160 miliardi di dollari entro il 2023. Malgrado gli attuali limiti tecnologici che ne ostacolano il consumo di massa, spiega lo studio, la realtà virtuale potrà fornire ad aziende piccole e grandi una spinta innovativa in molteplici campi. Ne potrebbe derivare un cambiamento epocale, capace di influenzare anche lo sviluppo del nostro cervello. Non è fantascienza, ma ciò che accadrà entro 10 anni grazie al fenomeno che un rapporto di Ericsson, la multinazionale svedese della comunicazione, definisce Internet dei sensi, una tecnologia che sarà in grado di interagire con vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Utilizzando il cervello umano come interfaccia, sofisticati dispositivi elettronici dialogheranno con i nostri pensieri, dando vita a una nuova forma di interazione. Limitandoci al presente, comunque, sono già tantissimi i progetti di realtà virtuale riguardanti la nostra attuale quotidianità. Paesaggi da sogno. Affrontare più impervi sentieri di montagna, destreggiarsi tra i vicoli di una città medievale o tra le rocce di un canyon marziano, sono tutte possibilità incluse, insieme a molte altre, in Blink, un programma per la bicicletta che consente di macinare chilometri ovunque pedalando dalla propria casa. Indossato il visore, un doppio sensore permette infatti di rilevare direzione e velocità della pedalata, mentre un joystick rende possibile effettuare salti e altre acrobazie. Creata dal designer di software canadese Kingsley Okongwu, desideroso di praticare il suo sport preferito in caso di avverse condizioni atmosferiche, Blink è solo una delle più semplici applicazioni della realtà virtuale chiamata Location-Based Entertainment, LBE, un incrocio tra una sala giochi e un cinema con un pizzico di parco dei divertimenti. Si tratta di luoghi nei quali i partecipanti utilizzano la realtà virtuale in spazi personalizzati. La simulazione richiede che indossino l'apposito casco e un corpetto che serve per tracciare i movimenti all'interno dell'ambiente, in modo da garantire una perfetta corrispondenza tra la visione attraverso il casco e le sensazioni corporee. È il caso del coinvolgente programma chiamato A Moon for All Mankind, cioè una luna per l'umanità, che consente di provare non solo visivamente ma anche fisicamente cosa significa vivere una vera e propria missione spaziale sul nostro satellite naturale. L'esperienza, nata dalla collaborazione fra la NASA e l'azienda sudcoreana Samsung, prevede fra l'altro l'utilizzo di una speciale imbracatura che dà agli utenti la sensazione di muoversi in un ambiente a gravità ridotta. Progettare casa. Accantonate le vecchie planimetrie o le ricostruzioni bidimensionali, molto presto basterà indossare un visore per entrare davvero in quella che diventerà la nostra nuova casa. Passando dalla porta finestra del giardino, ci troveremo nel soggiorno. Qui potremo far apparire tavoli, divano e poltrone, disponendoli mentre l'architetto ci mostra le sue idee sul da farsi. Stabiliremo con lui dove metterli, per poi passare nelle altre stanze e decidere per esempio il colore delle pareti e la disposizione dei mobili. Sarà questo lo scenario che in un futuro sempre più vicino, grazie alla realtà virtuale, ci prospetteranno designer, costruttori e venditori. La possibilità di vivere il progetto commissionato prima ancora della sua realizzazione, non solo riducendo al minimo la possibilità di fraintendimento, ma anche garantendo la maggiore personalizzazione possibile, magari cambiando più volte idea. Insomma, non solo il lavoro dei singoli designer per interni non sarà più lo stesso, ma muterà anche il modo in cui noi consumatori compreremo e sceglieremo arredi e finiture per le nostre abitazioni. In campo architettonico, l'immersione sensoriale ha un altro enorme vantaggio. Consente di percepire proporzioni e dimensioni in maniera realistica, ottenendo ciò che è impossibile fare attraverso un disegno bidimensionale che comporta sempre distorsioni prospettiche. Una palestra per i medici. Nonostante si tratti di una tecnologia ancora in via di sviluppo, la realtà virtuale sta già avendo un impatto importante sulla ricerca medico-scientifica internazionale. La sua capacità di simulare un'esperienza reale la rende uno strumento ideale per lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie. In campo ospedaliero viene usata soprattutto in chirurgia per migliorare interventi delicati come quelli sul cranio o sulla colonna vertebrale, aiutando gli operatori a gestire al meglio la perdita di sangue e i danni ai tessuti molli. Il suo impiego si sta rivelando prezioso anche per fornire ai tirocinanti un ambiente sicuro per far pratica con le procedure, permettendo loro di affrontare scenari imprevisti e imparare a gestirli senza danneggiare i pazienti reali. Ne è ben consapevole la DARPA, azienda governativa di ricerca avanzata, per il Dipartimento della Difesa statunitense, che ha sviluppato un sistema di realtà virtuale per addestrare i propri addetti sanitari al pronto intervento sul campo di battaglia. Immersi in un ambiente che simula il fragore di un conflitto, gli operatori intervengono sui feriti virtuali, ottenendo una verifica immediata dei risultati delle proprie azioni. Questo sistema permette non solo di imparare una tecnica di emergenza, ma anche di riuscire a gestirla in un contesto altamente emotivo. I progressi della cyberterapia. Anni di studi condotti dalla statunitense Duke University in North Carolina hanno poi portato alla luce i benefici che la realtà virtuale può avere per le persone paraplegiche. Dotati dell'apposito visore, diversi pazienti sono riusciti ad aumentare la consapevolezza del loro corpo e sono stati in grado di recuperare parte della loro mobilità. Molti medici hanno inoltre deciso di adattare la tecnologia immersiva per la cosiddetta cyberterapia, la creazione di ambienti virtuali dove è possibile trattare disturbi cognitivi nelle fasi iniziali o disordini psicologici come ansia, fobie, stress, disturbi alimentari. Si tratta di un approccio innovativo che consiste nell'esecuzione di programmi virtuali che simulano in modo realistico e interattivo situazioni e contesti di vita quotidiana, sollecitando sia le funzioni cognitive, uditive,

0: la terapia del dolore. Un esperimento condotto presso il centro medico Cedars-Sinai di Los Angeles ha per esempio dimostrato che la realtà virtuale può avere degli effetti analoghi agli antidolorifici oppiacei, portando a una riduzione media del 24% del dolore percepito. Un risultato che, se confermato da ulteriori studi, potrà portare alla riduzione dell'utilizzo di oppioidi nella fase pre- e post-operatoria.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Sole 24 Ore, Chernobyl e il nucleare, Italia e USA 35 anni dopo, di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum, che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero, e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo tre centrali che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie, ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1.600 a 2.800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi. Nel 1986 i reattori nel mondo erano 410, oggi sono 443, mentre 54 sono in costruzione, di cui 11 in Cina e 7 in India. L'Italia, che vanta una lunga tradizione nella fisica, fu veloce ad uscire dal nucleare.

0: aree. Chissà quanto impiegherà per rientrarci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Micol Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama Gesù Cristo mezza via, perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cambarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della Santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità: passate davanti al Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per i focillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile, con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito geopop.it. Come mai non sfruttiamo i vulcani per produrre energia geotermica? I vulcani contengono al loro interno grandi quantità di calore, ma solitamente non vengono sfruttati dal punto di vista geotermico. Per quale motivo? Di Luca Guglielmetti. Una domanda che spesso si sente in merito alla geotermia è: perché non sfruttiamo il calore proveniente dai vulcani per generare energia? In effetti, i vulcani, vista l'enorme quantità di calore presente al loro interno, potrebbero rappresentare, in teoria, degli obiettivi estremamente interessanti per lo sviluppo della geotermia. E allora, perché questa tecnica non viene già applicata in tutto il mondo? Per sviluppare progetti geotermici in zone vulcaniche si deve far fronte a limitazioni di carattere amministrativo e difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni, visto che la maggior parte delle aree vulcaniche, incluse quelle italiane, ricade in zone protette appartenenti a parchi regionali o nazionali. Ma anche nel caso in cui si riuscisse a ottenere le autorizzazioni necessarie, andrebbero superati problemi di carattere tecnico, come ad esempio il reperimento di materiali adatti alla perforazione per operare a temperature estremamente elevate, oppure il trattamento dei fluidi per abbattere salinità e gas, sia quelli potenzialmente corrosivi per le infrastrutture di pozzo e di produzione, che quelli nocivi per la salute, idrogeno, solforato, mercurio. Inoltre si dovrebbe affrontare, attraverso opportune analisi di rischio, il pericolo legato alla sismicità. Anche tralasciando tutti questi aspetti, i principali limiti legati alla geotermia sui vulcani sono quelli riguardanti il rischio di eruzioni vulcaniche e la presenza di condizioni definite supercritiche. Se si volesse realizzare un impianto geotermico a ridosso di un vulcano, una delle prime preoccupazioni sarebbe quella di una possibile eruzione. A tal proposito citiamo come esempio la centrale di Puna, nelle Hawaii, ai piedi del vulcano Kilauea. Nel 2008, a seguito di una eruzione durata mesi, la struttura si ritrovò circondata dalla lava. Per fortuna i danni all'impianto furono relativamente contenuti. Tutti i pozzi in produzione vennero chiusi per evitare incidenti legati alla perturbazione dell'integrità dei pozzi e la possibile fuoriuscita di gas nocivi per la popolazione. La lava raggiunse infatti due pozzi, anche se, per fortuna, il resto delle infrastrutture rimase intatto, permettendo la ripresa della produzione qualche mese dopo l'eruzione. Il fatto che in questo caso non ci siano stati particolari danni non significa che costruire accanto a un vulcano sia sicuro. Infatti, oltre alla possibilità di perdere completamente l'impianto nel caso in cui venisse travolto dalla lava, ci sarebbe il rischio di fuoriuscite rapide e concentrate di gas nocivi dai pozzi geotermici. Cosa che, ribadiamo, fortunatamente non è accaduta nel caso della centrale di Puna. I fluidi geotermici supercritici rappresentano risorse geotermiche a pressione e temperatura estremamente elevate, superiori ai 374 gradi centigradi e ai 221 bar. In queste condizioni il fluido acquisisce proprietà intermedie tra quelle di un gas e di un liquido, che lo rendono estremamente attrattivo da un punto di vista termodinamico e di produzione di energia, potendo generare fino a 10 volte più elettricità delle risorse attualmente impiegate a pari volume estratto. Tali fluidi si trovano spesso alle radici dei sistemi idrotermali ospitati dai vulcani e attualmente sono stati perforati più di 25 pozzi in campi geotermici di questo tipo, come ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone, in Islanda e persino in Italia. Per quale motivo allora si tratta di un tipo di impianto ancora poco diffuso? Una tra le prime motivazioni è legata alla natura dei fluidi, estremamente corrosivi e abrasivi, capaci quindi di danneggiare la strumentazione. Inoltre, a queste condizioni di pressione e temperatura si attivano processi tali per cui la roccia del serbatoio tende a diventare plastica, cioè tende a deformarsi, non permettendo una circolazione ottimale dei fluidi, a differenza di volumi di serbatoio a temperature inferiori che, essendo naturalmente fratturati, permettono l'estrazione del fluido in superficie. Questo è quello che è stato osservato ad esempio all'Arderello, nell'ambito del progetto The Scramble. In questo caso, il pozzo coinvolto ha fatto registrare temperature ben superiori ai 500 gradi centigradi, ma la produzione di fluido è risultata essere praticamente inesistente. Per riuscire a sfruttare appieno questo tipo di risorsa, sono quindi in fase di studio tecniche innovative, studiate attraverso progetti di ricerca e innovazione in diverse parti del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. La stanza di Bruegel è la sala 10 del Kunsthistorisches Museum, la prestigiosa istituzione viennese che nel 2021 compie 130 anni. La visita virtuale consente di ammirare da vicino i 12 capolavori dell'artista e le straordinarie foto ad alta risoluzione ne svelano tutti i segreti. Sandrina Bandera. Una delle più importanti collezioni al mondo di opere di Peter Bruegel il Vecchio, Bruegel o Anversa 1525-30, Bruxelles 1569, si trova al Kunsthistorisches Museum di Vienna. 12 dipinti dei poco più di 40 ancora esistenti, datati tra il 1559 e il 1568. Il prezioso insieme si deve all'arciduca Ernesto d'Asburgo, fratello dell'imperatore Rodolfo II, che nel vivace mercato delle opere bruegeliane scatenatosi in epoca postuma si aggiudicò la maggior parte dei dipinti dell'artista fiammingo. Ora, grazie a una collaborazione con Visit Flanders, l'ente turistico delle Fiandre, il Kunsthistorisches ha messo online la visita virtuale della Sala 10 dedicata a Bruegel il Vecchio e, parallelamente, le indagini fotografiche specialistiche delle sue opere. un'occasione per ammirare questi capolavori con un dettaglio impossibile da ottenere visitando di persona una sala degna della sindrome di Stendhal. La messa in rete di macrofotografie, riflettografie e radiografie delle opere di Bruegel il Vecchio corona un progetto di ricerca del Museo Viennese iniziato nel 2012. È così possibile indagare gli infiniti miniaturistici dettagli e le pennellate vorticose dei paesaggi, cogliere i riferimenti culturali e, attraverso il disegno sottostante visibile nelle riflettografie, entrare nel processo creativo dell'artista, fondatore della pittura non religiosa delle Fiandre. I dati d'archivio delineano un percorso qualificatissimo. Dopo un'iniziale formazione ad Anversa presso il pittore Peter Koeke van Elst, la cui bottega era un centro di vita intellettuale, Bruegel lavorò come esecutore di disegni preparatori alla stampa per l'editore Hieronymus Koch, che gli affidò riedizioni da Boss e illustrazioni di paesaggio. Ormai famoso, nel 1563 l'artista si trasferì a Bruxelles, vera capitale dei Paesi Bassi, ove risiedeva l'aristocrazia imperiale. Nella fase formativa si colloca il viaggio in Italia, circa 1552-54, compiuto al solo fine di vedere e apprendere, come avvenne per Dürer mezzo secolo prima. Visitò Roma frequentando Giulio Clovio 1498-1578, dotto miniatore e intermediario presso la corte papale, poi Napoli e il sud, Venezia e il Veneto, facendo tesoro di schizzi e impressioni che in seguito avrebbe utilizzato nelle sue opere. Soprattutto le Alpi, che con la loro verticalità avrebbero rinnovato il suo approccio alla pittura di paesaggio, genere di cui è considerato l'iniziatore, portandolo a infondere teatralità e dinamismo alla fissità del modello aperto e orizzontale tipico della pittura fiamminga. Riferimenti all'antichità classica e al Rinascimento italiano. Già per le due opere più antiche conservate al Kunsthistorisches, Lotta tra Carnevale e Quaresima 1559 e Giochi di bambini 1560, le macrofotografie e le riflettografie chiariscono le differenze sottese alla loro apparente somiglianza e all'identica scatola visiva raffigurante la metafora e la condanna dell'affannarsi degli uomini all'ostentare lo scherzo, il sacrificio e il divertimento. La rigidezza delle numerosissime figurine, ben 230 i bambini nel secondo dipinto, che affollano le due opere, tipi o caratteri di origine medievale, si spiega con la tecnica disegnativa, condotta unicamente mediante l'azione meccanica dello spolvero, disegno riportato spolverando con polvere di carbone un cartone forato, come rivela la miriade di puntini scuri visibili nelle riflettografie. Le indagini di Giochi di bambini hanno messo in evidenza alcune differenze nelle architetture e nella composizione, testimoniando uno studio compositivo più raffinato. La perfezione della prospettiva che si allunga nella strada a destra, una delle sue più precise costruzioni, confermata dal disegno sottostante, sembra derivare dalla conoscenza da parte di Bruegel dei sette libri dell'architettura di Sebastiano Serlio, fondamento della tradizione classica, pubblicato in varie lingue dal 1542. In chiave umanistica vanno interpretati anche i dettagli ispirati al Colosseo della Torre di Babele, 1563. Qui Bruegel inserisce la figura del re Nimrod, in basso a sinistra, assente nel racconto biblico, mostrando di padroneggiare la fonte delle antichità giudaiche di Flavio Giuseppe, primo secolo d.C., il trattato storico antico più riconosciuto nel Rinascimento per la storia ebraica. Anche la firma dell'artista, scolpita nel marmo in basso a sinistra con le lettere della scrittura capitale romana, è un chiaro omaggio all'antichità classica. Ma come sempre, Bruegel, sensibile alle inquietudini religiose del nord Europa, include un significato morale. Anche con l'apporto di infiniti minuti dettagli miniaturistici, forse derivati da Clovio, eseguiti liberamente, senza disegno preparatorio, l'artista allude alla ricchezza e alla disordinata internazionalità di Anversa, una delle più importanti città portuali d'Europa, qui riconoscibile per il paesaggio marino tratteggiato attorno alla torre con una precisione cartografica. Nella conversione di San Paolo, 1567, l'artista affida il significato morale al paesaggio, vero protagonista della grande invenzione, che pure, per il dettaglio della minuscola figura di San Paolo caduto da cavallo accecato dalla luce divina, presenta un coltissimo ricordo della Cappella Paolina di Michelangelo, 1542, in Vaticano, mentre poi la schiera dei soldati si ispira ai cartoni di Bernard von Orley per gli arazzi della battaglia di Pavia, tessuti a Bruxelles intorno al 1530, prototipo della pittura di combattimenti. La grandiosità, l'accuratezza esecutiva delle montagne dolomitiche, chiaro riferimento alle Alpi, disegnate anche a mano libera, la luminosità del cielo funzionale al racconto biblico, testimoniano l'importanza primaria che Bruegel affida alla natura, quale vero portavoce del significato religioso della scena. Il paesaggio, in una visione panica che abbraccia le attività umane, è il protagonista della strepitosa serie delle stagioni, 1565. Queste sono accomunate dal disegno veloce e schizzato, dall'inquadratura dall'alto verso valle, dove la luce del cielo trapassa nel colore delle acque, e da inquadrature filtrate di lato da alberi svettanti, funzionali a definire la successione dei piani e a conferire maestosità alle figure. Pietra miliare per l'inizio della pittura di paesaggio come genere autonomo, questa serie è stata recentemente interpretata anche in chiave umanistica, come espressione dell'intento di Bruegel di entrare nel dibattito rinascimentale del paragone delle arti e dimostrare la superiorità della pittura sulla poesia. Un'inedita attenzione alla vita dei contadini emerge nelle ultime tavole: Il ladro di nidi, Banchetto nuziale e Danza di contadini, rappresentazioni di feste agresti. Ora, le figure, pur nella semplicità del loro umile status sociale, assurgono a una nuova grandiosa dimensione. Le macrofotografie, nel consentirci gli studi ritrattistici dei volti, i colori brillanti, le studiatissime diagonali dei tagli scenici, attestano l'interesse e l'empatia di Bruegel nei confronti della condizione umana.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Prima parte.

non c'è nulla che faccia di me un uomo, nulla che mi inviti ad essere un uomo, tranne la consapevolezza di esserlo sempre stato per gli altri, e gli altri lo hanno creduto. Un uomo è stato un uomo solo quando ha smesso nella vita di voler essere a tutti i costi un uomo. Non si è mai più chiesto cosa fosse un uomo. Non si può, non si deve uscire o tentare di farlo dalla solitudine. È nella solitudine la vera essenza dell'uomo. Essere stato fin da adolescente fedele a una sola convinzione che il tempo ha ipostatizzato. Nulla merita di essere creduto. Nella mia vita ho lasciato, come nel Macbeth di Shakespeare, che il destino mi girasse intorno. Scrivere è attraversare la morte, non per esserne all'altezza, ma solo per anticiparla attraverso una raffinata aggressione. L'aggressione è una pagina bianca. I miei abissi sono così profondi ed imprescrutabili che sarebbe un delitto investigarli, tentare di portarli alla luce, anche se per un istante, su un foglio bianco. Non meriterebbe di essere sporcato da un inchiostro dal colore infernale. Da bambino mi divertivo a cancellare le parole che in fretta scrivevo. Avrei compreso solo dopo tanti anni il senso autentico di quel mio divertimento. Dimettersi dalla vita per consegnarsi senza rimpianti al nulla. Non riuscii in niente, tranne patire quel niente. Il mondo ci respinge, pensiamo che ci respinga. O siamo noi che respingiamo il mondo? In entrambi i casi viviamo un fallimento. Viviamo di un fallimento, a cui con il tempo saremo così legati, tanto da essere la nostra sola realtà, una realtà fallimentare. Affidarci, aver fiducia nelle loro possibilità, solo ai nichilisti e agli anarchici, perché mai disdegnare le loro verità, perché mai non sentirsi consolati dalle loro offese. Il sentimento dell'assoluto sembrava a Nietzsche il più disgustoso dei sentimenti. Il filosofo della volontà di potenza aveva ragione, e tuttavia, nonostante mi sia sforzato in una vita, non sono riuscito a trovare un sentimento meno disgustoso. Quando non troveremo più, come osservava Eliot, consolazione nella tetraggine profetica, il nostro risentimento nei riguardi della vita crescerà di intensità, fino ad esplodere del tutto. Quel che resta della nostra umanità sprigionerà un'aggressività così potente e distruttiva che cercheremo nel suicidio la sola via di fuga. Non credeva in niente, non poteva né voleva credere in niente, tranne in tutto quello che era per gli altri meno credibile, per niente credibile. Si convinse che non avrebbe mai scritto nulla di serio, proprio perché non vi era più nulla di serio, eccetto la serietà di quel nulla. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Una voce misteriosa nel cuore della notte, inquietante e profonda, ad un colpo invaso il mio essere, si è impossessata del mio essere, mi sentivo abitato dall'essenziale.
Se Dio mi parlasse, inizierebbe il suo discorso con le parole di questa notte. Non ne hai ancora avuto abbastanza. Ho perduto tutto di me stesso, tranne la compagnia di me stesso. In fondo, era l'unica compagnia che non avrei mai potuto perdere. Ignorò la vita perché era l'unico modo di ignorare le sue pretese e le sue offese. La malinconia mi ha inseguito per un'intera vita e mi ha sempre raggiunto. Aver avuto cognizione degli uomini ed aver sottovalutato tutte le possibilità delle mie resistenze. Alla fine il fallimento, quel fallimento che fonda la nostra stessa esistenza, ne è il suo episteme, ci consentirà di intrecciare con gli altri e con il mondo un autentico legame relazionale. Sarà la nostra estraneità che alimenterà in noi il bisogno di credere ancora. Il risentimento, la cifra più emblematica del nostro esserci nel mondo. Questo avvelenamento dell'animo conoscerà la sua fine solo quando perirà in noi lo spirito di vendetta. Il tramonto di tutte le narrazioni non ci aprirà di nuovo al mistero dell'essere. Abbiamo nella nostra breve storia accumulato tante tare da restarne schiacciati. Sappiamo assistere, in fondo ne siamo gli attori principali, solo allo spettacolo della nostra decadenza, della nostra definitiva capitolazione. Questo è il tempo in cui ogni uomo avrebbe bisogno di un redentore. Quest'ultimo non dovrebbe soltanto concedere salvezza, ma soprattutto consolazione. Ho avuto sempre terrore di scrivere. Ogni mia parola era una coltellata sulla carta. Eppure ho scritto. Ho scritto il mio terrore. Scrivo il mio terrore. Qualunque parola prima di ferire è già essa stessa una parola ferita. Le parole che usiamo tutti i giorni, le parole di cui ci serviamo tutti i giorni per comunicare con gli altri, dovrebbero essere depositarie di un compito, dovrebbero essere investite di una missione, igienizzare il mondo. Scrivere non è altro che addomesticare la morte, tentare di neutralizzare la sua oscenità, la sua assurdità, il suo nonsenso. Oscurità, assurdità, nonsenso. È di questo che abbiamo bisogno. Ma è di questo che periremo, come erano saggi e felici gli antichi. Non riesco a vivere se non nascondendomi dentro di me. Sono ormai già da tempo diventato il mio ricovero, la mia tana, il mio buco, il mio rifugio. E ci sto bene. Mi rifugio in me stesso, nei miei solitari silenzi, perché nessuno mi veda cambiare. Scrive Jobusque: nessuno mi vede cambiare, ma chi mi vede? Io sono il mio nascondiglio. Solo chi sa abitare la propria solitudine sa anche godere del proprio essere. Il punto è che nessuno più, o quasi, riesce a godere del proprio essere. La solitudine l'abbiamo perduta per sempre. Soltanto una negatività estrema ci potrebbe salvare dal ritorno dell'uguale. Può darsi che questa negatività estrema determini l'amore. L'amore è sempre senza fondamento.
ha a che fare con l'abisso, ci coglie di sorpresa, salvandoci, ci ferisce. Togli la memoria e sparirà l'amore, così ha scritto Jean-Jacques Rousseau nelle sue Confessioni. Non solo l'amore è sparito, ma anche la memoria dell'amore si è perduta. L'amore è solo un accidente nel nostro cammino, un accidente che in rari casi ha a che fare con l'anima. Eppure, benché non sia sostanza, cosa non farebbero gli uomini pur di imbattersi in tale accidente? Salvo poi accorgersi che in fondo non era altro che un accidente.

Pagina in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girare la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. L'arrestò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno, e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. Permetti, nonnino. Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate, acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa da ostio, muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà, perché quel lieve moto momentaneo, che egli poteva ancora trarre dal corpo, era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. Perché il balcone? Barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso?» «Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio, a cui fu rivolta l'ultima domanda, guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, ai, i miei capelli! Dio, Dio, me li strappi tutti! Oh, tutti i capelli di mamma, cattivona! Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita! I capelli di mamma tua, guarda, guarda! E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda! La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi avvistò uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. «Buongiorno, babbo!» Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: Quel diavoletto, è vero, t'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, orora verrà la nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: Buongiorno babbo, perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo!». Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta, ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti, gli armenti innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo il momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie, senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni si era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morir sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui. A lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba, sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio e la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca, e da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torna a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco quel balcone si schiuse pian piano, un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci

mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni, dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo, e intanto due nuovi avventori si sono or ora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le gerettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essa in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6, il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è dolута quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse

0: è stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliuolo con cui era rimasta sola tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti, ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. No, il signor Funardi non ha voluto. Ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le cameriere, i facchini, questa mattina, per levarsela d'addosso, si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida, soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto due lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle due file. Ha sorpreso più d'un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine, tutti o quasi i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato, seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pianterreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere. Vede passare un cameriere. Lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle. Si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto. E se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dire la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Ecco, suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco, a nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno. Tutte le stanze sono vuote. Il paio di scarpe resta in attesa, nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili. Così logore, dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente di essere tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito, forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano, chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio. Bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo, la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo, con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco, si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Balbuzie. Quando la paura del giudizio degli altri ti impedisce di parlare. Lo abbiamo visto nel celebre film Il discorso del re. Chi balbetta sa formulare i concetti perfettamente, ma ha difficoltà nell'articolare le parole per esprimerli. Il disturbo insorge nella prima infanzia e varia nel tempo. Esiste una terapia? Sì, ma occorre iniziarla il più presto possibile. Di Monica Morandi. È causa di imbarazzo, vergogna e insicurezza. La balbuzia è un disturbo dell'eloquio caratterizzato da alterazioni della fluenza verbale, disfluenze, che rendono difficoltosa la comunicazione. Ripetizioni di suoni e sillabe, prolungamento involontario di vocali o consonanti, interruzioni durante la pronuncia delle parole, blocchi nel discorso, difficoltà a iniziarlo o a completarlo. Talvolta il soggetto ricorre a circonlocuzioni, cioè giri di parole, per evitare di pronunciare i vocaboli temuti. La persona balbuziente è perfettamente in grado di formulare i concetti mentalmente, ma in certi momenti non riesce a esprimerli per via delle ripetizioni, dei prolungamenti e dei blocchi che il disturbo comporta, spiega Anna Paladino, psicologa e psicoterapeuta di Milano specializzata nel trattamento della balbuzie. Da oltre 20 anni Paladino lavora per Punto Parola, centro terapeutico specialistico diretto dal professor Pietro D'Erasmo, con sede a Roma e operatori in più città italiane. Continua la psicologa. Inoltre, dato che la balbuzia si presenta all'inizio della frase, la persona cerca di avviare il discorso utilizzando le cosiddette parole starter, parole brevi o sillabe come ma, cioè, però, tipo, che le permettono di rompere il ghiaccio. La balbuzia esordisce fra i 2 e i 5 anni, mediamente intorno ai 3. L'esordio può essere graduale o improvviso, pochi giorni, ma ci sono bambini che balbettano da subito. Spiega Paladino. Inizialmente la balbuzia può essere confusa con le disfluenze fisiologiche tipiche del bambino piccolo che sta apprendendo il linguaggio. Balbettii passeggeri che svaniscono spontaneamente. Il disturbo vero e proprio, invece, presenta blocchi, ripetizioni e irregolarità che durano nel tempo e talvolta sintomi secondari visibili come strizzamento degli occhi o tensione fisica nell'emissione delle parole. Se sono presenti questi sintomi e se il disturbo persiste per più di 5-6 mesi oppure oltre i 4-5 anni di età, è bene rivolgersi subito a uno specialista per evitare che si cronicizzi. I bambini balbuzienti hanno le stesse capacità intellettive dei loro coetanei, ma possono manifestare disturbi fonologici o di apprendimento del linguaggio. Per cause ancora allo studio, la balbuzie è molto più frequente nei maschi con un rapporto di 4 a 1 rispetto alle femmine. Raramente insorge in età adulta, se non in seguito a tumori, traumi cranici, incidenti e particolari malattie. Continua la nostra esperta. I sintomi secondari visibili che accompagnano la balbuzie sono le clonie, contrazioni spasmodiche dei muscoli, e le discinesie, movimenti involontari del volto, della testa e del corpo, smorfie, eccetera, che si manifestano soprattutto all'inizio della frase per lo sforzo di pronunciare le parole. Possono aggiungersi lo strizzamento degli occhi nel momento della difficoltà, l'eccessiva tensione fisica nel pronunciare le parole e l'abbassamento dello sguardo che viene distolto dall'interlocutore per l'imbarazzo. Talvolta vi sono alterazioni della respirazione, al punto che dall'esterno si ha la sensazione che la persona abbia fame d'aria. Altre implicazioni sono l'evitamento dei suoni e delle parole che fanno paura, il timore dei contatti e del giudizio altrui, l'ansia, i sentimenti di frustrazione e vergogna e i relativi comportamenti di fuga che finiscono per compromettere la vita sociale. La balbuzie è un disturbo relazionale a forte componente psicologica. Può quindi peggiorare parlando in pubblico o al telefono, situazioni piuttosto temute dai balbuzienti. La balbuzie compare quando la persona si trova davanti a un interlocutore, mentre in molti casi non si manifesta quando il soggetto parla da solo, con i bambini molto piccoli o con gli animali, spiega Paladino. Esseri che, non giudicando, non provocano imbarazzo. Si tratta comunque di un disturbo molto eterogeneo e variabile. Nel tempo la stessa persona balbetta in maniera diversa e non tutti i giorni nello stesso modo. In alcuni la balbuzia è intensa, in altri è molto attenuata. In soggetti diversi lo stesso stato d'animo, rabbia, irritazione, stanchezza, può avere effetti opposti nell'accentuare o mitigare il disturbo. Per molti anni la balbuzia è stata trattata soltanto dal punto di vista logopedico e fonatorio, come se fosse solo un disturbo del linguaggio. Gli studi più recenti hanno invece evidenziato che si tratta di un disturbo della comunicazione, nel quale gioca un importante ruolo la componente emotiva. Come detto, l'imbarazzo, la vergogna e il timore del giudizio dell'interlocutore. Spiega Anna Paladino. I tre piani fondamentali su cui si articola la balbuzie sono quello della fonazione, blocchi nel linguaggio, quello delle emozioni, non soltanto negative, ma anche positive e di eccitazione, e quello relazionale. Si balbetta se si è di fronte a un'altra persona. Gli studi concordano sulla predisposizione genetica, fermo restando che la manifestazione o meno del disturbo dipende da diverse variabili linguistiche, affettive, cognitive e neurofisiologiche. Prosegue la nostra esperta. Negli ultimi anni, per evidenziare alterazioni a livello del sistema nervoso centrale responsabili della balbuzie, sono stati condotti studi di neuroimaging con risonanza magnetica funzionale. Nei balbuzienti è stata rilevata una maggiore attivazione di alcune aree dell'emisfero cerebrale destro. L'emisfero deputato al linguaggio è il sinistro, oltre a una ridotta attivazione di altre aree cerebrali. È ancora tutto allo studio, ma sembrano giocare un ruolo importante l'opercolo frontale, che fa parte del lobo frontale, un'importante struttura per la produzione del linguaggio, e l'insula anteriore destra, legata alla consapevolezza corporea, al controllo motorio e alle emozioni. Essendo un disturbo multidimensionale, la balbuzie richiede un trattamento altrettanto multidimensionale. Chiama infatti in causa aspetti emotivi, cognitivi, sociali, ambientali e fisiologici. Presso Punto Parola cerchiamo di fare un quadro della persona e di come essa manifesta la balbuzie, spiega Paladino, che continua. Esistono diversi modi di balbettare e di relazionarsi alla balbuzie, per esempio secondo la tipologia fight or flight, in inglese combatti o fuggi. C'è chi sviluppa un atteggiamento d'attacco, determinato a dire ciò che vuole senza farsi problemi, e chi invece si defila davanti alle situazioni difficili. Nella balbuzie di freezing, in inglese congelamento, invece la persona entra in un blocco silente e tace completamente. Non si lavora dunque sulla balbuzie della persona, ma sulla persona che balbetta, considerandone la personalità, la storia, le emozioni, i pensieri e le difficoltà specifiche. Continua la psicologa. Non ci concentriamo solo su blocchi e ripetizioni, ma puntiamo a far sì che la persona che balbetta riesca a trovare un suo equilibrio dal punto di vista emotivo. Lavoriamo quindi sul piano fonologico o con la logopedia, su quello corporeo, curando la respirazione e le tensioni muscolari, e poi sul piano psicologico, emozionale e delle relazioni. Grazie alle tecniche di mindfulness, il paziente ottiene la consapevolezza del proprio corpo e la capacità di percepirlo. Gli strumenti logopedici e di consapevolezza corporea permettono dunque di ridurre sempre di più i blocchi, gli intervalli e le disfluenze. Alcuni pazienti smettono completamente di balbettare. Per gli altri, l'obiettivo è raggiungere comunque un parlato fluente e naturale che consenta di esprimere tutto ciò che si desidera in ogni situazione. La terapia individuale è associata a quella di gruppo, importantissima perché la balbuzia è un disturbo relazionale, conclude l'esperta. Il gruppo potenzia l'effetto della terapia poiché permette il confronto con gli altri, il relazionarsi e il supportarsi a vicenda. Nel trattamento dei bambini coinvolgiamo anche i genitori e gli insegnanti, di grande aiuto in quanto costituiscono l'ambiente in cui il bambino vive quotidianamente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Buonanotte al dolore con l'anestesia. Con l'anestesia abbiamo detto addio al dolore, ma in passato, per alleviare il male fisico o affrontare un'operazione, l'uomo è ricorso ai metodi più strampalati. Di Claudia Giammatteo. Era il 30 marzo 1842, quando l'anestesia venne usata per la prima volta dal dottor Crawford Long attraverso l'uso dell'etere in un'operazione chirurgica. Prima di allora, per alleviare il dolore venivano usati i metodi più strampalati: botte in testa, oppio iniettato in vena con le penne d'oca usate per scrivere, supposte di tabacco. Ecco una carrellata sui metodi escogitati per non soffrire dall'antichità ai giorni nostri. Adamo fu il primo. Allora il Signore Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al suo posto. Libro della Genesi. Ma fu un'eccezione. Per millenni i medici hanno trapiantato, inciso e amputato senza preoccuparsi di addormentare il loro paziente e senza dare alcun sollievo al suo dolore. Il chirurgo ideale, secondo l'erudito romano Celso, primo secolo d.C., era un campione di freddezza e disumanità. Deve essere giovane, coraggioso, la sua mano deve essere ferma e deve avere un coraggio tale per cui, determinato a guarire chi si metta nelle sue mani, non si spaventerà mai per le urla, come se i lamenti del malato non provocassero in lui alcun turbamento. Fino al Rinascimento ha resistito la convinzione che la stoica sopportazione del dolore fosse indice di virilità e che urla e lamenti dimostrassero il successo di un intervento. Secondo il medico greco Ippocrate, V o VI secolo avanti Cristo, sollevare dal dolore era addirittura una prerogativa divina, Non stupisce quindi che gli anestesisti antichi usassero metodi terrificanti. Attorno a 5.000 anni fa, gli Assiri praticavano lo strangolamento, cioè la compressione delle carotidi del paziente, allo scopo di fargli perdere i sensi per mancata ossigenazione del cervello. Analoga era la forma più antica di anestesia locale. Si legava strettamente un arto o un dito, riducendone la sensibilità. Per secoli, poi, una randellata in testa o un pugno alla mandibola sono stati i metodi più diffusi per rendere il malato incosciente e quindi insensibile al dolore. Gli Egizi, invece, furono i primi a intuire che il freddo inibisce la circolazione e la sensibilità. Raccoglievano la rara e preziosa neve delle montagne e la conservavano in speciali pozzi per usarla in alternativa all'acqua fredda. E conoscevano la cosiddetta pietra di Melfi, una roccia ricca di silicati che, si legge in un antico trattato, strofinata sopra le membra che si vogliono o segare o bruciare, cauterizzare,

Anche la mandragora era un analgesico naturale. Il medico greco Dioscoride, primo secolo d.C., usò per la prima volta la parola anaistesia, in greco mancanza di sensazioni, proprio per descrivere gli effetti narcotici di questa pianta, da usare mischiata con l'alcol. Effetti confermati dal naturalista romano Plinio il Vecchio. A suo dire, bastava annusare una sola volta la mandragora prima di un'operazione chirurgica, per cadere addormentati. Ecco perché molti medici di Pompei la coltivavano nei loro giardini. Dioscoride escogitò anche un'invenzione poi diffusa durante tutto il Medioevo, la spugna soporifera, o spongia somnifera, una vera bomba narcotica imbevuta di oppio, giusquiamo, cicuta, papavero e mandragora, essiccata e al momento dell'uso inumidita e legata davanti alla bocca e al naso del paziente per addormentarlo. In realtà, secondo il medico Gabriele Falloppio, 1523-1562, le cose non stavano proprio così. A piccole dosi, diceva, la spugna non fa nulla e a dosi maggiori uccide il paziente. Nel Medioevo la guerra al dolore si combatteva soprattutto con beveroni e pozioni magiche, come quella descritta da Boccaccio in una novella del Decamerone. Un giovane, amante della moglie di tale Mastro Mazzeo della Montagna, beve per sbaglio tutta una guastada di acqua che Messer Mazzeo aveva preparata per un malato cui doveva cavare un osso fracido, in cancrena, da una gamba. Risultato: invece di compiere il suo dovere d'amante, l'uomo si fa una lunga dormita. Il beverone doveva infatti servire ad addormentare il malato, quando esso avvisava di doverlo curare, cioè abbastanza a lungo perché il medico potesse intervenire. I viaggi in America aggiunsero nuovi ingredienti ai più diffusi intrugli soporiferi, per esempio le foglie di coca, che gli indios usavano per non avvertire la fatica e per rendere insensibili lingua e labbra, oppure la Strychnos toxifera, una liana amazzonica, descritta dall'esploratore inglese Walter Raleigh nel 1595, da cui si estrae il curaro, un mio rilassante in grado di paralizzare i muscoli, usato dagli indigeni per avvelenare la punta delle frecce. Ma nelle navi che solcavano gli oceani, i marinai del XVI secolo usavano metodi più spartani. Prima di intervenire, il medico di bordo talvolta introduceva un grosso sigaro nell'ano, con la speranza che lo shock da nicotina rendesse insensibili al dolore. Più spesso si ricorreva però all'alcol, per secoli il sedativo preferito dai chirurghi. Nelle guerre dell'Ottocento, fare ubriacare i soldati feriti prima di un'amputazione era la regola, raccontava a Focus Storia Paolo Vanni, scomparso nel 2018, che fu docente di chimica medica all'Università di Firenze e storico della Croce Rossa Italiana. Una storia semi-leggendaria racconta che i chirurghi militari affrontavano la sala operatoria con due bottiglie in mano, una per il ferito e una per sé, per sopportare meglio le grida degli spaventati pazienti. L'alcol, infatti, non era un anestetico efficace e le operazioni si trasformavano spesso in disperati combattimenti tra il malato, immobilizzato dalle corde, e i robusti inservienti. Il filantropo svizzero Henry Dunant descrisse così l'esito di un'amputazione di un cavalleggero dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859. Si sente stridere l'acciaio che penetra nell'osso vivo e stacca dal corpo l'arto mezzo putrefatto, ma il dolore è stato troppo intenso per questo corpo indebolito e i gemiti sono cessati perché il malato si è spento. Chi sopravviveva veniva aiutato a combattere il dolore con la morfina, chiamata così da Morfeo, la divinità greca del sonno, isolata nel 1805 da Friedrich Saturner. Ma questa sostanza, anch'essa derivata dal papavero, era poco efficace contro il dolore acuto e per questo non veniva impiegata come anestetico. L'attacco finale contro il dolore fu sferrato a partire dalla metà dell'Ottocento,

0: quando una nuova generazione di medici seppe far tesoro delle scoperte della chimica, della biologia, dell'anatomia e della fisiologia. Lo studio dei gas, per esempio, si rivelò fondamentale. Nel 1847 il dentista americano Horace Wells, poi morto suicida tagliandosi l'arteria femorale, ma solo dopo aver stretto in bocca un fazzoletto imbevuto di cloroformio, fu il primo a sperimentare su se stesso, estraendosi da solo due denti, le virtù anestetiche del protossido di azoto, studiato da Joseph Priestley e da Sir Humphry Davy nell'ultimo decennio del Settecento, fino ad allora noto come gas esilarante. Di lì a poco, un ostetrico di Edimburgo, James Simpson, utilizzò per primo il cloroformio sulle partorienti. Per testare l'insensibilità al dolore, usava una punta di spillone sul piede delle donne. L'innovazione fu disapprovata dai colleghi perché dicevano «priva il Signore delle disperate invocazioni delle partorienti». Ci volle nel 1853 la nascita dell'ottavo figlio della regina Vittoria d'Inghilterra, venuto al mondo mentre la regale madre era sotto l'effetto del cloroformio, per fare accettare al mondo l'uso di questo anestetico. Qualche dubbio, per la verità, era legittimo. Il cloroformio, molto tossico, provocò alcune morti e un trattamento di chirurgia italiano dell'epoca raccomandava di proteggere la pelle del viso nel versarlo su una pezza piegata più volte, perché quella goccia, cadendo, potrebbe causare piccole causticazioni, cioè ustioni. La vera svolta nella guerra al dolore venne però con l'etere, una sostanza con gli stessi effetti esilaranti del protossido di azoto. Per anni furono in voga i sollazzi dell'etere, 25-30 volte meno tossico del cloroformio e dalle caratteristiche simili a quelle di molti anestetici moderni. Il primo a sintetizzarlo, mischiando acido solforico con alcol, era stato il tedesco Valerius Cordus, che nel 1564 lo aveva battezzato vetriolo dolce. Il più rapido a cogliere le potenzialità come anestetico e a provvedere a brevettarlo con il nome di Letheon fu invece un dentista americano, Thomas Green Morton. Il 6 ottobre 1846, nella sala operatoria del Massachusetts General Hospital di Boston, poi ribattezzata la stanza dell'etere, diede la prima dimostrazione pubblica dell'efficacia anestetica del gas. Lo fece in modo teatrale. Calò sul capo del paziente, Gilbert Abbott, seduto su una sedia di velluto rosso in attesa di essere operato dal famoso chirurgo John Collins Warren per un tumore al collo, terrorizzato come di fronte a un plotone di esecuzione, una sfera di vetro dotata di due valvole, una di entrata e l'altra di uscita, e di una spugna imbevuta di etere. Secondo uno degli studenti presenti alla dimostrazione, l'intervento fu eseguito rapidamente, di fronte ad una platea stupefatta. Al termine, Warren si raddrizzò, il bisturi ancora in mano, più pallido del solito. La piega ironica agli angoli della sua bocca era sparita e i suoi occhi scintillavano. «Signori!» esclamò alla fine, riferendosi alla totale insensibilità dimostrata dal paziente. «Questo non è un imbroglio!» In quell'istante, la guerra al dolore aveva ottenuto la sua vittoria più importante.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia, una capitale per due. Sono Bergamo e Brescia le città della cultura 2023, tra tesori storici e due siti patrimonio UNESCO, di Francesca Ventre. Due città per un'unica capitale. Si sono scelte riconosciute sorelle, dopo aver sofferto insieme durante la prima fase della pandemia, e nel 2023 Bergamo e Brescia hanno ricevuto entrambe la nomina a capitale italiana della cultura. È stato Emilio Del Bono, sindaco della città Leonessa d'Italia, nella anomala estate del 2020, quando il Covid-19 si propagava senza sosta, causando molte vittime, a proporre un gemellaggio al primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori. Alla risposta positiva di quest'ultimo è seguito il ritiro delle altre città che aspiravano a candidarsi. Ma la scelta obbligata non ha significato meno impegno e senso di responsabilità. Bensì ha dato vita a un programma generoso e sfaccettato. Ecco quindi due città alleate che vogliono stupire e combattere alcuni luoghi comuni. Tante sono infatti le offerte culturali, artistiche e sociali proposte da queste due mete turistiche non certo tradizionali, capaci di sorprendere e stupire, raccontandosi come luoghi di bellezza e non solo di produttività e industria. Il loro invito congiunto, che è anche il claim del grande evento 2023, è proprio: esci dalla bolla, scopri la città che non ti aspetti. Messo da parte il campanilismo, le due città hanno invece rafforzato la loro simbiosi. Forti di due siti inseriti nel patrimonio UNESCO, due pinacoteche tra le più importanti in Italia, gallerie contemporanee, teatri di prestigio internazionale, chiese e palazzi storici, senza trascurare le bellezze naturalistiche e la tradizione enogastronomica. Un gioco di squadra vero, spinto anche da un'intesa femminile d'eccezione tra due assessori alla cultura, Nadia Ghisalberti a Bergamo e Laura Castelletti a Brescia. I due centri mostrano così un volto nuovo, tutto da godere e scoprire. Circa 100 grandi eventi e 500 iniziative tra musica, teatro, arte e innovazione si distribuiscono in quattro aree tematiche. La prima, chiamata la città dei tesori nascosti, punta a valorizzare il binomio tra i monumenti in senso classico presenti nel centro storico e i percorsi paesaggistici extraurbani. La città natura si concentra invece sul rapporto dei singoli, della collettività e delle imprese con le risorse naturali, ridisegnando le relazioni tra i sistemi di trasporto e le risorse ambientali in chiave sostenibile. La terza è la città che inventa e coinvolge le imprese, le camere di commercio, le università e le istituzioni culturali, puntando sui talenti e le innovazioni volte alla costruzione del futuro. E infine la quarta, la cultura come cura, si pone come risposta all'esperienza della pandemia che ha drammaticamente colpito questo territorio. Le città sorelle vantano due siti nella lista UNESCO. A Bergamo sono le mura, opere di difesa veneziane costruite tra il XVI e il XVII secolo. Un tracciato di oltre 6 chilometri e ancora oggi quasi intatto, con 12 baluardi, 4 porte, vari passaggi e cunicoli. Anche se il simbolo del comune è per molti la funicolare, che da più di 120 anni congiunge il centro con la città alta. A Brescia, invece, il gioiello patrimonio dell'umanità è Brixia, parco archeologico di Brescia romana, insieme allo straordinario Museo di Santa Giulia, ex complesso monastico, oggi sede di una ricca collezione d'arte e di mostre temporanee internazionali, oltre che al centro di un'app game per bambini che consente di viaggiare nel tempo con Geronimo Stilton. Nella città leonessa d'Italia ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura il Museo di Risorgimento, in una veste rivolta ai giovani e all'attualità, caratterizzata da un approccio multimediale che racconta gli avvenimenti storici in modo dinamico, con documenti, fotografie, stampe e disegni in versione digitale. La Pinacoteca Tosio Martinengo sfoggia invece un nuovo allestimento delle sale dedicate al Settecento, il secolo dei lumi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Panorama. Il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne e del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor, Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con Cade SAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di Snam, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre, che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale, lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari, Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine, in particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025, letto da Graziano Sessolo, gennaio 1995. A Rauch, minuscolo paese della Valghiaccia, gola sperduta nelle Alpi Venete, viene ritrovato il cadavere di una giovane insegnante, il volto privato degli occhi, come se qualcuno glieli avesse strappati. La polizia di Belluno incarica l'ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella, due figure agli antipodi, di indagare su un caso che sembra rimandare a un'antica leggenda locale. Buon ascolto!
2: Nel bosco. Il cielo sembrava una lastra d'ardesia. L'azzurro vivo era andato via via sbiadendo come in un vecchio daguerrotipo. Si era fatto grigio ghiaccio e ora la volta aveva assunto una tinta talmente minacciosa da spaventarla. Presto sarebbe caduta la neve. Nicla affrettò il passo. Fin dall'inizio aveva saputo che entrare nel bosco sarebbe stato rischioso. Ma non aveva avuto scelta. Le era parso di vedere due dei suoi ragazzi approfittare della ricreazione per allontanarsi dalla scuola dove insegnava. Li aveva seguiti. E poi era stata chiamata da qualcosa. Un silenzio minaccioso. Un'inquietudine crescente che pretendeva d'essere ascoltata. Non era riuscita a resistere. E ora faceva fatica a orientarsi, complici quegli alberi morti e spogli che le parevano tutti uguali. D'improvviso le erano venuti a mancare i punti di riferimento. Eppure era cresciuta in quella valle. Con il passare del tempo, però, una consapevolezza si impadronì di lei. Invece di uscire dalla macchia, vi si stava addentrando sempre più, proprio come in una favola. Una di quelle maledette. Chiamò i ragazzi per nome, Laura, Paolo. Nessuna risposta. Ritentò e di nuovo non ebbe successo. Percepì il proprio respiro, l'aria che usciva come nebbia bianca dalle sue labbra viola, il petto che si sollevava in uno scandire ritmico dei passi. Le parve di udire un suono strano. Le si gelò il sangue nelle vene e per un istante avrebbe giurato d'essere morta anche lei. Si fermò. Lo udì di nuovo. Somigliava a un frullo d'ali, quasi un uccello intrappolato in una scatola, le stesse sbattendo, impazzito. Alzò lo sguardo, esplorando lo spazio sopra di sé. Vide i rami bruni dei faggi, protesi contro la volta color fumo del cielo. Sembravano dei dolenti, intenti a pregare Dio. Chiedevano misericordia. Doveva fare in fretta. La neve non avrebbe atteso ancora molto prima di cadere. Riprese il cammino e giunse a una radura. Non l'aveva mai vista prima. Non ne conosceva nemmeno l'esistenza, a essere onesti. Eppure, si ripeté, non poteva essere lontana dalla scuola e dal paese. Che diavolo stava facendo? Sbuffò, provando a darsi una mossa. Con pollice e medio accarezzò le sopracciglia bionde, tirando la pelle in un gesto automatico che faceva sempre quando cercava la concentrazione. Mentalmente si esortò a fare attenzione ai segnali. Ma non ce n'erano. Non stava percorrendo un sentiero, tanto meno una strada. Chiamò nuovamente i due ragazzi. «Laura! Paolo!» Sospirò. Che si fosse sognata tutto. Magari si era convinta di averli visti, mentre in realtà quei due non si erano mai allontanati. Le parve strano, ma possibile. Passò il palmo della mano sui jeans, sfregandolo sulla tela dura. Provò una bella sensazione, quasi quel semplice movimento l'avesse risvegliata da un torpore avvolgente. Almeno un po'. Ancora una volta udì quello strano rumore. Si voltò di scatto. Non vide niente. Eppure cominciava a pensare che qualcuno la spiasse e la stesse seguendo. Motivo in più per andarsene. Si morse le labbra. Si stava semplicemente suggestionando, ecco tutto. Erano i rumori del bosco. Era normale che un uccello battesse le ali, o che un piccolo roditore, o una volpe, o perfino un lupo sollevasse il pacciame al suo passaggio. Che altro pretendeva? Proseguì, superando la radura. A quel punto, dopo pochi passi, si affacciò su un avvallamento del terreno. Era certa che scendere fosse una buona idea. Prima o poi gli alberi spogli avrebbero lasciato il posto ai nudi campi e sarebbe sbucata fuori dalla macchia, finalmente in vista del paese. Scese dunque senza ulteriore indugio, affrettando il passo. Ogni tanto chiamava ancora i ragazzi, senza esito alcuno. Sentì di nuovo quel dannato sbattere d'ali. Le parve più vicino. Nicla provò a non pensarci. Si ripeté di non averlo udito. Procedette, stando ben attenta a non mettere un piede in fallo, e ben presto si trovò in fondo alla depressione del terreno. Era di nuovo in piano, con gli scarponi che continuavano a far crocchiare rami e terriccio. Con sua somma sorpresa, però, dopo aver percorso un altro tratto, si avvide che il bosco tornava a farsi erto. Non andava bene. In quel modo non ne sarebbe mai uscita. Tutto lasciava intendere che fosse meglio tornare indietro. Già. Ma indietro dove? Ed era certa di riuscirci. Provò a non perdersi d'animo e riprese la salita. Dopo un po' sentì la fronte imperlata di sudore. Il cielo ormai era quasi del tutto scomparso ai suoi occhi, perché la vegetazione era andata facendosi più fitta e i faggi, un po' alla volta, erano stati sostituiti da pini e abeti. Solo qualche larice di tanto in tanto macchiava tutto quel verde di bronzo. Era da poco cominciato l'inverno. Ora gli alberi erano talmente vicini che parevano formare un'impenetrabile muraglia. Iniziò a farsi largo con le braccia fra i rami coperti d'aghi. Andò avanti per quella che parve un'eternità, fino a quando ancora una volta il terreno parve ridiscendere ed ella lasciò andare le gambe. Fu quello l'errore. Un istante più tardi percepì uno scatto e vide lo scarpone piegarsi verso l'interno. Una fitta lancinante le mozzò il respiro. Tentò di aggrapparsi a qualcosa. Ma non ci fu niente da fare. Ruzzolò in avanti e finì lunga distesa. Il dolore fu atroce, le riempì la bocca e uscì, e lei urlò con quanto fiato aveva in corpo. Le rispose solo il fischio del vento. Lacrime le rigarono le gote. fu più forte di lei, non riuscì a trattenerle, si sedette e portò quasi naturalmente le mani alla caviglia nel disperato tentativo di sopire quel male che ora risaliva lungo la gamba destra. Ricacciò le lacrime indietro. «Fantastico! Eccola lì, inerme!» Forse a quell'ora Laura e Paolo ridevano di lei. Adesso sì che era nei guai. Di certo doveva essersi slogata una caviglia. Sperò di no. Provò a rimettersi in piedi. Ci riuscì, ma non appena cercò di appoggiare il peso del corpo sulla gamba destra, vide le stelle. Si piantò i denti nelle labbra, ma ovviamente non migliorò. Tentò di muoversi e, caricando la sinistra, scoprì che, pur zoppicando, poteva farcela. Se solo avesse capito da quale parte andare. Ed eccolo di nuovo, quel furioso e frenetico battir d'ali. Questa volta lo udì molto più vicino, quasi lo avesse alle spalle. Istintivamente abbassò la testa. Volgendo lo sguardo, si rese conto che doveva esserselo immaginato, perché ancora una volta non vide nulla. Se non altro, individuò un pezzo di legno che poteva fare al caso suo. Si piegò in avanti, stando ben attenta a non affaticare la gamba destra. Si mosse in modo innaturale, ma alla fine riuscì ad agguantare il bastone. Era pressappoco dell'altezza giusta. Lo strinse e il legno compatto le diede sicurezza. Il vento stormiva fra gli alberi e ora soffiava spietato e gelido, spazzando le cime dei sempreverdi. Infine sentì qualcosa bagnarle la guancia e s'avvide che aveva cominciato a nevicare. Fiocchi grandi e bianchi iniziarono a cadere silenziosi. D'improvviso percepì il battito echeggiare fra i rami, e questa volta ottenne risposta. Non era più un suono solo, era una moltitudine, un fragore sommesso che albergava sui rami dei sempreverdi e rimbalzava in un frullio inquieto, nevrotico, insinuante, quasi gli alberi parlassero. Il bosco pareva vivo e pronto a divorarla.

0: Banshee. Com'è andata a scuola oggi?
1: Come al solito, rispose Marco.
0: E cioè? Insistette sua madre.
1: Ma dai, ribatté lui.
2: Niente di che.
0: Perché diavolo doveva chiederglielo ogni giorno? Si domandò.
1: Come se davvero potessero esserci novità quotidiane.
0: Eppure sembrava impossibile spiegarglielo.
1: Lei non voleva crederci. Fine della storia.
0: Non mi hanno interrogato e non avevo compito in classe, ribadì laconico.
1: D'accordo, d'accordo, replicò lei alzando le mani quasi a sottolineare che non aveva cattive intenzioni. Volevo solo sapere come stavi.
0: Vado in camera, disse lui, e senza attendere, filò dritto al piano di sopra.
1: Mi raccomando, i compiti!
0: Scosse la testa, aprì la porta, gettò lo zainetto per terra, recuperò le cuffie e premette play sullo stereo. La chitarra elettrica entrò come una lama di coltello. Poi la voce di Dolores O'Riordan si accese sussurrante fino a crescere in un grido, e quel grido lacerava tutto ciò che incontrava, scorticava l'aria. Marco si abbandonò a quella canzone. Le parole rapivano la sua attenzione. La sua effazione alla violenza trasformava le persone in zombie, diceva Dolores. Marco non ne sapeva molto di più, ma aveva letto su una rivista che la canzone faceva riferimento a un episodio preciso, causato dal conflitto in Irlanda del Nord. Era una storia terrificante. Un bimbo di 3 mesi e un ragazzino di 12 anni erano morti per via di un ordigno nascosto in un bidone dell'immondizia. Poi si fece rapire dalla melodia, lasciando che il basso gli martellasse lo stomaco. Fu quel suono sordo e cupo che lo riportò al pensiero di sua madre, così pronta a chiedergli della scuola, ma incapace di aggiustare il giocattolo rotto che era ormai il suo matrimonio. Era davanti ai suoi occhi ogni giorno. Non ne parlava con lei, ma questo non significava che non si rendesse conto di quanto stesse accadendo. Sospettava che Anna avesse un altro uomo. Non che fosse solo colpa sua. Riccardo, suo padre, non era certo innocente. La ignorava da tanto di quel tempo che Marco non si capacitava di come lei non se ne fosse andata. Però era inutile che cercasse di fare la mamma modello, magari chiedendogli come era andata la giornata, o tormentandolo con la faccenda dei compiti. Lui mica si lamentava, gli bastava che lo lasciasse in pace. Mentre il brano cresceva d'intensità, la sua mente riandava alle immagini di quel video che aveva visto decine di volte. Dolores coperta d'oro come una creatura pagana, la croce di legno, i capelli che le pendevano simili a corde auree, i denti bianchi, la lunga veste a fasciarle il corpo, e i bimbi ai suoi piedi, gli alberi rossi sullo sfondo simili a macchie di sangue ormai secco. Quelle immagini lo avevano lasciato a bocca aperta.

Marco ne era rimasto affascinato. E quando poi aveva visto Dolores, era certo di aver riconosciuto in lei una Banshee. Rimase steso sul letto, aspettando che si facesse sera. Quando il brano finì, riavvolse il nastro e lo mandò di nuovo. Non aveva idea di quante volte lo avesse ascoltato, ma a un certo punto, guardando verso la finestra, scrutò il cielo nero e i fiocchi di neve cadere. Tolse le cuffie. Si avvicinò alla finestra e rimase a guardare, lasciando che il tempo passasse. Più tardi sua madre lo chiamò. La cena era pronta. Scese al piano di sotto. La tavola era apparecchiata per due. «Papà torna presto!» Come al solito, solo che non era mai così. Arrivava sempre quando lui ormai era a letto. «Ho fatto la minestra d'orzo», disse poi, quasi a voler riempire il silenzio. «È così freddo e fuori nevica. Speriamo che Riccardo non abbia problemi con la macchina». «E perché dovrebbe?» domandò lui. «Come perché?» «Per via del meteo, lo so, ma...» «Ma cosa?» «Ma in queste montagne c'è nato!» «Appunto», ribatté sua madre, «e dovrebbe saperlo che quando il cielo è di quel colore sarebbe meglio rientrare». Marco sbuffò. «Cosa c'è? Possibile che tu debba sempre pensare al peggio?» «Beh, che c'è di strano? Mi preoccupo!» «Coraggio, mangia!» Lui tacque. Sua madre era senza speranza. Gli ripeteva sempre le stesse cose e non faceva niente per cambiare. Sembrava quasi che nel reiterarsi delle parole, dei gesti, degli orari, delle esortazioni, costruisse un suo piccolo rifugio di certezze. «Buon per lei!» Portò il cucchiaio alle labbra. Soffiò per raffreddare la zuppa almeno un po'. «Guarda come viene giù», riprese lei. «Già». «Hai studiato?» «Ancora». «Quante volte ti ho detto di non usare quel tono?» Sospirò. «D'accordo, scusami», disse lui. «Che materie hai a scuola domani?» Marco ci pensò un attimo. «Prime due ore, italiano». «Avete compito?» «No». «Poi?» «Un'ora di storia». «Che bello! Che cosa state facendo?» Marco provò a ricordare qualcosa dell'ultima lezione. Dalle nebbie della memoria gli arrivò un nome utile. «Daniele Manin», disse, «La Repubblica di San Marco». «Caspita, è una cosa interessante, no?» Lui annuì e deglutì altra zuppa. Era calda come l'inferno. «Va mangiata bollente». «È quello che sto facendo». «Bene», disse Anna con un sorriso a fior di labbra. «Pensi che andrà avanti tutta la notte?» domandò Marco, indicando con un cenno del capo la neve che cadeva copiosa. «Credo di sì, per questo sono preoccupata. Ho acceso il camino così quando tuo padre arriverà troverà la sala calda». «Hai fatto bene», voleva rassicurarla. Sapeva che sua madre se lo aspettava e non intendeva toglierle anche quello. Nel frattempo terminò la zuppa. «Ne vuoi ancora?» chiese lei. «No, grazie. Era buona». Lei l'aveva appena toccata. «Ti va se, aspettando papà, guardiamo insieme la televisione?» «D'accordo».

Incubo. La neve continuava a cadere. Sembrava che dal cielo piovessero cristalli d'argento. Marco se ne stava fuori a guardare. Ma non aveva freddo. Era incantato nel fissare quel bianco che annullava le linee, i profili, gli spigoli, avvolgendo tutto in un manto candido. Indossava i pantaloni neri con le tasche e gli scarponi del medesimo colore. Aveva la t-shirt di Disintegration dei Cure. Il volto di Robert Smith compariva azzurro pallido sul fondo nero, proprio come l'acqua di uno stagno. Le sue braccia chiare, quasi abbacinanti, contrastavano con il colore della maglietta almeno quanto le piume nere di un corvo imperiale che stava appollaiato sulla staccionata bianca di fronte a lui. L'uccello gracchiò e il suono riempì lo spazio intorno. C'era qualcosa di primordiale in quel verso, qualcosa che pareva raccontare una storia, antica come quella dell'uomo, e forse anche di più. Il corvo spiccò il volo. Marco lo seguì. Non si chiese perché. Forse, in cuor suo, sperava che lasciarsi condurre da quell'uccello lo avrebbe reso libero. Il corvo si librò in alto, poi volò in tondo nel cielo, quasi intendesse aspettarlo. E lui partì, e ben presto aveva lasciato la strada per inoltrarsi nel bosco. Seguiva un sentiero, ma fra le chiome degli abeti scorgeva l'uccello nero. Il corvo gracchiò ancora e continuò il suo volo. Marco non lo perdeva di vista.

0: Avete ascoltato un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025, letto da Graziano Sessolo. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte, che difendono i diritti dei morti, e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonus. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca, un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Dopo 2 anni è arrivata la nostra bambina Isabella, di Virginio Bruniera. Dopo 2 anni dalla domanda, superati i vari colloqui e l'iter burocratico che c'è sempre, è arrivata l'ordinanza di adozione. Io e mia moglie Giuseppina, assieme a 2 amici che ci hanno accompagnato con la macchina e con l'assistente sociale di Treviso addetta alle adozioni, ci siamo recati a Possagno, in provincia di Treviso, presso l'orfanotrofio comunale. Arrivati in quel luogo, l'assistente sociale ci ha presentati alla madre superiora dell'istituto, la quale ci ha anche informati di attendere la bambina in giardino, in quanto era in passeggiata con tutti gli altri. Dopo circa un'ora sono arrivati i bambini in fila indiana e la piccolina è arrivata a destinazione con Suor Lucia, che ci è stata presentata dalla madre superiora. Dopo aver parlato, Suor Lucia ha chiamato Isabella, che di corsa venne, fermandosi dalla suora, che ci presentò alla bambina come i suoi futuri genitori. Era una bimba con un vestitino troppo grande per la sua età, di 4 anni e mezzo, magra ed emaciata, con i capelli castani scuri e 2 occhi pieni di curiosità e gioia. La bambina, appena ha visto la futura mamma, ha aperto le braccia e ha cominciato a muovere le manine per invitarla a prenderla in braccio. Così avvenne. Isabella ha incominciato a darle tanti bacini e a stringerle il collo con le sue manine. A quel punto Suor Lucia intervenne e invitò la bambina ad andare in braccio al papà per fare le coccole anche a lui. Ciò avvenne nel migliore dei modi inizialmente, ma poi la bambina stringeva troppo il collo del papà e quindi è stata invitata a mollare la presa. Non c'è stato nulla da fare. Provai io con estrema delicatezza, ma niente. Anzi, ho peggiorato la situazione perché la bambina si è messa a stringere ancora di più. Ha provato mia moglie, ma niente. Poi è stato il turno di Suor Lucia e ancora niente. Isabella non faceva altro che ripetere «Papino mio, papà, papà mio» e piangeva, piangeva e stringeva. Il mio povero collo, che già mi faceva male, era tra le sue manine che stringevano, stringevano e incominciava a mancarmi il fiato e respiravo a fatica. Il problema si stava facendo serio. Che fare? Vista questa insistenza, L'assistente sociale parlò con la superiore e con suor Lucia. Dopo poco, all'unanimità, decisero di consegnarci subito la bambina, anche se in quel primo giorno dovevamo solo fare conoscenza. Avremmo dovuto fare altri incontri, infatti, per conoscerci meglio, ma è saltato tutto con nostra grande sorpresa e incredulità. E così abbiamo accettato, dando la nostra adesione e la nostra parola. L'assistente sociale sarebbe venuta in seguito tutti i giorni per vedere e stabilire la conferma d'adesione con pieni poteri da parte sua. Per tutta la strada di ritorno, la bambina non ha mai mollato la presa dal mio collo e quando sua mamma le disse che eravamo arrivati a casa nostra, Isabella finalmente mollò la presa e pronunciò queste parole: «Mammina, questa è casa nostra, la mia casetta!» «Sì, amore nostro, questa è la tua casetta, tutta tua», ha risposto la mamma. Da allora, tutti i nostri occhi erano per lei, le sue necessità. Le nostre attenzioni erano completamente per lei. Per anni siamo vissuti assieme tutti e tre, in simbiosi, e dove andava uno andava anche l'altro e viceversa, d'amore e d'accordo per sempre.
5: Il racconto.
7: Stella del mare di Riccardo Bacchelli. Oggi l'animo è preso da un fatto che udì raccontare tempo addietro e che lo tiene come una favola o un sogno. Una casa cinematografica inglese cercava un veliero di legno caratteristico, d'anni e di modello vecchio per farlo figurare in un soggetto d'avventure marittime del tempo della guerra del 1914, quando i vecchi velieri fecero le ultime campagne ed ebbero l'ultima gloria. I grandi e i superbi corsieri oceanici, già quasi tutti in disarmo, ripresero allora il mare, navigando più modestamente di piccolo cabotaggio, ma non meno rischiosamente. E furono in buona parte affondati dai sommergibili. I superstiti, per il ribasso dei noli con la pace, andarono in demolizione. Rimase qualche pontone disalberato. Navi grandi, di legno, poi già da decenni non si costruivano più. Perciò non era tanto facile trovare quel che cercava l'inscenatore del film, specialista in soggetti marini. E già questi pensava a costruire un facsimile di antico clipper. Quando l'incaricato delle ricerche telegrafò d'aver trovato quanto di meglio si potesse desiderare. Era un tre alberi che ai suoi bei tempi aveva doppiato Capo Horn con carichi di guano delle isole Quincha o di nitrati del Cile. Aveva superato le barre dei fiumi in Birmania per caricare il riso, aveva alternato il trasporto del tè imperiale e pecoe con la tratta dei lavoranti cinesi per la California e le isole della Sonda. Tutte merci pregiate, insomma, per le quali il primo requisito voluto era la velocità. Certe traversate dell'Atlantico dal Brasile e per il Brasile erano state famose. Adesso non se ne ricordava più nessuno e in un porto modesto sulla bocca di un fiume quieto il Tre Alberi deperiva, dimenticato anche dai creditori del suo ultimo armatore, fallito anni prima. Ne sapevano qualcosa di quelle vecchie glorie soltanto i marinai vecchi del porto che avevano preso l'abitudine di andare a bordo a fumar la pipa e a bere un bicchiere di liquore, dato che il custode del battello vi teneva spaccio di spiritosi e sosteneva che nessuna cantina valeva le tavole impregnate di salmastro dello scafo cadente. Solo costoro sapevano che il clipper uscito dai cantieri di Liverpool si era chiamato Sardomen e Fiore del Plata e Vesuvio, sotto un armatore procidano che l'aveva adibito al trasporto degli emigranti e finalmente, tornato sotto bandiera inglese, Sea Star. Deperiva, ma in buon ordine. Nelle casse di bordo si serbava l'ultima muta di vele e il cordame in buono stato. L'inscenatore del film, dilettante di cose marine, si entusiasmò della scoperta e scritturò per il film un equipaggio composto di quei vecchi marinai del porto. Equipaggio degno e intonato all'aspetto di tal veterano di tutti i mari, qual era Sea Star. Dalla prua sporgeva sull'acqua la larga faccia e il busto prosperoso della Polena, figura scolpita in legno da uno scultore italiano specialista ai tempi dell'armatore di Procida. Aveva ali d'angelo che abbracciavano il calce e del bonpresso, ma la faccia, d'arte rozza e tutt'altro che inefficace, non era per niente angelica. Anzi, fissava l'orizzonte con grandi occhi d'idolo e di demonio femmineo che parevano improntati d'una cupidigia oscura e d'un che di irato e dolente. Strano a vedersi. Una sfinge marinaresca, insomma. Il cineasta ne fu così colpito che volle togliere quel curioso pezzo di folklore marino per metterlo in una sua collezione di rarità. Per allora lo ricoverò in un magazzino del porto e ne parlava con rapimento di collezionista. Quando si trattò di tirar fuori vele e cordami, l'equipaggio si mise a ridere, dicendo che sarebbe stato come pretendere di far navigare sul serio i loro vecchi reumi e artriti. Non che a esporle al vento, solo a inserirle vele e a spiegarle all'aria ferma della bonaccia, quei vecchi ferzi e i cordami si sarebbero scuciti e sfilacciati per il sol loro peso. Ma la prova, le vele, buona vecchia tela, e i cordami ressero bene. Girate tutte le scene di bordo in cui l'eroina, figlia del vecchio capitano, passava per molte vicende fisiche e morali, finalmente Sea Star fu rimorchiato al largo per essere silurato e finir così la sua carriera, come tanti suoi vecchi compagni, nella guerra del 1914. Intanto i marinai scritturati avevano provato parecchie amarezze, poiché, dimostratisi o inetti o non fotogenici, erano stati protestati e sostituiti da tante barbe e pipe posticce di comparse cinematografiche e non sapevano capacitarsi che per figurar da lupi di mare sullo schermo occorressero tanti gesti e tante pose, quanti e quali li vedevano le prove. Quella mattina erano stati tutti sulla diga del porto con un segreto intento di dire addio alla Sea Star, ma in palese, stizziti del loro insuccesso artistico. Dicevano che era una pietà la fine ingloriosa di un tal veliero per divertire sfaccendati terrieri e per far quattrini con le buffonate. Il marinaio ha affetto e rispetto per le navi. In loro poteva anche il disappunto di falliti artisti. Spesso erano attorno all'inscenatore che si documentava per quello e futuri film e gradiva di discutere coi vecchi marinai. Così, quando disse quella mattina che Sea Star, come ogni altro bastimento da traffico, era stato varato e aveva navigato per far quattrini, ed ora dunque poteva ben essere affondato per la medesima ragione commerciale, non è la stessa cosa, risposero i marinai, ma non seppero dire altro. Per la prima volta furono lanciati due siluri, uno sbagliò mira e dovettero andarlo a recuperare. L'altro colpì, sfiorando la ruota di prua decapitata della sua polena, e scoppiò, scrollando la nave, inondando il ponte, stroncando il bompresso e abbattendo in mare tutto il velame dei fiocchi. Gli ombrinari buttarono oggetti d'acqua come ai tempi che i colpi di mare correvano sul ponte a guisa di torrenti paurosi, ma la vecchia nave rimase fiera e galleggiante tuttavia. «Non affonderà», dissero i marinai quasi scherzando, e ricordarono una superstizione secondo cui i vascelli privati della polena recata sull'onda di tanti mari non possono affondare se prima non gli è restituita. La manovra dei siluri, essendo costosa e delicata e avendo reso sulla pellicola quanto bastava, non fu ripetuta, ma correndo all'affondar della nave giorni dopo, così mutilato del bompresso e sempre senza la sua polena, Sea Star fu da capo rimorchiato al largo. Aveva dentro i fianchi una carica di dinamite comandata da un congegno d'orologeria. Passò un'ora, due, tre. La bomba non scoppiava. Nessuno si arrischiava ad abbordare la nave per paura che il congegno agisse in ritardo, e intanto si mise del vento, e la nave, dimostrandosi quelle vecchie ottime vele più tenaci del prevedibile, navigava bravamente di bolina, dando prova di che velieri ottimamente equilibrati si costruissero una volta. Sea Star, tutto invelato e solo, navigava a golfo lanciato, pareva un vascello fantasma. I motoscafi degli operatori facevano corteggio spetezzando. Finalmente s'azzardarono ad abbordarlo per rimorchiarlo in porto e la piccola città marittima si divertiva assai alle spalle degli inscenatori e dei cinematografai, delusi del secondo tentativo di affondamento. Fallì un terzo per la rottura dei fili elettrici che dovevano far deflagare le solite polveri. Era stato sparso petrolio nella stiva per aiutare la bisogna? L'inscenatore scornato era stato preso da un vero odio contro la nave inaffondabile. I marinai si prendevano la rivincita deridendo lui e i suoi accaniti cooperatori. Il petrolio acceso diede molto fumo nero. Dissipato che fu, come si è detto, i marinai cominciarono a dire, e non più con idea di scherzare, che se non fosse resa la polena, non c'era da credere di poterlo affondare, ma che d'altronde tutto quell'accanimento contro un glorioso e onorato veliero veterano degli oceani puzzava d'impietà schifosa. Punto sul vivo, il cineasta, con animo di schernire la nave, i marinai e le loro superstizioni, rimise al suo posto sulla ruota di prua la polena, dicendo che di Sea Star ed ogni cosa che lo riguardasse non voleva neanche più sentir parlare. Ed ecco rimorchiato il vecchio scafo per la quarta agonia fuori del porto, e la polena fissava gli occhi demoniaci e bramosi sulle onde lunghe che venivano dal largo, apriva le ali d'angelo, volte verso il mare. Anche questa volta il vascello invelato prese il largo. Il mare era grossetto. Non appena Sea Star sentì l'onda, o lo sconquasso, a cui era stato sottoposto, facesse il suo effetto, o fosse vero quel che dicevano i marinai, ecco, le commessure s'aprirono ed entrò l'acqua. Si vide dal molo e dai battelli degli operatori che Sea Star affondava di suo. Sentivasi da vicino, da bordo dei battelli a motore degli operatori, lo sciabordare dell'acqua entro la stiva vuota e buia, che ha suono così tetro e funereo. E la fine di una nave, di questa che fra le opere delle mani dell'uomo più ha di vivo, è un'agonia e tiende la morte di un vivente. L'acqua presto fu all'altezza del ponte, ma allora la discesa parve arrestata e l'onda frangeva senza impeto sul ponte e fra gli alberi, dalla polena che aveva l'acqua alla gola fino al coronamento di poppa. Quella che era stata fino allora una nave era un relitto, un rottame adesso, la cosa più deserta e abbandonata che stia sui mari. Il mare se ne impadroniva, forse amico, forse feroce, con quella sua indifferenza colorita e serena. Poi, dopo quella pausa, Sea Star riprese a scendere verso la sua pace e sparirono anche gli alberi. Il cineasta si dichiarò ricompensato della perduta polena, dato che il naufragio s'era potuto fotografare perfettamente e da più lati. A me quel non poter affondare, quella fedeltà del vascello alla sua sfinge, quel morire poi, diresti volentieri, non appena ebbe riavuto la polena, fanno pensare al destino dei velieri con l'accorata simpatia e la grave e mesta dolcezza di pensieri che sono ispirate all'animo dalle favole melanconiche e strane.
5: Il racconto.
8: Sentirsi diversa di Goffredo Parise. Sono una ragazza di 23 anni e da 5 lavoro come commessa in un grande magazzino. Posso ben dire di essermi fatta la mia vita. Ho cominciato molto presto a conoscere il valore del denaro. Infatti, proprio per ragioni di denaro me ne sono andata di casa appena compiuti i 21 anni. Ora abito in un appartamento di 2 stanze e servizi, tutto ammobiliato da me e non dipendo da nessuno. Ogni anno faccio la mia villeggiatura marina, mi piace il mare, mentre la montagna mi dà tristezza, in un albergo di prima categoria, in una città di mare molto ben frequentata. Insomma, ora come ora le cose non mi vanno male, ma un amore sfortunatissimo l'ho avuto 2 anni fa e mi ha lasciato piuttosto mal ridotta. Ma era poi vero amore o voglia di sposarmi per non essere diversa da tutte le altre? Questo non lo so ancora bene, anzi, quando me lo chiedo, non so veramente cosa rispondermi. So soltanto che di quel tempo e di quell'amore sfortunato ricordo bene una frase, come si vedrà, molto importante, che lui mi ripeteva sempre, anche nei momenti di grande felicità. Mi diceva: «Tu sei diversa da tutte le altre, però mi piaci lo stesso». Queste parole che avrebbero dovuto farmi felice mi sono restate sullo stomaco fin dalla prima volta. Infatti per me suonavano come «Sei diversa da tutte le altre e nonostante questo mi piaci». Come dire che la regola era quella di amare una come tutte le altre, non diversa come lui mi giudicava. E poi, questo discorso cosa voleva dire? Che ero brutta? Perché se ero diversa da tutte le altre voleva dire che ero anormale e dunque brutta? O peggio ancora? Glielo chiedevo in continuazione e lui, con aria vaga e tentennante, non sapendo nemmeno cosa voleva dire e quasi giustificandosi, mi spiegava: No, non significa che sei brutta, significa soltanto che sei diversa dalle altre. Perché le altre come sono? Le altre sono diverse da te. Bella risposta, finivo sempre col dire, e non insistevo più perché lui si seccava e diceva che ero poco intelligente. Pensa e ripensa, proprio non capivo cosa voleva dire. Così ho scritto a un settimanale femminile. Mi ha risposto: diversa da tutte le altre vuol dire unica. Dunque si compiaccia, cara signorina, invece di crucciarsi. Vuol dire che per il suo fidanzato, che l'ha scelta proprio tra tutte le altre, lei è unica. Le pare niente? Risposta più stupida di così non avrebbero potuto darmi, e infatti non era passato un mese che già lui mi aveva lasciata. Non ho fatto

mi vesto con gli stessi vestiti di questi qua. Ho la stessa gonna, la stessa camicetta, le scarpe che hanno migliaia e migliaia di altre ragazze, in tutto simili a questi manichini, come queste graziose. E invece io sono diversa. Questo essere diversa non va bene. È una cosa che può dare fastidio, me lo dice l'istinto. Ma almeno sono bella o brutta? Allora ho cominciato a guardarmi allo specchio per delle ore. Posso dire in tutta coscienza che non ero bella, ma nemmeno brutta. Avevo la fronte alta e un poco sporgente, capelli corti, neri e ricci, e occhi lunghi e grandi di colore giallo, giallo come le caramelle al miele. La bocca piccola e tonda, un po' da negra, il mento piccolissimo, con un lieve solco nel mezzo, il naso dritto, minuscolo e sottile, non in giù né in su, come di moda, con una sua espressione di serietà, forse di fermezza e anche di caparbietà, che del resto risponde al mio carattere. Serio, deciso, forse un poco testardo? Insomma, una faccia con un'espressione mia personale, certo diversa da altre espressioni di altre facce. Ma se quella faccia aveva fatto sì che lui e anche altre persone mi dicessero quella parola diversa, voleva dire che era proprio da quella faccia e da quella espressione che loro mi giudicavano diversa. Se avessi avuto un'altra faccia, come se ne vedono tante nelle riviste di moda o nella pubblicità, o appunto nei manichini che arrivano dall'America, nessuno più avrebbe trovato da ridire e io sarei stata uguale alle altre. Non mi restava dunque che cambiare faccia. Per questo, come tutti sanno, è abbastanza facile. Basta andare da un medico plastico, come ce ne sono tanti in questa città. Ne ho già girati di medici e di chirurghi. Mamma mia! Finalmente mi sono decisa e sono andata dall'americano, un chirurgo giovane che è stato 10 anni in America e lì ha imparato il suo mestiere. Ho capito subito che lui il suo mestiere lo sapeva molto bene, molto meglio degli altri che mi mandavano dallo psichiatra, dicendo che il mio viso era un viso normale e che erano tutte idee mie. La mia diversità dalle altre, idee nervose, di cui avrei dovuto guarire con altre cure e non con un intervento chirurgico. L'americano invece, appena mi ha visto, ha detto: "Guardi, signorina, il suo volto è del tutto normale, ma lei invece crede che sia diverso dagli altri. E sa perché questa idea? Perché il suo viso è lo specchio di quello che lei è. E lei non vuole essere quello che è. È vero sì o no?" "È verissimo," ho risposto subito con entusiasmo. "Come ha fatto a indovinarlo?" "Semplicissimo. Se lei con un volto normale è venuta qui, vuol dire che il suo volto non le piace e con il suo volto nemmeno il suo carattere. Anzi, lei non tanto vuole cambiare il suo volto quanto il suo carattere. E se potesse cambierebbe anche il suo nome. In altre parole, vuole diventare un'altra." Era proprio vero e lo scoprivo in quel momento. "Allora, prima di tutto mi dica, ha idea di come vorrebbe essere?" "Guardi, io vorrei essere come tutte le ragazze della mia età, insomma, quello che si dice normale e naturalmente graziosa. Insomma, che non si possa dire di me che sono diversa dalle altre, perché questo mi dispiace e so che non va bene." "Ecco qua," mi ha detto mettendomi nelle mani un pacco di fotografie. "Le guardi bene e mi dica quale preferisce." Io le ho guardate tutte. Saranno state una cinquantina di fotografie a colori, volti di donna, di faccia e di profilo. Via via che le sfogliavo mi sono resa conto che quei volti, apparentemente diversi, erano in realtà tutti uguali. Le brune come le bionde, le rosse come le castane. Cioè, quei volti, pure mostrando linee e armonie diverse, alla fine si confondevano in una sola espressione. Non so, per esempio, come i bicchieri, che ce ne sono tanti e di tanti tipi. Eppure sono tutti di vetro e servono tutti per bere. E questa espressione delle fotografie era un'espressione vaga e sorridente, come di persona dolce, modesta e soddisfatta.

0: di persona a cui tutto va bene, a cui piace tutto, che non si domanda tanti perché, che non trova a ridire su niente e anzi approva e si stupisce delle cose come se fossero ogni volta delle novità. Dunque, proprio quello che andava bene a me. Ero però molto indecisa sulla scelta e l'ho detto al dottore che ha sorriso. Innanzitutto, lei è bruna e dunque dovrebbe scegliersi mai tra le brune e non tra le bionde, a meno che lei non intenda cambiare colore dei capelli e insieme al colore dei capelli anche il tipo. Mi sono sempre piaciute le rosse, chissà perché. Anche tra i manichini che ho tra le mani quando facciamo le vetrine. Ho sempre avuto simpatia per le rosse. Mi sembrano più originali, più gattine, forse un poco matte e imprevedibili, e proprio per questo attraenti. Mi sono detta: ma sì, già che ci sono, divento rossa. Così non si potrà dire di me che sono diversa, questa parola cretina e antipatica. Ma si dirà che sono come tutte le rosse, cioè originale, gattina, un po' comata e imprevedibile. E la stessa cosa ho detto ridendo al dottore. Ho chiesto però, e avrò, oltre i capelli che si fa presto, una fronte così, un naso così, gli occhi verdi così, una bocca e un mento così? Certamente. Non solo avrà quella fronte, quegli occhi, quel naso, quella bocca e quel mento, ma avrà anche l'essenza di quella fronte, quegli occhi, quel naso e quel mento, essendo l'una e gli altri la stessa cosa. Così ho fatto l'operazione, o meglio, le operazioni, che non sto a descrivere perché solo a pensarci mi vengono i sudori freddi. Fatte queste operazioni, compresa quella del parrucchiere e quella dell'oculista che mi ha applicato due piccole lenti a contatto color celeste chiaro, sono corsa davanti allo specchio. Era la prima volta che mi vedevo dopo 2 mesi di dolori e di speranze, perché durante tutto quel tempo mi avevano proibito in modo più assoluto di guardarmi. Così ho potuto vedermi soltanto al lavoro finito. E devo dire che è un gran bel lavoro e che i soldi spesi sono i meglio spesi di tutta la mia vita. Eccomi dunque uguale alle altre. Coi capelli rossi, la fronte liscia, gli occhi verdi, il nasino all'insù, la bocca di prima, il chirurgo l'ha appena appena modificata, le guance quelle più belle di tutte, perché quando rido fanno le fossette. È vero, a toccarmi sono tutta un po' fredda in faccia, ma questo non dovrebbe dare nessun fastidio. Quello che conta è che l'espressione è completamente cambiata, anzi, più che cambiata, è scomparsa, per lasciare il posto a tutte quelle cose che sono appunto i capelli, la fronte, gli occhi, il naso, le guance e la bocca. Proprio ieri sera un giovanotto, un ingegnere di una grande ditta che da qualche tempo mi fa la corte, mi ha detto guardandomi fisso: "Sa che mi sembra di averla già conosciuta? Volevo dirglielo tante volte e tante volte mi sono chiesto dove." "Ah sì? E dove? Dove?" "Cerchi di ricordare." "Ci ho pensato e solo ora mi è venuto in mente. Guardi là." E ha indicato con un dito un calendario dietro il banco del bar dove stavamo bevendo un aperitivo. Era vero. Ero uguale a quella ragazza del mese di dicembre. Persino il cappuccio del paltò col bordo di pelliccia bianca era uguale al mio che avevo in quel momento. Ho riso tutta contenta e mi è parso anche di arrossire. "Ma sono io," ho detto, così in fretta che non mi sono accorta nemmeno di mentire. Ma mentivo? Pensandoci, mi sono detta che non mentivo affatto. Quelli erano i miei capelli, il mio naso, i miei occhi, la mia bocca e perfino il mio cappuccio di paltò. Dunque, che differenza c'era tra me e quella ragazza? Proprio nessuna.
1: Avete ascoltato? Il racconto.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro. Altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la super esposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita, dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce, un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize.

0: specie delle foreste temperate, in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che negli ambienti urbani l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore

0: con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli, grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dagli US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, IceCube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, IceCube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti, quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di IceCube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermilab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli spicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del Tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 patrimonio mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le due statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento. Ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i due elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le due navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti, su un terreno di signori locali, per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da 4 candele accese, 2 bianche e 2 rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Prima parte.

Non c'è nulla che faccia di me un uomo. Nulla che mi inviti ad essere un uomo. Tranne la consapevolezza di esserlo sempre stato per gli altri. E gli altri lo hanno creduto. Un uomo è stato un uomo solo quando ha smesso nella vita di voler essere a tutti i costi un uomo. Non si è mai più chiesto cosa fosse un uomo. Non si può, non si deve uscire o tentare di farlo dalla solitudine. È nella solitudine la vera essenza dell'uomo. Essere stato fin da adolescente fedele a una sola convinzione che il tempo ha ipostatizzato. Nulla merita di essere creduto. Nella mia vita ho lasciato, come nel Macbeth di Shakespeare, che il destino mi girasse intorno. Scrivere è attraversare la morte. Non per esserne all'altezza, ma solo per anticiparla attraverso una raffinata aggressione. L'aggressione è una pagina bianca. I miei abissi sono così profondi ed imprescrutabili che sarebbe un delitto investigarli, tentare di portarli alla luce, anche se per un istante, su un foglio bianco. Non meriterebbe di essere sporcato da un inchiostro dal colore infernale. Da bambino mi divertivo a cancellare le parole che in fretta scrivevo. Avrei compreso solo dopo tanti anni il senso autentico di quel mio divertimento. Dimettersi dalla vita per consegnarsi senza rimpianti al nulla. Non riuscii in niente, tranne patire quel niente. Il mondo ci respinge, pensiamo che ci respinga, o siamo noi che respingiamo il mondo. In entrambi i casi viviamo un fallimento, viviamo di un fallimento, a cui con il tempo saremo così legati, tanto da essere la nostra sola realtà, una realtà fallimentare. Affidarci, aver fiducia nelle loro possibilità, solo ai nichilisti e agli anarchici, perché mai disdegnare le loro verità, perché mai non sentirsi consolati dalle loro offese? Il sentimento dell'assoluto sembrava a Nietzsche il più disgustoso dei sentimenti. Il filosofo della volontà di potenza aveva ragione. E tuttavia, nonostante mi sia sforzato in una vita, non sono riuscito a trovare un sentimento meno disgustoso. Quando non troveremo più, come osservava Eliot, consolazione nella tetraggine profetica, il nostro risentimento nei riguardi della vita crescerà di intensità fino ad esplodere del tutto. Quel che resta della nostra umanità sprigionerà un'aggressività così potente e distruttiva che cercheremo nel suicidio la sola via di fuga. Non credeva in niente. Non poteva né voleva credere in niente, tranne in tutto quello che era per gli altri meno credibile, per niente credibile. Si convinse che non avrebbe mai scritto nulla di serio, proprio perché non vi era più nulla di serio, eccetto la serietà di quel nulla. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Una voce misteriosa nel cuore della notte, inquietante e profonda, ad un colpo invaso il mio essere. Si è impossessata del mio essere. Mi sentivo abitato dall'essenziale.
Se Dio mi parlasse, inizierebbe il suo discorso con le parole di questa notte. Non ne hai ancora avuto abbastanza. Ho perduto tutto di me stesso, tranne la compagnia di me stesso. In fondo, era l'unica compagnia che non avrei mai potuto perdere. Ignorò la vita perché era l'unico modo di ignorare le sue pretese e le sue offese. La malinconia mi ha inseguito per un'intera vita e mi ha sempre raggiunto. Aver avuto cognizione degli uomini ed aver sottovalutato tutte le possibilità delle mie resistenze. Alla fine il fallimento, quel fallimento che fonda la nostra stessa esistenza, ne è il suo episteme, ci consentirà di intrecciare con gli altri e con il mondo un autentico legame relazionale. Sarà la nostra estraneità che alimenterà in noi il bisogno di credere ancora. Il risentimento, la cifra più emblematica del nostro esserci nel mondo. Questo avvelenamento dell'animo conoscerà la sua fine solo quando perirà in noi lo spirito di vendetta. Il tramonto di tutte le narrazioni non ci aprirà di nuovo al mistero dell'essere. Abbiamo nella nostra breve storia accumulato tante tare da restarne schiacciati. Sappiamo assistere, in fondo ne siamo gli attori principali, solo allo spettacolo della nostra decadenza, della nostra definitiva capitolazione. Questo è il tempo in cui ogni uomo avrebbe bisogno di un Redentore. Quest'ultimo non dovrebbe soltanto concedere salvezza, ma soprattutto consolazione. Ho avuto sempre terrore di scrivere. Ogni mia parola era una coltellata sulla carta. Eppure ho scritto. Ho scritto il mio terrore. Scrivo il mio terrore. Qualunque parola prima di ferire è già essa stessa una parola ferita. Le parole che usiamo tutti i giorni, le parole di cui ci serviamo tutti i giorni per comunicare con gli altri, dovrebbero essere depositarie di un compito, dovrebbero essere investite di una missione, igienizzare il mondo. Scrivere non è altro che addomesticare la morte, tentare di neutralizzare la sua oscenità, la sua assurdità, il suo nonsenso. Oscurità, assurdità, nonsenso. È di questo che abbiamo bisogno. Ma è di questo che periremo, come erano saggi e felici gli antichi. Non riesco a vivere se non nascondendomi dentro di me. Sono ormai già da tempo diventato il mio ricovero, la mia tana, il mio buco, il mio rifugio. E ci sto bene. Mi rifugio in me stesso, nei miei solitari silenzi, perché nessuno mi veda cambiare. Scrive Jobusque: nessuno mi vede cambiare, ma chi mi vede? Io sono il mio nascondiglio. Solo chi sa abitare la propria solitudine sa anche godere del proprio essere. Il punto è che nessuno più, o quasi, riesce a godere del proprio essere. La solitudine l'abbiamo perduta per sempre. Soltanto una negatività estrema ci potrebbe salvare dal ritorno dell'uguale. Può darsi che questa negatività estrema determini l'amore. L'amore è sempre senza fondamento,
ha a che fare con l'abisso, ci coglie di sorpresa, salvandoci, ci ferisce. Togli la memoria e sparirà l'amore, così ha scritto Jean-Jacques Rousseau nelle sue Confessioni. Non solo l'amore è sparito, ma anche la memoria dell'amore si è perduta. L'amore è solo un accidente nel nostro cammino, un accidente che in rari casi ha a che fare con l'anima. Eppure, benché non sia sostanza, cosa non farebbero gli uomini pur di imbattersi in tale accidente? Salvo poi accorgersi che in fondo non era altro che un accidente.

0: Pagine in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Dance for Paradise.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girare la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. La restò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno, e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. «Permetti, nonnino!» Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa da ostio muto e feroce. L'anima del vecchio cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà, perché quel lieve moto momentaneo, che egli poteva ancora trarre dal corpo, era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. «Perché il balcone?» barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma. Su, con mamma tua. Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo.
3: Tu cattiva.
2: Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato?
3: Il vecchio, a cui fu rivolta l'ultima domanda, guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora. Poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla.

0: costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, ai, i miei capelli. Dio, Dio, me li strappi tutti. Oh, tutti i capelli di mamma, cattivona. Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita. I capelli di mamma tua, guarda, guarda. E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda. La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi ha visto uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. Buongiorno, babbo. Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: quel diavoletto, è vero, l'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la Nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: buongiorno, babbo. Perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro buongiorno, babbo. Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta, ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo s'erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti, gli armenti innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo al momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato. Là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morir sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui, a lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba. Sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca. E da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo, era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco, quel balcone si schiuse pian piano, un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri. Perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco, ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
0: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in tre piani nel punto più popoloso della città. Tre ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine e i davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, Servizio d'automobile. Qualche avventore, più d'uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono or ora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le gerettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essi in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6, il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro. Signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria.

cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola a tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti. Ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. No, il signor Funardi non ha voluto. Ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le camerieri, i facchini, questa mattina per levarsela d'addosso si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida, soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto due lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle due file. Ha sorpreso più d'un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che gli stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine. Tutti, o quasi, i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato. Seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pianterreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere, vede passare un cameriere, lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle, si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto, e se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto, chissà se sono andati, come le hanno promesso a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dirle la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Le

0: Suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco, a nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno, tutte le stanze sono vuote, il paio di scarpe resta in attesa, nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili, così logore dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente di essere tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito, forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio, bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco. Si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare, cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali al servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, I greci avevano compreso che la luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare? Forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie, e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo. E mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che due volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae. La mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la

pensavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano. Un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica ci è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello, che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci.
Vogliamo rispettare

0: E il ritmo dettato dalla natura non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro: per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del Sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il Sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del Sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del Sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. e prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025. Letto da Graziano Sessolo. Gennaio 1995. A Rauch, minuscolo paese della Valghiaccia, gola sperduta nelle Alpi Venete, viene ritrovato il cadavere di una giovane insegnante. Il volto privato degli occhi, come se qualcuno glieli avesse strappati. La polizia di Belluno incarica l'ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella, due figure agli antipodi, di indagare su un caso che sembra rimandare a un'antica leggenda locale. Buon ascolto!
2: Nel bosco. Il cielo sembrava una lastra d'ardesia. L'azzurro vivo era andato via via sbiadendo come in un vecchio daguerrotipo. Si era fatto grigio ghiaccio e ora la volta aveva assunto una tinta talmente minacciosa da spaventarla. Presto sarebbe caduta la neve. Nicla affrettò il passo. Fin dall'inizio aveva saputo che entrare nel bosco sarebbe stato rischioso. Ma non aveva avuto scelta. Le era parso di vedere due dei suoi ragazzi approfittare della ricreazione per allontanarsi dalla scuola dove insegnava. Li aveva seguiti. E poi... Poi... Era stata chiamata da qualcosa. Un silenzio minaccioso. Un'inquietudine crescente che pretendeva d'essere ascoltata. Non era riuscita a resistere. E ora faceva fatica a orientarsi, complici quegli alberi morti e spogli che le parevano tutti uguali. D'improvviso le erano venuti a mancare i punti di riferimento. Eppure era cresciuta in quella valle. Con il passare del tempo, però, una consapevolezza si impadronì di lei. Invece di uscire dalla macchia, vi si stava addentrando sempre più, proprio come in una favola. Una di quelle maledette. Chiamò i ragazzi per nome, Laura, Paolo. Nessuna risposta. Ritentò e di nuovo non ebbe successo. Percepì il proprio respiro, l'aria che usciva come nebbia bianca dalle sue labbra viola, il petto che si sollevava in uno scandire ritmico dei passi. Le parve di udire un suono strano. Le si gelò il sangue nelle vene e per un istante avrebbe giurato d'essere morta anche lei. Si fermò. Lo udì di nuovo. Somigliava a un frullo d'ali, quasi un uccello intrappolato in una scatola, le stesse sbattendo, impazzito. Alzò lo sguardo, esplorando lo spazio sopra di sé. Vide i rami bruni dei faggi protesi contro la volta color fumo del cielo. Sembravano dei dolenti, intenti a pregare Dio. Chiedevano misericordia. Doveva fare in fretta. La neve non avrebbe atteso ancora molto prima di cadere. Riprese il cammino e giunse a una radura. Non l'aveva mai vista prima. Non ne conosceva nemmeno l'esistenza, a essere onesti. Eppure, si ripeté, non poteva essere lontana dalla scuola e dal paese. Che diavolo stava facendo? Sbuffò, provando a darsi una mossa. Con pollice e medio accarezzò le sopracciglia bionde, tirando la pelle in un gesto automatico che faceva sempre quando cercava la concentrazione. Mentalmente si esortò a fare attenzione ai segnali. Ma non ce n'erano. Non stava percorrendo un sentiero, tantomeno una strada. Chiamò nuovamente i due ragazzi. «Laura! Paolo!» Sospirò. Che si fosse sognata tutto. Magari si era convinta di averli visti, mentre in realtà quei due non si erano mai allontanati. Le parve strano, ma possibile. Passò il palmo della mano sui jeans, sfregandolo sulla tela dura. Provò una bella sensazione, quasi quel semplice movimento l'avesse risvegliata da un torpore avvolgente. Almeno un po'. Ancora una volta udì quello strano rumore. Si voltò di scatto. Non vide niente. Eppure cominciava a pensare che qualcuno la spiasse e la stesse seguendo. Motivo in più per andarsene. Si morse le labbra. Si stava semplicemente suggestionando, ecco tutto. Erano i rumori del bosco. Era normale che un uccello battesse le ali, o che un piccolo roditore, o una volpe, o perfino un lupo sollevasse il pacciame al suo passaggio. Che altro pretendeva? Proseguì, superando la radura. A quel punto, dopo pochi passi, si affacciò su un avvallamento del terreno. Era certa che scendere fosse una buona idea. Prima o poi gli alberi spogli avrebbero lasciato il posto ai nudi campi e sarebbe sbucata fuori dalla macchia, finalmente in vista del paese. Scese dunque senza ulteriore indugio, affrettando il passo. Ogni tanto chiamava ancora i ragazzi, senza esito alcuno. Sentì di nuovo quel dannato sbattere d'ali. Le parve più vicino. Nicla provò a non pensarci. Si ripeté di non averlo udito. Procedette, stando ben attenta a non mettere un piede in fallo, e ben presto si trovò in fondo alla depressione del terreno. Era di nuovo in piano, con gli scarponi che continuavano a far crocchiare rami e terriccio. Con sua somma sorpresa, però, dopo aver percorso un altro tratto, si avvide che il bosco tornava a farsi erto. Non andava bene. In quel modo non ne sarebbe mai uscita. Tutto lasciava intendere che fosse meglio tornare indietro. Già. Ma indietro dove? Ed era certa di riuscirci. Provò a non perdersi d'animo e riprese la salita. Dopo un po' sentì la fronte imperlata di sudore. Il cielo ormai era quasi del tutto scomparso ai suoi occhi, perché la vegetazione era andata facendosi più fitta e i faggi, un po' alla volta, erano stati sostituiti da pini e abeti. Solo qualche larice di tanto in tanto macchiava tutto quel verde di bronzo. Era da poco cominciato l'inverno. Ora gli alberi erano talmente vicini che parevano formare un'impenetrabile muraglia. Iniziò a farsi largo con le braccia fra i rami coperti d'aghi. Andò avanti per quella che parve un'eternità, fino a quando ancora una volta il terreno parve ridiscendere ed ella lasciò andare le gambe. Fu quello l'errore. Un istante più tardi percepì uno scatto e vide lo scarpone piegarsi verso l'interno. Una fitta lancinante le mozzò il respiro. Tentò di aggrapparsi a qualcosa. Ma non ci fu niente da fare. Ruzzolò in avanti e finì lunga distesa. Il dolore fu atroce, le riempì la bocca e uscì, e lei urlò con quanto fiato aveva in corpo. Le rispose solo il fischio del vento. Lacrime le rigarono le gote. Fu più forte di lei, non riuscì a trattenerle, si sedette e portò quasi naturalmente le mani alla caviglia nel disperato tentativo di sopire quel male che ora risaliva lungo la gamba destra. Ricacciò le lacrime indietro. Fantastico, eccola lì, inerme. Forse a quell'ora Laura e Paolo ridevano di lei. Adesso sì che era nei guai. Di certo doveva essersi slogata una caviglia. Sperò di no. Provò a rimettersi in piedi. Ci riuscì, ma non appena cercò di appoggiare il peso del corpo sulla gamba destra, vide le stelle. Si piantò i denti nelle labbra, ma ovviamente non migliorò. Tentò di muoversi e, caricando la sinistra, scoprì che, pur zoppicando, poteva farcela. Se solo avesse capito da quale parte andare. Ed eccolo di nuovo, quel furioso e frenetico battir d'ali. Questa volta lo udì molto più vicino, quasi lo avesse alle spalle. Istintivamente abbassò la testa. Volgendo lo sguardo, si rese conto che doveva esserselo immaginato, perché ancora una volta non vide nulla. Se non altro, individuò un pezzo di legno che poteva fare al caso suo. Si piegò in avanti, stando ben attenta a non affaticare la gamba destra. Si mosse in modo innaturale, ma alla fine riuscì ad agguantare il bastone. Era pressapoco dell'altezza giusta. Lo strinse e il legno compatto le diede sicurezza. Il vento stormiva fra gli alberi e ora soffiava spietato e gelido, spazzando le cime dei sempreverdi. Infine sentì qualcosa bagnarle la guancia e s'avvide che aveva cominciato a nevicare. Fiocchi grandi e bianchi iniziarono a cadere silenziosi. D'improvviso percepì il battito echeggiare fra i rami e questa volta ottenne risposta. Non era più un suono solo, era una moltitudine, un fragore sommesso che albergava sui rami dei sempreverdi e rimbalzava in un frullio inquieto, nevrotico, insinuante, quasi gli alberi parlassero. Il bosco pareva vivo e pronto a divorarla.

0: Banshee. Com'è andata a scuola oggi?
1: Come al solito, rispose Marco.
0: E cioè? Insistette sua madre.
1: Ma dai, ribatté lui.
0: Niente di che.
1: Perché diavolo doveva chiederglielo ogni giorno? Si domandò.
0: Come se davvero potessero esserci novità quotidiane.
1: Eppure sembrava impossibile spiegarglielo.
0: Lei non voleva crederci. Fine della storia.
1: Non mi hanno interrogato e non avevo compito in classe, ribadì laconico.
0: D'accordo, d'accordo, replicò lei alzando le mani quasi a sottolineare che non aveva cattive intenzioni. Volevo solo sapere come stavi.
1: Vado in camera, disse lui, e senza attendere filò dritto al piano di sopra.
0: Mi raccomando, i compiti!
1: Scosse la testa, aprì la porta, gettò lo zainetto per terra, recuperò le cuffie e premette play sullo stereo. La chitarra elettrica entrò come una lama di coltello. Poi la voce di Dolores O'Riordan si accese sussurrante fino a crescere in un grido, e quel grido lacerava tutto ciò che incontrava, scorticava l'aria. Marco si abbandonò a quella canzone. Le parole rapivano la sua attenzione. La sua effazione alla violenza trasformava le persone in zombie, diceva Dolores. Marco non ne sapeva molto di più, ma aveva letto su una rivista che la canzone faceva riferimento a un episodio preciso, causato dal conflitto in Irlanda del Nord. Era una storia terrificante. Un bimbo di 3 mesi e un ragazzino di 12 anni erano morti per via di un ordigno nascosto in un bidone dell'immondizia. Poi si fece rapire dalla melodia, lasciando che il basso gli martellasse lo stomaco. Fu quel suono sordo e cupo che lo riportò al pensiero di sua madre, così pronta a chiedergli della scuola, ma incapace di aggiustare il giocattolo rotto che era ormai il suo matrimonio. Era davanti ai suoi occhi ogni giorno. Non ne parlava con lei, ma questo non significava che non si rendesse conto di quanto stesse accadendo. Sospettava che Anna avesse un altro uomo. Non che fosse solo colpa sua. Riccardo, suo padre, non era certo innocente. La ignorava da tanto di quel tempo che Marco non si capacitava di come lei non se ne fosse andata. Però era inutile che cercasse di fare la mamma modello, magari chiedendogli come era andata la giornata, o tormentandolo con la faccenda dei compiti. Lui mica si lamentava, gli bastava che lo lasciasse in pace. Mentre il brano cresceva d'intensità, la sua mente riandava alle immagini di quel video che aveva visto decine di volte. Dolores coperta d'oro come una creatura pagana, la croce di legno, i capelli che le pendevano simili a corde auree, i denti bianchi, la lunga veste a fasciarle il corpo, e i bimbi ai suoi piedi, gli alberi rossi sullo sfondo simili a macchie di sangue ormai secco. Quelle immagini lo avevano lasciato a bocca aperta. Se avesse potuto, avrebbe voluto avere Dolores come madre. Era così bella, forte, invincibile, e cantava come una dea guerriera, una banshee dalla voce spezzata. Qualche mese prima aveva messo le mani su un libro di fiabe e leggende irlandesi, scoprendo quel genere di creature. Erano fate, spiriti urlanti che si lamentavano piangenti, manifestandosi agli uomini sul punto di morire. Marco ne era rimasto affascinato. E quando poi aveva visto Dolores, Era certo di aver riconosciuto in lei una Banshee. Rimase steso sul letto, aspettando che si facesse sera. Quando il brano finì, riavvolse il nastro e lo mandò di nuovo. Non aveva idea di quante volte lo avesse ascoltato, ma a un certo punto, guardando verso la finestra, scrutò il cielo nero e i fiocchi di neve cadere. Tolse le cuffie. Si avvicinò alla finestra e rimase a guardare, lasciando che il tempo passasse. Più tardi sua madre lo chiamò. La cena era pronta. Scese al piano di sotto. La tavola era apparecchiata per due. «Papà torna presto!» Come al solito, solo che non era mai così. Arrivava sempre quando lui ormai era a letto. «Ho fatto la minestra d'orzo», disse poi, quasi a voler riempire il silenzio. «È così freddo e fuori nevica. Speriamo che Riccardo non abbia problemi con la macchina». «E perché dovrebbe?» domandò lui. «Come perché?» «Per via del meteo, lo so, ma...» «Ma cosa?» «Ma in queste montagne c'è nato!» «Appunto!» ribatté sua madre. «E dovrebbe saperlo che quando il cielo è di quel colore sarebbe meglio rientrare!» Marco sbuffò. «Cosa c'è? Possibile che tu debba sempre pensare al peggio?» «Beh, che c'è di strano? Mi preoccupo!» «Coraggio, mangia!» Lui tacque. Sua madre era senza speranza. Gli ripeteva sempre le stesse cose e non faceva niente per cambiare. Sembrava quasi che nel reiterarsi delle parole, dei gesti, degli orari, delle esortazioni, costruisse un suo piccolo rifugio di certezze. «Buon per lei!» Portò il cucchiaio alle labbra. Soffiò per raffreddare la zuppa almeno un po'. «Guarda come viene giù!» riprese lei. «Già!» «Hai studiato?» «Ancora!» «Quante volte ti ho detto di non usare quel tono?» Sospirò.

disse, la Repubblica di San Marco. Caspita, è una cosa interessante, no? Lui annuì e deglutì altra zuppa. Era calda come l'inferno. Va mangiata bollente. È quello che sto facendo. Bene, disse Anna con un sorriso a fior di labbra. Pensi che andrà avanti tutta la notte? Domandò Marco, indicando con un cenno del capo la neve che cadeva copiosa. Credo di sì, per questo sono preoccupata. Ho acceso il camino così quando tuo padre arriverà troverà la sala calda. Hai fatto bene. Voleva rassicurarla. Sapeva che sua madre se lo aspettava e non intendeva toglierle anche quello. Nel frattempo terminò la zuppa. «Ne vuoi ancora?» chiese lei. «No, grazie. Era buona». Lei l'aveva appena toccata. «Ti va se, aspettando papà, guardiamo insieme la televisione?» «D'accordo».

Incubo. La neve continuava a cadere. Sembrava che dal cielo piovessero cristalli d'argento. Marco se ne stava fuori a guardare, ma non aveva freddo. Era incantato nel fissare quel bianco che annullava le linee, i profili, gli spigoli, avvolgendo tutto in un manto candido. Indossava i pantaloni neri con le tasche e gli scarponi del medesimo colore. Aveva la t-shirt di Disintegration dei Cure. Il volto di Robert Smith compariva azzurro pallido sul fondo nero, proprio come l'acqua di uno stagno. Le sue braccia chiare, quasi abbacinanti, contrastavano con il colore della maglietta almeno quanto le piume nere di un corvo imperiale che stava appollaiato sulla staccionata bianca di fronte a lui. L'uccello gracchiò e il suono riempì lo spazio intorno. C'era qualcosa di primordiale in quel verso, qualcosa che pareva raccontare una storia, antica come quella dell'uomo, e forse anche di più. Il corvo spiccò il volo. Marco lo seguì. Non si chiese perché. Forse, in cuor suo, sperava che lasciarsi condurre da quell'uccello lo avrebbe reso libero. Il corvo si librò in alto, poi volò in tondo nel cielo, quasi intendesse aspettarlo. E lui partì, e ben presto aveva lasciato la strada per inoltrarsi nel bosco. Seguiva un sentiero, ma fra le chiome degli abeti scorgeva l'uccello nero. Il corvo gracchiò ancora e continuò il suo volo. Marco non lo perdeva di vista.

Avete ascoltato un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025, letto da Graziano Sessolo.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte, che difendono i diritti dei morti, e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi Creonte non è l'unico colpevole, colpevole anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole il silenzio di chi a Creonte non si oppone né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonus. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi. Perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca. Un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Margaret Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
6: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dopo 2 anni è arrivata la nostra bambina Isabella, di Virginio Bruniera. Dopo 2 anni dalla domanda, superati i vari colloqui e l'iter burocratico che c'è sempre, è arrivata l'ordinanza di adozione. Io e mia moglie Giuseppina, assieme a 2 amici che ci hanno accompagnato con la macchina e con l'assistente sociale di Treviso addetta alle adozioni, ci siamo recati a Possagno, in provincia di Treviso, presso l'orfanotrofio comunale. Arrivati in quel luogo, l'assistente sociale ci ha presentati alla madre superiora dell'istituto, la quale ci ha anche informati di attendere la bambina in giardino, in quanto era in passeggiata con tutti gli altri. Dopo circa un'ora sono arrivati i bambini in fila indiana e la piccolina è arrivata a destinazione con Suor Lucia, che ci è stata presentata dalla madre superiora. Dopo aver parlato, Suor Lucia ha chiamato Isabella, che di corsa venne, fermandosi dalla suora, che ci presentò alla bambina come i suoi futuri genitori. Era una bimba con un vestitino troppo grande per la sua età, di 4 anni e mezzo, magra ed emaciata, con i capelli castani scuri e 2 occhi pieni di curiosità e gioia. La bambina, appena ha visto la futura mamma, ha aperto le braccia e ha cominciato a muovere le manine per invitarla a prenderla in braccio. Così avvenne. Isabella ha incominciato a darle tanti bacini e a stringerle il collo con le sue manine. A quel punto Suor Lucia intervenne e invitò la bambina ad andare in braccio al papà per fare le coccole anche a lui. Ciò avvenne nel migliore dei modi inizialmente, ma poi la bambina stringeva troppo il collo del papà e quindi è stata invitata a mollare la presa. Non c'è stato nulla da fare. Provai io con estrema delicatezza, ma niente. Anzi, ho peggiorato la situazione perché la bambina si è messa a stringere ancora di più. Ha provato mia moglie, ma niente. Poi è stato il turno di Suor Lucia e ancora niente. Isabella non faceva altro che ripetere «Papino mio, papà, papà mio» e piangeva, piangeva e stringeva. Il mio povero collo, che già mi faceva male, era tra le sue manine che stringevano, stringevano e incominciava a mancarmi il fiato e respiravo a fatica. Il problema si stava facendo serio. Che fare? Vista questa insistenza, l'assistente sociale parlò con la superiore e con Suor Lucia. Dopo poco, all'unanimità, decisero di consegnarci subito la bambina, anche se in quel primo giorno dovevamo solo fare conoscenza. Avremmo dovuto fare altri incontri, infatti, per conoscerci meglio, ma è saltato tutto con nostra grande sorpresa e incredulità. E così abbiamo accettato, dando la nostra adesione e la nostra parola. L'assistente sociale sarebbe venuta in seguito tutti i giorni per vedere e stabilire la conferma d'adesione con pieni poteri da parte sua. Per tutta la strada di ritorno, la bambina non ha mai mollato la presa dal mio collo. E quando sua mamma le disse che eravamo arrivati a casa nostra, Isabella finalmente mollò la presa e pronunciò queste parole. «Mammina, questa è casa nostra, la mia casetta!» «Sì, amore nostro, questa è la tua casetta, tutta tua!» ha risposto la mamma. Da allora, tutti i nostri occhi erano per lei, le sue necessità. Le nostre attenzioni erano completamente per lei. Per anni siamo vissuti assieme tutti e tre, in simbiosi, e dove andava uno andava anche l'altro e viceversa, d'amore e d'accordo per sempre.
1: Il racconto.
3: Stella del mare di Riccardo Bacchelli. Oggi l'animo è preso da un fatto che udii raccontare tempo addietro e che lo tiene come una favola o un sogno. Una casa cinematografica inglese cercava un veliero di legno, caratteristico, d'anni e di modello vecchio, per farlo figurare in un soggetto d'avventure marittime del tempo della guerra del 1914, quando i vecchi velieri fecero le ultime campagne ed ebbero l'ultima gloria. I grandi e i superbi corsieri oceanici, già quasi tutti in disarmo, ripresero allora il mare, navigando più modestamente di piccolo cabotaggio, ma non meno rischiosamente. E furono in buona parte affondati dai sommergibili. I superstiti, per il ribasso dei noli con la pace, andarono in demolizione. Rimase qualche pontone disalberato. Navi grandi, di legno, poi già da decenni non si costruivano più. Perciò non era tanto facile trovare quel che cercava l'inscenatore del film, specialista in soggetti marini. E già questi pensava a costruire un facsimile di antico clipper. Quando l'incaricato delle ricerche telegrafò d'aver trovato quanto di meglio si potesse desiderare. Era un tre alberi che ai suoi bei tempi aveva doppiato Capo Horn con carichi di guano delle isole Quincha o di nitrati del Cile. Aveva superato le barre dei fiumi in Birmania per caricare il riso, aveva alternato il trasporto del tè imperiale e pecoe con la tratta dei lavoranti cinesi per la California e le isole della Sonda. Tutte merci pregiate, insomma, per le quali il primo requisito voluto era la velocità. Certe traversate dell'Atlantico dal Brasile e per il Brasile erano state famose. Adesso non se ne ricordava più nessuno, e in un porto modesto sulla bocca d'un fiume quieto, il tre alberi deperiva, dimenticato anche dai creditori del suo ultimo armatore, fallito anni prima. Ne sapevano qualcosa di quelle vecchie glorie soltanto i marinai vecchi del porto che avevano preso l'abitudine di andare a bordo a fumar la pipa e a bere un bicchiere di liquore, dato che il custode del battello vi teneva spaccio di spiritosi e sosteneva che nessuna cantina valeva le tavole impregnate di salmastro dello scafo cadente. Solo costoro sapevano che il clipper uscito dai cantieri di Liverpool si era chiamato Sardomen e Fiore del Plata, e Vesuvio, sotto un armatore procidano che l'aveva adibito al trasporto degli emigranti e finalmente, tornato sotto bandiera inglese, Sea Star. Deperiva, ma in buon ordine. Nelle casse di bordo si serbava l'ultima muta di vele e il cordame in buono stato. L'inscenatore del film, dilettante di cose marine, si entusiasmò della scoperta e scritturò per il film un equipaggio composto di quei vecchi marinai del porto. Equipaggio degno e intonato all'aspetto di tal veterano di tutti i mari, qual era Sea Star. Dalla prua sporgeva sull'acqua la larga faccia e il busto prosperoso della polena, figura scolpita in legno da uno scultore italiano specialista ai tempi dell'armatore di Procida. Aveva ali d'angelo che abbracciavano il calce e del bonpresso, ma la faccia, d'arte rozza e tutt'altro che inefficace, non era per niente angelica. Anzi, fissava l'orizzonte con grandi occhi d'idolo e di demonio femmineo che parevano improntati d'una cupidigia oscura ed un che di irato e dolente. Strano a vedersi. Una sfinge marinaresca, insomma. Il cineasta ne fu così colpito che volle togliere quel curioso pezzo di folklore marino per metterlo in una sua collezione di rarità. Per allora lo ricoverò in un magazzino del porto e ne parlava con rapimento di collezionista. Quando si trattò di tirar fuori vele e cordami, l'equipaggio si mise a ridere, dicendo che sarebbe stato come pretendere di far navigare sul serio i loro vecchi reumi e artriti. Non che a esporle al vento, solo a inserir le vele e a spiegarle all'aria ferma della bonaccia, quei vecchi ferzi e i cordami si sarebbero scuciti e sfilacciati per il sol lor peso. Ma la prova, le vele, buona vecchia tela, e i cordami ressero bene. Girate tutte le scene di bordo in cui l'eroina, figlia del vecchio capitano, passava per molte vicende fisiche e morali, finalmente Sea Star fu rimorchiato al largo per essere silurato e finir così la sua carriera, come tanti suoi vecchi compagni, nella guerra del 1914. Intanto i marinai scritturati avevano provato parecchie amarezze, poiché, dimostratisi o inetti o non fotogenici, erano stati protestati e sostituiti da tante barbe e pipe posticce di comparse cinematografiche e non sapevano capacitarsi che per figurar da lupi di mare sullo schermo occorressero tanti gesti e tante pose, quanti e quali li vedevano le prove. Quella mattina erano stati tutti sulla diga del porto con un segreto intento di dire addio alla Sea Star, ma in palese, stizziti del loro insuccesso artistico. Dicevano che era una pietà la fine ingloriosa di un tal veliero per divertire sfaccendati terrieri e per far quattrini con le buffonate. Il marinaio ha affetto e rispetto per le navi. In loro poteva anche il disappunto di falliti artisti. Spesso erano attorno all'inscenatore che si documentava per quello e futuri film e gradiva di discutere coi vecchi marinai. Così, quando disse quella mattina che Sea Star, come ogni altro bastimento da traffico, era stato varato e aveva navigato per far quattrini ed ora dunque poteva ben essere affondato per la medesima ragione commerciale, non è la stessa cosa, risposero i marinai, ma non seppero dir altro. Per la prima volta furono lanciati due siluri, uno sbagliò mira e dovettero andarlo a recuperare. L'altro colpì, sfiorando la ruota di prua decapitata della sua polena, e scoppiò, scrollando la nave, inondando il ponte, stroncando il bompresso e abbattendo in mare tutto il velame dei fiocchi. Gli ombrinari buttarono oggetti d'acqua come ai tempi che i colpi di mare correvano sul ponte a guisa di torrenti paurosi, ma la vecchia nave rimase fiera e galleggiante tuttavia. «Non affonderà», dissero i marinai quasi scherzando, e ricordarono una superstizione secondo cui i vascelli privati della polena recata sull'onda di tanti mari non possono affondare se prima non gli è restituita. La manovra dei siluri, essendo costosa e delicata e avendo reso sulla pellicola quanto bastava, non fu ripetuta, ma correndo l'affondar della nave giorni dopo, così mutilato del bompresso e sempre senza la sua polena, Sea Star fu da capo rimorchiato al largo. Aveva dentro i fianchi una carica di dinamite comandata da un congegno d'orologeria. Passò un'ora, due, tre. La bomba non scoppiava. Nessuno si arrischiava ad abbordare la nave per paura che il congegno agisse in ritardo. E intanto si mise del vento. E la nave, dimostrandosi quelle vecchie ottime vele più tenaci del prevedibile, navigava bravamente di bolina, dando prova di che velieri ottimamente equilibrati si costruissero una volta. Sea Star, tutto invelato e solo, navigava a golfo lanciato. Pareva un vascello fantasma. I motoscafi degli operatori facevano corteggio spetezzando. Finalmente s'azzardarono ad abbordarlo per rimorchiarlo in porto. E la piccola città marittima si divertiva assai alle spalle degli inscenatori e dei cinematografai, delusi del secondo tentativo di affondamento. Fallì un terzo, per la rottura dei fili elettrici che dovevano far deflagrare le solite polveri. Era stato sparso petrolio nella stiva per aiutare la bisogna? L'inscenatore scornato era stato preso da un vero odio contro la nave inaffondabile. I marinai si prendevano la rivincita deridendo lui e i suoi accaniti cooperatori. Il petrolio acceso diede molto fumo nero. Dissipato che fu, come si è detto, i marinai cominciarono a dire, e non più con idea di scherzare, che se non fosse resa la polena, non c'era da credere di poterlo affondare, ma che d'altronde tutto quell'accanimento contro un glorioso e onorato veliero veterano degli oceani puzzava di impietà schifosa. Punto sul vivo, il cineasta, con animo di schernire la nave, i marinai e le loro superstizioni, rimise al suo posto sulla ruota di prua la polena, dicendo che di Sea Star ed ogni cosa che lo riguardasse non voleva neanche più sentir parlare. Ed ecco rimorchiato il vecchio scafo per la quarta agonia fuori dal porto e la polena fissava gli occhi demoniaci e bramosi sulle onde lunghe che venivano dal largo, apriva le ali d'angelo, volte verso il mare. Anche questa volta il vascello invelato prese il largo. Il mare era grossetto. Non appena Sea Star sentì l'onda, o lo sconquasso, a cui era stato sottoposto, facesse il suo effetto, o fosse vero quel che dicevano i marinai, ecco, le commessure s'aprirono ed entrò l'acqua. Si vide dal molo e dai battelli degli operatori che Sea Star affondava di suo. Sentivasi da vicino, da bordo dei battelli a motore degli operatori, lo sciabordare dell'acqua entro la stiva vuota e buia, che ha suono così tetro e funereo. E la fine di una nave, di questa che fra le opere delle mani dell'uomo più ha di vivo, è un'agonia e tiende la morte di un vivente. L'acqua presto fu all'altezza del ponte, ma allora la discesa parve arrestata e l'onda frangeva senza impeto sul ponte e fra gli alberi, dalla polena che aveva l'acqua alla gola fino al coronamento di poppa. Quella che era stata fino allora una nave era un relitto, un rottame adesso, la cosa più deserta e abbandonata che stia sui mari. Il mare se ne impadroniva, forse amico, forse feroce, con quella sua indifferenza colorita e serena. Poi, dopo quella pausa, Sistar riprese a scendere verso la sua pace e sparirono anche gli alberi. Il cineasta si dichiarò ricompensato della perduta polena, dato che il naufragio s'era potuto fotografare perfettamente e da più lati. A me quel non poter affondare, quella fedeltà del vascello alla sua sfinge, quel morire poi, diresti volentieri, non appena ebbe riavuto la polena, fanno pensare al destino dei velieri con l'accorata simpatia e la grave e mesta dolcezza di pensieri che sono ispirate all'animo dalle favole melanconiche e strane.
1: Il racconto.
4: Sentirsi diversa, di Goffredo Parise. Sono una ragazza di 23 anni e da 5 lavoro come commessa in un grande magazzino. Posso ben dire di essermi fatta la mia vita. Ho cominciato molto presto a conoscere il valore del denaro. Infatti, proprio per ragioni di denaro, me ne sono andata di casa appena compiuti i 21 anni. Ora abito in un appartamento di 2 stanze e servizi, tutto ammobiliato da me e non dipendo da nessuno. Ogni anno faccio la mia villeggiatura marina, mi piace il mare, mentre la montagna mi dà tristezza, in un albergo di prima categoria, in una città di mare molto ben frequentata. Insomma, ora come ora le cose non mi vanno male, ma un amore sfortunatissimo l'ho avuto 2 anni fa e mi ha lasciato piuttosto mal ridotta. Ma era poi vero amore o voglia di sposarmi per non essere diversa da tutte le altre? Questo non lo so ancora bene, anzi, quando me lo chiedo, non so veramente cosa rispondermi. So soltanto che di quel tempo e di quell'amore sfortunato ricordo bene una frase, come si vedrà, molto importante, che lui mi ripeteva sempre, anche nei momenti di grande felicità. Mi diceva: «Tu sei diversa da tutte le altre, però mi piaci lo stesso». Queste parole che avrebbero dovuto farmi felice mi sono restate sullo stomaco fin dalla prima volta. Infatti per me suonavano come: «Sei diversa da tutte le altre e nonostante questo mi piaci». Come dire che la regola era quella di amare una come tutte le altre, non diversa come lui mi giudicava. E poi questo discorso cosa voleva dire? Che ero brutta? Perché se ero diversa da tutte le altre voleva dire che ero anormale e dunque brutta, o peggio ancora. Glielo chiedevo in continuazione e lui, con aria vaga e tentennante, non sapendo nemmeno cosa voleva dire e quasi giustificandosi, mi spiegava: «No, non significa che sei brutta, significa soltanto che sei diversa dalle altre. Perché le altre come sono?» «Le altre sono diverse da te». Bella risposta, finivo sempre col dire, e non insistevo più perché lui si seccava e diceva che ero poco intelligente. Pensa e ripensa, proprio non capivo cosa voleva dire. Così ho scritto a un settimanale femminile. Mi ha risposto: «Diversa da tutte le altre vuol dire unica». Dunque si compiaccia, cara signorina, invece di crucciarsi. Vuol dire che per il suo fidanzato, che l'ha scelta proprio tra tutte le altre, lei è unica. Le pare niente? Risposta più stupida di così non avrebbero potuto darmi, e infatti non era passato un mese che già lui mi aveva lasciata. Non ho fatto tragedie come fanno tante, almeno davanti a lui. Ho fatto finta di prenderla con filosofia. Invece avevo la morte nel cuore e un esaurimento nervoso che è durato 11 mesi, durante i quali sono vissuta praticamente di acqua e tranquillanti. Guardavo per la strada le ragazze della mia età e mi dicevo: «Cosa ho io di diverso da loro?» Poi ho incominciato a osservare i manichini da esposizione che tocca proprio a me di vestire, e anche quelli erano diventati un'ossessione. Mi ripetevo: «Lui ha ragione. Io mi vesto con gli stessi vestiti di questi qua. Ho la stessa gonna, la stessa camicetta, le scarpe che hanno migliaia e migliaia di altre ragazze in tutto simili a questi manichini, come queste graziose, e invece io sono diversa. Questo essere diversa non va bene, è una cosa che può dare fastidio, me lo dice l'istinto. Ma almeno sono bella o brutta? Allora ho cominciato a guardarmi allo specchio per delle ore. Posso dire in tutta coscienza che non ero bella, ma nemmeno brutta. Avevo la fronte alta e un poco sporgente, capelli corti, neri e ricci, e occhi lunghi e grandi di colore giallo, giallo come le caramelle al miele. La bocca piccola e tonda, un po' da negra, il mento piccolissimo, con un lieve solco nel mezzo, il naso dritto, minuscolo e sottile, non in giù né in su, come di moda, con una sua espressione di serietà, forse di fermezza e anche di caparbietà, che del resto risponde al mio carattere. Serio, deciso, forse un poco testardo? Insomma, una faccia con un'espressione mia personale, certo diversa da altre espressioni di altre facce. Ma se quella faccia aveva fatto sì che lui e anche altre persone mi dicessero quella parola diversa, voleva dire che era proprio da quella faccia e da quella espressione che loro mi giudicavano diversa. Se avessi avuto un'altra faccia, come se ne vedono tante nelle riviste di moda o nella pubblicità o appunto nei manichini che arrivano dall'America, nessuno più avrebbe trovato da ridire e io sarei stata uguale alle altre. Non mi restava dunque che cambiare faccia. Per questo, come tutti sanno, è abbastanza facile. Basta andare da un medico plastico, come ce ne sono tanti in questa città. Ne ho già girati di medici e di chirurghi. Mamma mia! Finalmente mi sono decisa e sono andata dall'americano, un chirurgo giovane che è stato 10 anni in America e lì ha imparato il suo mestiere. Ho capito subito che lui il suo mestiere lo sapeva molto bene. Molto meglio degli altri che mi mandavano dallo psichiatra, dicendo che il mio viso era un viso normale e che erano tutte idee mie. La mia diversità dalle altre, idee nervose, di cui avrei dovuto guarire con altre cure e non con un intervento chirurgico. L'americano, invece, appena mi ha visto, ha detto: "Guardi, signorina, il suo volto è del tutto normale, ma lei..."

un'altra. Era proprio vero e lo scoprivo in quel momento. Allora, prima di tutto mi dica, hai idea di come vorrebbe essere? Guardi, io vorrei essere come tutte le ragazze della mia età, insomma, quello che si dice normale e naturalmente graziosa. Insomma, che non si possa dire di me che sono diversa dalle altre, perché questo mi dispiace e so che non va bene. Ecco qua, mi ha detto mettendomi nelle mani un pacco di fotografie. Le guardi bene e mi dica quale preferisce. Io le ho guardate tutte. Saranno state una cinquantina di fotografie a colori, volti di donna, di faccia e di profilo. Via via che le sfogliavo mi sono resa conto che quei volti, apparentemente diversi, erano in realtà tutti uguali. Le brune come le bionde, le rosse come le castane. Cioè, quei volti, pur mostrando linee e armonie diverse, alla fine si confondevano in una sola espressione. Non so, per esempio, come i bicchieri, che ce ne sono tanti e di tanti tipi, eppure sono tutti di vetro e servono tutti per bere. E questa espressione delle fotografie era un'espressione vaga e sorridente, come di persona dolce, modesta e soddisfatta, insomma, di persona a cui tutto va bene, a cui piace tutto, che non si domanda tanti perché, che non trova a ridire su niente e anzi approva e si stupisce delle cose come se fossero ogni volta delle novità. Dunque, proprio quello che andava bene a me. Ero però molto indecisa sulla scelta e l'ho detto al dottore che ha sorriso. Innanzitutto, lei è bruna e dunque dovrebbe scegliersi mai tra le brune, non tra le bionde. A meno che lei non intenda cambiare colore dei capelli e insieme al colore dei capelli anche il tipo. Mi sono sempre piaciute le rosse, chissà perché, anche tra i manichini che ho tra le mani quando facciamo le vetrine. Ho sempre avuto simpatia per le rosse, mi sembrano più originali, più gattine, forse un poco matte e imprevedibili e proprio per questo attraenti. Mi sono detta. Ma sì, già che ci sono, divento rossa. Così non si potrà dire di me che sono diversa, questa parola cretina e antipatica, ma si dirà che sono come tutte le rosse, cioè originale, gattina, un po' comata e imprevedibile. E la stessa cosa ho detto ridendo al dottore. Ho chiesto però, e avrò, oltre i capelli che si fa presto, una fronte così, un naso così? Gli occhi verdi così, una bocca e un mento così? Certamente, non solo avrà quella fronte, quegli occhi, quel naso, quella bocca e quel mento, ma avrà anche l'essenza di quella fronte, quegli occhi, quel naso e quel mento, essendo l'una e gli altri la stessa cosa. Così ho fatto l'operazione, o meglio, le operazioni, che non sto a descrivere perché solo a pensarci mi vengono i sudori freddi. Fatte queste operazioni, compresa quella del parrucchiere e quella dell'oculista che mi ha applicato due piccole lenti a contatto color celeste chiaro, sono corsa davanti allo specchio. Era la prima volta che mi vedevo dopo 2 mesi di dolori e di speranze, perché durante tutto quel tempo mi avevano proibito in modo più assoluto di guardarmi. Così ho potuto vedermi soltanto a lavoro finito e devo dire che è un gran bel lavoro e che i soldi spesi sono i meglio spesi di tutta la mia vita. Eccomi dunque uguale alle altre. Coi capelli rossi, la fronte liscia, gli occhi verdi, il nasino all'insù, la bocca di prima, il chirurgo l'ha appena appena modificata, le guance quelle più belle di tutte, perché quando rido fanno le fossette. È vero, a toccarmi sono tutta un po' fredda in faccia, ma questo non dovrebbe dare nessun fastidio. Quello che conta è che l'espressione è completamente cambiata, anzi, più che cambiata, è scomparsa, per lasciare il posto a tutte quelle cose che sono appunto i capelli, la fronte, gli occhi, il naso, le guance e la bocca.
Proprio ieri sera un giovanotto, un ingegnere di una grande ditta che da qualche tempo mi fa la corte, mi ha detto.

0: guardandomi fisso. Sa che mi sembra di averla già conosciuta? Volevo dirglielo tante volte e tante volte mi sono chiesto dove. Ah sì? E dove? Dove? Cerchi di ricordare. Ci ho pensato e solo ora mi è venuto in mente. Guardi là. E ha indicato con un dito un calendario dietro il banco del bar dove stavamo bevendo un aperitivo. Era vero. Ero uguale a quella ragazza del mese di dicembre. Persino il cappuccio del paletò col bordo di pelliccia bianca era uguale al mio che avevo in quel momento. Ho riso tutta contenta e mi è parso anche di arrossire. Ma sono io, ho detto, così in fretta che non mi sono accorta nemmeno di mentire. Ma mentivo? Pensandoci, mi sono detta che non mentivo affatto. Quelli erano i miei capelli, il mio naso, i miei occhi, la mia bocca e perfino il mio cappuccio di paletò. Dunque, che differenza c'era tra me e quella ragazza? Proprio nessuna.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikboekje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald. Diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come l'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley,

0: coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto, affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher MacGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore, aggiunge. Spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene. Pelle, problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura Dorsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un po' make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia. Anzi, di solito è il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sotto cute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo anestetismo con varie tecniche.

0: ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne, l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne. Sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazione della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del 400 nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia. Ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie. Dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanutto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i Medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi, con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata.
3: Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestandole opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Prima parte.

non c'è nulla che faccia di me un uomo, nulla che mi inviti ad essere un uomo, tranne la consapevolezza di esserlo sempre stato per gli altri, e gli altri lo hanno creduto. Un uomo è stato un uomo solo quando ha smesso nella vita di voler essere a tutti i costi un uomo. Non si è mai più chiesto cosa fosse un uomo. Non si può, non si deve uscire o tentare di farlo dalla solitudine. È nella solitudine la vera essenza dell'uomo. Essere stato fin da adolescente fedele a una sola convinzione che il tempo ha ipostatizzato. Nulla merita di essere creduto. Nella mia vita ho lasciato, come nel Macbeth di Shakespeare, che il destino mi girasse intorno. Scrivere è attraversare la morte, non per esserne all'altezza, ma solo per anticiparla attraverso una raffinata aggressione. L'aggressione è una pagina bianca. I miei abissi sono così profondi ed imprescrutabili che sarebbe un delitto investigarli, tentare di portarli alla luce, anche se per un istante, su un foglio bianco. Non meriterebbe di essere sporcato da un inchiostro dal colore infernale. Da bambino mi divertivo a cancellare le parole che in fretta scrivevo. Avrei compreso solo dopo tanti anni il senso autentico di quel mio divertimento. Dimettersi dalla vita per consegnarsi senza rimpianti al nulla. Non riuscii in niente, tranne patire quel niente. Il mondo ci respinge, pensiamo che ci respinga. O siamo noi che respingiamo il mondo? In entrambi i casi viviamo un fallimento. Viviamo di un fallimento, a cui con il tempo saremo così legati, tanto da essere la nostra sola realtà, una realtà fallimentare. Affidarci. Aver fiducia nelle loro possibilità, solo ai nichilisti e agli anarchici, perché mai disdegnare le loro verità, perché mai non sentirsi consolati dalle loro offese? Il sentimento dell'assoluto sembrava a Nietzsche il più disgustoso dei sentimenti. Il filosofo della volontà di potenza aveva ragione, e tuttavia, nonostante mi sia sforzato in una vita, non sono riuscito a trovare un sentimento meno disgustoso. Quando non troveremo più, come osservava Eliot, consolazione nella tetraggine profetica, il nostro risentimento nei riguardi della vita crescerà di intensità, fino ad esplodere del tutto. Quel che resta della nostra umanità sprigionerà un'aggressività così potente e distruttiva che cercheremo nel suicidio la sola via di fuga. Non credeva in niente, non poteva né voleva credere in niente, tranne in tutto quello che era per gli altri meno credibile, per niente credibile. Si convinse che non avrebbe mai scritto nulla di serio, proprio perché non vi era più nulla di serio, eccetto la serietà di quel nulla. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Una voce misteriosa nel cuore della notte, inquietante e profonda, ad un colpo invaso il mio essere, si è impossessata del mio essere, mi sentivo abitato dall'essenziale.
Se Dio mi parlasse, inizierebbe il suo discorso con le parole di questa notte. Non ne hai ancora avuto abbastanza. Ho perduto tutto di me stesso, tranne la compagnia di me stesso. In fondo, era l'unica compagnia che non avrei mai potuto perdere. Ignorò la vita perché era l'unico modo di ignorare le sue pretese e le sue offese. La malinconia mi ha inseguito per un'intera vita e mi ha sempre raggiunto. Aver avuto cognizione degli uomini ed aver sottovalutato tutte le possibilità delle mie resistenze. Alla fine il fallimento, quel fallimento che fonda la nostra stessa esistenza, ne è il suo episteme, ci consentirà di intrecciare con gli altri e con il mondo un autentico legame relazionale. Sarà la nostra estraneità che alimenterà in noi il bisogno di credere ancora. Il risentimento, la cifra più emblematica del nostro esserci nel mondo, questo avvelenamento dell'animo, conoscerà la sua fine solo quando perirà in noi lo spirito di vendetta. Il tramonto di tutte le narrazioni non ci aprirà di nuovo al mistero dell'essere. Abbiamo nella nostra breve storia accumulato tante tare da restarne schiacciati. Sappiamo assistere, in fondo ne siamo gli attori principali, solo allo spettacolo della nostra decadenza, della nostra definitiva capitolazione. Questo è il tempo in cui ogni uomo avrebbe bisogno di un redentore. Quest'ultimo non dovrebbe soltanto concedere salvezza, ma soprattutto consolazione. Ho avuto sempre terrore di scrivere. Ogni mia parola era una coltellata sulla carta. Eppure ho scritto. Ho scritto il mio terrore. Scrivo il mio terrore. Qualunque parola prima di ferire è già essa stessa una parola ferita. Le parole che usiamo tutti i giorni, le parole di cui ci serviamo tutti i giorni per comunicare con gli altri, dovrebbero essere depositarie di un compito, dovrebbero essere investite di una missione, igienizzare il mondo. Scrivere non è altro che addomesticare la morte, tentare di neutralizzare la sua oscenità, la sua assurdità, il suo nonsenso. Oscurità, assurdità, nonsenso, è di questo che abbiamo bisogno. Ma è di questo che periremo, come erano saggi e felici gli antichi. Non riesco a vivere se non nascondendomi dentro di me. Sono ormai già da tempo diventato il mio ricovero, la mia tana, il mio buco, il mio rifugio. E ci sto bene. Mi rifugio in me stesso, nei miei solitari silenzi, perché nessuno mi veda cambiare. Scrive Jobusque. Nessuno mi vede cambiare, ma chi mi vede? Io sono il mio nascondiglio. Solo chi sa abitare la propria solitudine sa anche godere del proprio essere. Il punto è che nessuno più, o quasi, riesce a godere del proprio essere. La solitudine l'abbiamo perduta per sempre. Soltanto una negatività estrema ci potrebbe salvare dal ritorno dell'uguale. Può darsi che questa negatività estrema determini l'amore. L'amore è sempre senza fondamento,
ha a che fare con l'abisso, ci coglie di sorpresa, salvandoci, ci ferisce. Togli la memoria e sparirà l'amore, così ha scritto Jean-Jacques Rousseau nelle sue Confessioni. Non solo l'amore è sparito, ma anche la memoria dell'amore si è perduta. L'amore è solo un accidente nel nostro cammino, un accidente che in rari casi ha a che fare con l'anima. Eppure, benché non sia sostanza, cosa non farebbero gli uomini pur di imbattersi in tale accidente? Salvo poi accorgersi che in fondo non era altro che un accidente.

Pagina in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girare la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. L'arrestò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza. Come si dice? Permetti, nonnino. Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa d'ostio, muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà perché quel lieve moto momentaneo che egli poteva ancora trarre dal corpo era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. Perché il balcone? Barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio a cui fu rivolta l'ultima domanda guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, ahi, i miei capelli. Dio, Dio, me li strappi tutti. Oh, tutti i capelli di mamma, cattivona. Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita. I capelli di mamma tua, guarda, guarda. E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda. La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi ha visto uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. Buongiorno, babbo. Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: Quel diavoletto, è vero, t'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: Buongiorno, babbo. Perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba è entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo!». Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta. Ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La plata, le pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti. Gli armenti, innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo il momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee, ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie, senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morire sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui. A lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba, sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca. E da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco, quel balcone si schiuse pian piano, un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri. Perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio d'automobile. Qualche avventore, più di uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono or ora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le gerettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essi in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6 il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto, in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è dolута quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti, ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. Il signor Funardi non ha voluto, ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le cameriere, i facchini, questa mattina per levarsela d'addosso si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida, soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto 2 lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle 2 file. Ha sorpreso più di un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine, tutti o quasi i forestieri sono usciti dalle loro stanze.

La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiare con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dire la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Ecco, suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco. A nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno. Tutte le stanze sono vuote. Il paio di scarpe resta in attesa. Nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili. Così logore, dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente d'essere tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito, forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo. Questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio. Bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo, la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia. Come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco, si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli.
Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano,

0: che anch'ella or ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da caffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco cave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta. Sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico, che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente a rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema da colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica che riveste e protegge il cervello. La sua azione sul circuito neuronale stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aumentano la frequenza di alcune onde cerebrali, migliorando memoria e attenzione, spiega la dottoressa Diana Scatozza. La durata del suo effetto però è soggettiva. In genere, il massimo dell'attenzione stimolante si ha tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione. Per alcune persone si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre nei soggetti più sensibili può prolungarsi anche per 8-12 ore. Dipende dalla capacità di metabolizzazione del fegato, che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica, ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno, bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le 3 tazzine, mentre in gravidanza e nell'allattamento le linee guida ne consigliano 1-2 al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo, ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità di sciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè, l'acrilammide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità. Pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i 13esimi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi, l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novo-Nikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. è caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili, senza una ruga, che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno 2 decenni

0: presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire a un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore, e in generale il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute: seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti e quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni

0: di roccia, rimescolate da processi vulcanici o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa: l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suess, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato ed è tuttora per l'antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel Englishwoman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspond a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strukul, Newton Compton, 2025. Letto da Graziano Sessolo. Gennaio 1995. A Rauch, minuscolo paese della Valghiaccia, gola sperduta nelle Alpi Venete, viene ritrovato il cadavere di una giovane insegnante. Il volto privato degli occhi, come se qualcuno glieli avesse strappati. La polizia di Belluno incarica l'ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella, due figure agli antipodi, di indagare su un caso che sembra rimandare a un'antica leggenda locale. Buon ascolto!
2: Nel bosco. Il cielo sembrava una lastra d'ardesia. L'azzurro vivo era andato via via sbiadendo come in un vecchio daguerrotipo. Si era fatto grigio ghiaccio e ora la volta aveva assunto una tinta talmente minacciosa da spaventarla. Presto sarebbe caduta la neve. Nicla affrettò il passo. Fin dall'inizio aveva saputo che entrare nel bosco sarebbe stato rischioso. Ma non aveva avuto scelta. Le era parso di vedere due dei suoi ragazzi approfittare della ricreazione per allontanarsi dalla scuola dove insegnava. Li aveva seguiti. E poi... poi... era stata chiamata da qualcosa. Un silenzio minaccioso. Un'inquietudine crescente che pretendeva d'essere ascoltata. Non era riuscita a resistere. E ora faceva fatica a orientarsi, complici quegli alberi morti e spogli che le parevano tutti uguali. D'improvviso le erano venuti a mancare i punti di riferimento. Eppure era cresciuta in quella valle. Con il passare del tempo, però, una consapevolezza si impadronì di lei. Invece di uscire dalla macchia, vi si stava addentrando sempre più, proprio come in una favola. Una di quelle maledette. Chiamò i ragazzi per nome, Laura, Paolo. Nessuna risposta. Ritentò e di nuovo non ebbe successo. Percepì il proprio respiro, l'aria che usciva come nebbia bianca dalle sue labbra viola, il petto che si sollevava in uno scandire ritmico dei passi. Le parve di udire un suono strano. Le si gelò il sangue nelle vene e per un istante avrebbe giurato d'essere morta anche lei. Si fermò. Lo udì di nuovo. Somigliava a un frullo d'ali, quasi un uccello intrappolato in una scatola, le stesse sbattendo, impazzito. Alzò lo sguardo, esplorando lo spazio sopra di sé. Vide i rami bruni dei faggi protesi contro la volta color fumo del cielo. Sembravano dei dolenti, intenti a pregare Dio. Chiedevano misericordia. Doveva fare in fretta. La neve non avrebbe atteso ancora molto prima di cadere. Riprese il cammino e giunse a una radura. Non l'aveva mai vista prima. Non ne conosceva nemmeno l'esistenza, a essere onesti. Eppure, si ripeté, non poteva essere lontana dalla scuola e dal paese. Che diavolo stava facendo? Sbuffò, provando a darsi una mossa. Con pollice e medio accarezzò le sopracciglia bionde, tirando la pelle in un gesto automatico che faceva sempre quando cercava la concentrazione. Mentalmente si esortò a fare attenzione ai segnali. Ma non ce n'erano. Non stava percorrendo un sentiero, tantomeno una strada. Chiamò nuovamente i due ragazzi. «Laura! Paolo!» Sospirò. Che si fosse sognata tutto. Magari si era convinta di averli visti, mentre in realtà quei due non si erano mai allontanati. Le parve strano, ma possibile. Passò il palmo della mano sui jeans, sfregandolo sulla tela dura. Provò una bella sensazione, quasi quel semplice movimento l'avesse risvegliata da un torpore avvolgente. Almeno un po'. Ancora una volta udì quello strano rumore. Si voltò di scatto. Non vide niente. Eppure cominciava a pensare che qualcuno la spiasse e la stesse seguendo. Motivo in più per andarsene. Si morse le labbra. Si stava semplicemente suggestionando, ecco tutto. Erano i rumori del bosco. Era normale che un uccello battesse le ali, o che un piccolo roditore, o una volpe, o perfino un lupo sollevasse il pacciame al suo passaggio. Che altro pretendeva? Proseguì, superando la radura. A quel punto, dopo pochi passi, si affacciò su un avvallamento del terreno. Era certa che scendere fosse una buona idea. Prima o poi gli alberi spogli avrebbero lasciato il posto ai nudi campi e sarebbe sbucata fuori dalla macchia, finalmente in vista del paese. Scese dunque senza ulteriore indugio, affrettando il passo. Ogni tanto chiamava ancora i ragazzi, senza esito alcuno. Sentì di nuovo quel dannato sbattere d'ali. Le parve più vicino. Nicla provò a non pensarci. Si ripeté di non averlo udito. Procedette, stando ben attenta a non mettere un piede in fallo, e ben presto si trovò in fondo alla depressione del terreno. Era di nuovo in piano, con gli scarponi che continuavano a far crocchiare rami e terriccio. Con sua somma sorpresa, però, dopo aver percorso un altro tratto, si avvide che il bosco tornava a farsi erto. Non andava bene. In quel modo non ne sarebbe mai uscita. Tutto lasciava intendere che fosse meglio tornare indietro. Già. Ma indietro dove? Ed era certa di riuscirci. Provò a non perdersi d'animo e riprese la salita. Dopo un po' sentì la fronte imperlata di sudore. Il cielo ormai era quasi del tutto scomparso ai suoi occhi, perché la vegetazione era andata facendosi più fitta e i faggi, un po' alla volta, erano stati sostituiti da pini e abeti. Solo qualche larice di tanto in tanto macchiava tutto quel verde di bronzo. Era da poco cominciato l'inverno. Ora gli alberi erano talmente vicini che parevano formare un'impenetrabile muraglia. Iniziò a farsi largo con le braccia fra i rami coperti d'aghi. Andò avanti per quella che parve un'eternità, fino a quando ancora una volta il terreno parve ridiscendere ed ella lasciò andare le gambe. Fu quello l'errore. Un istante più tardi percepì uno scatto e vide lo scarpone piegarsi verso l'interno. Una fitta lancinante le mozzò il respiro. Tentò di aggrapparsi a qualcosa. Ma non ci fu niente da fare. Ruzzolò in avanti e finì lunga distesa. Il dolore fu atroce, le riempì la bocca e uscì, e lei urlò con quanto fiato aveva in corpo. Le rispose solo il fischio del vento. Lacrime le rigarono le gote. Fu più forte di lei, non riuscì a trattenerle. Si sedette e portò quasi naturalmente le mani alla caviglia nel disperato tentativo di sopire quel male che ora risaliva lungo la gamba destra. Ricacciò le lacrime indietro. Fantastico! Eccola lì, inerme. Forse a quell'ora Laura e Paolo ridevano di lei. Adesso sì che era nei guai. Di certo doveva essersi slogata una caviglia. Sperò di no. Provò a rimettersi in piedi. Ci riuscì, ma non appena cercò di appoggiare il peso del corpo sulla gamba destra, vide le stelle. Si piantò i denti nelle labbra, ma ovviamente non migliorò. Tentò di muoversi e, caricando la sinistra, scoprì che, pur zoppicando, poteva farcela. Se solo avesse capito da quale parte andare. Ed eccolo di nuovo, quel furioso e frenetico battir d'ali. Questa volta lo udì molto più vicino, quasi lo avesse alle spalle. Istintivamente abbassò la testa. Volgendo lo sguardo, si rese conto che doveva esserselo immaginato, perché ancora una volta non vide nulla. Se non altro, individuò un pezzo di legno che poteva fare al caso suo. Si piegò in avanti, stando ben attenta a non affaticare la gamba destra. Si mosse in modo innaturale, ma alla fine riuscì ad agguantare il bastone. Era pressappoco dell'altezza giusta. Lo strinse e il legno compatto le diede sicurezza. Il vento stormiva fra gli alberi e ora soffiava spietato e gelido, spazzando le cime dei sempreverdi. Infine sentì qualcosa bagnarle la guancia e s'avvide che aveva cominciato a nevicare. Fiocchi grandi e bianchi iniziarono a cadere silenziosi. D'improvviso percepì il battito echeggiare fra i rami, e questa volta ottenne risposta. Non era più un suono solo, era una moltitudine, un fragore sommesso che albergava sui rami dei sempreverdi e rimbalzava in un frullio inquieto, nevrotico, insinuante, quasi gli alberi parlassero. Il bosco pareva vivo e pronto a divorarla.

0: Banshee. Com'è andata a scuola oggi?
1: Come al solito, rispose Marco.
0: E cioè? Insistette sua madre.
1: Ma dai, ribatté lui, niente di che.
0: Perché diavolo doveva chiederglielo ogni giorno? Si domandò. Come se davvero potessero esserci novità quotidiane. Eppure sembrava impossibile spiegarglielo.
1: Lei non voleva crederci. Fine della storia.
0: Non mi hanno interrogato e non avevo compito in classe, ribadì laconico.
1: D'accordo, d'accordo, replicò lei alzando le mani quasi a sottolineare che non aveva cattive intenzioni. Volevo solo sapere come stavi.
0: Vado in camera, disse lui, e senza attendere filò dritto al piano di sopra.
1: Mi raccomando, i compiti!
0: Scosse la testa, aprì la porta, gettò lo zainetto per terra, recuperò le cuffie e premette play sullo stereo. La chitarra elettrica entrò come una lama di coltello. Poi la voce di Dolores O'Riordan si accese sussurrante fino a crescere in un grido, e quel grido lacerava tutto ciò che incontrava, scorticava l'aria. Marco si abbandonò a quella canzone. Le parole rapivano la sua attenzione. La sua effazione alla violenza trasformava le persone in zombie, diceva Dolores. Marco non ne sapeva molto di più, ma aveva letto su una rivista che la canzone faceva riferimento a un episodio preciso, causato dal conflitto in Irlanda del Nord. Era una storia terrificante. Un bimbo di 3 mesi e un ragazzino di 12 anni erano morti per via di un ordigno nascosto in un bidone dell'immondizia. Poi si fece rapire dalla melodia, lasciando che il basso gli martellasse lo stomaco. Fu quel suono sordo e cupo che lo riportò al pensiero di sua madre, così pronta a chiedergli della scuola, ma incapace di aggiustare il giocattolo rotto che era ormai il suo matrimonio. Era davanti ai suoi occhi ogni giorno. Non ne parlava con lei, ma questo non significava che non si rendesse conto di quanto stesse accadendo. Sospettava che Anna avesse un altro uomo. Non che fosse solo colpa sua. Riccardo, suo padre, non era certo innocente. La ignorava da tanto di quel tempo che Marco non si capacitava di come lei non se ne fosse andata. Però era inutile che cercasse di fare la mamma modello, magari chiedendogli come era andata la giornata, o tormentandolo con la faccenda dei compiti. Lui mica si lamentava, gli bastava che lo lasciasse in pace. Mentre il brano cresceva d'intensità, la sua mente riandava alle immagini di quel video che aveva visto decine di volte. Dolores coperta d'oro come una creatura pagana, la croce di legno, i capelli che le pendevano simili a corde auree, i denti bianchi, la lunga veste a fasciarle il corpo, e i bimbi ai suoi piedi, gli alberi rossi sullo sfondo simili a macchie di sangue ormai secco. Quelle immagini lo avevano lasciato a bocca aperta. Se avesse potuto, avrebbe voluto avere Dolores come madre. Era così bella, forte, invincibile, e cantava come una dea guerriera, una banshee dalla voce spezzata. Qualche mese prima aveva messo le mani su un libro di fiabe e leggende irlandesi, scoprendo quel genere di creature. Erano fate, spiriti urlanti che si lamentavano piangenti, manifestandosi agli uomini sul punto di morire. Marco ne era rimasto affascinato. E quando poi aveva visto Dolores,
1: Era certo di aver riconosciuto in lei una banshee. Rimase steso sul letto, aspettando che si facesse sera. Quando il brano finì, riavvolse il nastro e lo mandò di nuovo. Non aveva idea di quante volte lo avesse ascoltato, ma a un certo punto, guardando verso la finestra, scrutò il cielo nero e i fiocchi di neve cadere. Tolse le cuffie. Si avvicinò alla finestra e rimase a guardare, lasciando che il tempo passasse. Più tardi sua madre lo chiamò. La cena era pronta. Scese al piano di sotto. La tavola era apparecchiata per due. «Papà torna presto!» Come al solito, solo che non era mai così. Arrivava sempre quando lui ormai era a letto. «Ho fatto la minestra d'orzo», disse poi, quasi a voler riempire il silenzio. «È così freddo e fuori nevica. Speriamo che Riccardo non abbia problemi con la macchina». «E perché dovrebbe?» domandò lui. «Come perché?» «Per via del meteo, lo so, ma...» «Ma cosa?» «Ma in queste montagne c'è nato!» «Appunto!» ribatté sua madre. «E dovrebbe saperlo che quando il cielo è di quel colore sarebbe meglio rientrare!» Marco sbuffò. «Cosa c'è? Possibile che tu debba sempre pensare al peggio?» «Beh, che c'è di strano? Mi preoccupo!» «Coraggio, mangia!» Lui tacque. Sua madre era senza speranza. Gli ripeteva sempre le stesse cose e non faceva niente per cambiare. Sembrava quasi che nel reiterarsi delle parole, dei gesti, degli orari, delle esortazioni, costruisse un suo piccolo rifugio di certezze. «Buon per lei!» Portò il cucchiaio alle labbra. Soffiò per raffreddare la zuppa almeno un po'. «Guarda come viene giù», riprese lei. «Già». «Hai studiato?» «Ancora». «Quante volte ti ho detto di non usare quel tono?» Sospirò. «D'accordo, scusami», disse lui. «Che materie hai a scuola domani?» Marco ci pensò un attimo. «Prime due ore, italiano». «Avete compito?» «No». «Poi?» «Un'ora di storia». «Che bello! Che cosa state facendo?» Marco provò a ricordare qualcosa dell'ultima lezione. Dalle nebbie della memoria gli arrivò un nome utile. «Daniele Manin», disse, «la Repubblica di San Marco». «Caspita, è una cosa interessante, no?» Lui annuì e deglutì altra zuppa. Era calda come l'inferno. «Va mangiata bollente». «È quello che sto facendo». «Bene», disse Anna con un sorriso a fior di labbra. «Pensi che andrà avanti tutta la notte?» domandò Marco, indicando con un cenno del capo la neve che cadeva copiosa. «Credo di sì, per questo sono preoccupata. Ho acceso il camino così quando tuo padre arriverà troverà la sala calda». «Hai fatto bene», voleva rassicurarla. Sapeva che sua madre se lo aspettava e non intendeva toglierle anche quello. Nel frattempo terminò la zuppa. «Ne vuoi ancora?» chiese lei. «No, grazie. Era buona». Lei l'aveva appena toccata. «Ti va se, aspettando papà, guardiamo insieme la televisione?» «D'accordo».

Incubo. La neve continuava a cadere. Sembrava che dal cielo piovessero cristalli d'argento. Marco se ne stava fuori a guardare, ma non aveva freddo. Era incantato nel fissare quel bianco che annullava le linee, i profili, gli spigoli, avvolgendo tutto in un manto candido. Indossava i pantaloni neri con le tasche e gli scarponi del medesimo colore. Aveva la t-shirt di Disintegration dei Cure. Il volto di Robert Smith compariva azzurro pallido sul fondo nero, proprio come l'acqua di uno stagno. Le sue braccia chiare, quasi abbacinanti, contrastavano con il colore della maglietta almeno quanto le piume nere di un corvo imperiale che stava appollaiato sulla staccionata bianca di fronte a lui. L'uccello gracchiò e il suono riempì lo spazio intorno. C'era qualcosa di primordiale in quel verso, qualcosa che pareva raccontare una storia, antica come quella dell'uomo, e forse anche di più. Il corvo spiccò il volo. Marco lo seguì. Non si chiese perché. Forse, in cuor suo,

0: Avete ascoltato un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025, letto da Graziano Sessolo.
1: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza.

Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte, che difendono i diritti dei morti, e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende. Solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonus. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi. Perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca. Un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dopo 2 anni è arrivata la nostra bambina Isabella, di Virginio Bruniera. Dopo 2 anni dalla domanda, superati i vari colloqui e l'iter burocratico che c'è sempre, è arrivata l'ordinanza di adozione. Io e mia moglie Giuseppina, assieme a 2 amici che ci hanno accompagnato con la macchina e con l'assistente sociale di Treviso addetta alle adozioni, ci siamo recati a Possagno, in provincia di Treviso, presso l'orfanotrofio comunale. Arrivati in quel luogo, l'assistente sociale ci ha presentati alla madre superiora dell'istituto, la quale ci ha anche informati di attendere la bambina in giardino, in quanto era in passeggiata con tutti gli altri. Dopo circa un'ora sono arrivati i bambini in fila indiana e la piccolina è arrivata a destinazione con Suor Lucia, che ci è stata presentata dalla madre superiora. Dopo aver parlato, Suor Lucia ha chiamato Isabella, che di corsa venne, fermandosi dalla suora, che ci presentò alla bambina come i suoi futuri genitori. Era una bimba con un vestitino troppo grande per la sua età, di 4 anni e mezzo, magra ed emaciata, con i capelli castani scuri e 2 occhi pieni di curiosità e gioia. La bambina, appena ha visto la futura mamma, ha aperto le braccia e ha cominciato a muovere le manine per invitarla a prenderla in braccio. Così avvenne. Isabella ha incominciato a darle tanti bacini e a stringerle il collo con le sue manine. A quel punto Suor Lucia intervenne e invitò la bambina ad andare in braccio al papà per fare le coccole anche a lui. Ciò avvenne nel migliore dei modi inizialmente, ma poi la bambina stringeva troppo il collo del papà e quindi è stata invitata a mollare la presa. Non c'è stato nulla da fare. Provai io con estrema delicatezza, ma niente. Anzi, ho peggiorato la situazione perché la bambina si è messa a stringere ancora di più. Ha provato mia moglie, ma niente. Poi è stato il turno di Suor Lucia e ancora niente. Isabella non faceva altro che ripetere «Papino mio, papà, papà mio», e piangeva, piangeva e stringeva. Il mio povero collo, che già mi faceva male, era tra le sue manine che stringevano, stringevano, e incominciava a mancarmi il fiato e respiravo a fatica. Il problema si stava facendo serio. Che fare? Vista questa insistenza, l'assistente sociale parlò con la superiore e con Suor Lucia. Dopo poco, all'unanimità, decisero di consegnarci subito la bambina, anche se in quel primo giorno dovevamo solo fare conoscenza. Avremmo dovuto fare altri incontri, infatti, per conoscerci meglio, ma è saltato tutto con nostra grande sorpresa e incredulità. E così abbiamo accettato, dando la nostra adesione e la nostra parola. L'assistente sociale sarebbe venuta in seguito tutti i giorni per vedere e stabilire la conferma d'adesione con pieni poteri da parte sua. Per tutta la strada di ritorno, la bambina non ha mai mollato la presa dal mio collo. E quando sua mamma le disse che eravamo arrivati a casa nostra, Isabella finalmente mollò la presa e pronunciò queste parole. «Mammina, questa è casa nostra, la mia casetta!» La mamma. Da allora, tutti i nostri occhi erano per lei, le sue necessità. Le nostre attenzioni erano completamente per lei. Per anni siamo vissuti assieme tutti e tre, in simbiosi. E dove andava uno andava anche l'altro e viceversa, d'amore e d'accordo per sempre.
1: Il racconto.
3: Stella del mare di Riccardo Bacchelli.

Oggi l'animo è preso da un fatto che udii raccontare tempo addietro e che lo tiene come una favola o un sogno. Una casa cinematografica inglese cercava un veliero di legno, caratteristico, d'anni e di modello vecchio, per farlo figurare in un soggetto d'avventure marittime del tempo della guerra del 1914, quando i vecchi velieri fecero le ultime campagne ed ebbero l'ultima gloria. I grandi e i superbi corsieri oceanici, già quasi tutti in disarmo, ripresero allora il mare, navigando più modestamente di piccolo cabotaggio, ma non meno rischiosamente. E furono in buona parte affondati dai sommergibili. I superstiti, per il ribasso dei noli con la pace, andarono in demolizione. Rimase qualche pontone disalberato, navi grandi di legno, poi già da decenni non si costruivano più. Perciò non era tanto facile trovare quel che cercava l'inscenatore del film, specialista in soggetti marini. E già questi per più. Perciò non era tanto facile trovare quel che cercava l'inscenatore del film, specialista in soggetti marini. E già questi per più.

Fratello vi teneva spaccio di spiritosi e sosteneva che nessuna cantina valeva le tavole impregnate di salmastro dello scafo cadente. Solo costoro sapevano che il clipper uscito dai cantieri di Liverpool si era chiamato Sardomen e Fiore del Plata e Vesuvio, sotto un armatore procidano che l'aveva adibito al trasporto degli emigranti e finalmente, tornato sotto bandiera inglese, Sea Star. Deperiva, ma in buon ordine. Nelle casse di bordo si serbava l'ultima muta di vele e il cordame in buono stato. L'inscenatore del film, dilettante di cose marine, si entusiasmò della scoperta e scritturò per il film un equipaggio composto di quei vecchi marinai del porto. Equipaggio degno e intonato all'aspetto di tal veterano di tutti i mari, qual era Sea Star. Dalla prua sporgeva sull'acqua la larga faccia e il busto prosperoso della Polena, figura scolpita in legno da uno scultore italiano specialista ai tempi dell'armatore di Procida. Aveva ali d'angelo che abbracciavano il calce del bonpresso, ma la faccia, d'arte rozza e tutt'altro che inefficace, non era per niente angelica. Anzi, fissava l'orizzonte con grandi occhi d'idolo e di demonio femmineo che parevano improntati d'una cupidigia oscura e d'un che di irato e dolente. Strano a vedersi. Una sfinge marinaresca, insomma. Il cineasta ne fu così colpito che volle togliere quel curioso pezzo di folklore marino per metterlo in una sua collezione di rarità. Per allora lo ricoverò in un magazzino del porto e ne parlava con rapimento di collezionista. Quando si trattò di tirar fuori vele e cordami, l'equipaggio si mise a ridere, dicendo che sarebbe stato come pretendere di far navigare sul serio i loro vecchi reumi e artriti. Non che a esporle al vento, solo a inserirle vele e a spiegarle all'aria ferma della bonaccia, quei vecchi ferzi e i cordami si sarebbero scuciti e sfilacciati per il solo loro peso. Ma la prova, le vele, buona vecchia tela e i cordami ressero bene. Girate tutte le scene di bordo in cui l'eroina, figlia del vecchio capitano, passava per molte vicende fisiche e morali, finalmente Sea Star fu rimorchiato al largo per essere silurato e finir così la sua carriera, come tanti suoi vecchi compagni nella guerra del 1914. Intanto i marinai scritturati avevano provato parecchie amarezze, poiché dimostratisi o inetti o non fotogenici, erano stati protestati e sostituiti da tante barbe e pipe posticce di comparse cinematografiche e non sapevano capacitarsi che per figurar da lupi di mare sullo schermo occorressero tanti gesti e tante pose, quanti e quali li vedevano le prove. Quella mattina erano stati tutti sulla diga del porto con un segreto intento di dire addio alla Sea Star, ma in palese, stizziti del loro insuccesso artistico. Dicevano che era una pietà la fine ingloriosa di un tal veliero per divertire sfaccendati terrieri e per far quattrini con le buffonate. Il marinaio ha affetto e rispetto per le navi. In loro poteva anche il disappunto di falliti artisti. Spesso erano attorno all'inscenatore che si documentava per quello e futuri film e gradiva di discutere coi vecchi marinai. Così, quando disse quella mattina che Sea Star, come ogni altro bastimento da traffico, era stato varato e aveva navigato per far quattrini, ed ora dunque poteva ben essere affondato per la medesima ragione commerciale. Non è la stessa cosa, risposero i marinai, ma non seppero dir altro. Per la prima volta furono lanciati due siluri, uno sbagliò mira e dovettero andarlo a recuperare. L'altro colpì, sfiorando la ruota di prua decapitata della sua polena, e scoppiò, scrollando la nave, inondando il ponte, stroncando il bonpresso e abbattendo in mare tutto il velame dei fiocchi. Gli ombrinari buttarono getti d'acqua come ai tempi che i colpi di mare correvano sul ponte a guisa di torrenti paurosi, ma la vecchia nave rimase fiera e galleggiante tuttavia. Non affonderà, dissero i marinai quasi scherzando, e ricordarono una superstizione secondo cui i vascelli privati della polena recata sull'onda di tanti mari non possono affondare se prima non gli è restituita. La manovra dei siluri, essendo costosa e delicata e avendo reso sulla pellicola quanto bastava, non fu ripetuta, ma correndo all'affondar della nave giorni dopo, così mutilato del bonpresso e sempre senza la sua polena, Sea Star fu da capo rimorchiato al largo. Aveva dentro i fianchi una carica di dinamite comandata da un congegno d'orologeria. Passò un'ora, due, tre. La bomba non scoppiava. Nessuno si arrischiava ad abbordare la nave per paura che il congegno agisse in ritardo, e intanto si mise del vento.
E la nave, dimostrandosi quelle vecchie ottime vele più tenaci del prevedibile, navigava bravamente di bolina, dando prova di che veliero ottimamente equilibrato.

0: strati si costruissero una volta. Sea Star, tutto invelato e solo, navigava a golfo lanciato. Pareva un vascello fantasma. I motoscafi degli operatori facevano corteggio spetezzando. Finalmente s'azzardarono ad abbordarlo per rimorchiarlo in porto. E la piccola città marittima si divertiva assai alle spalle degli inscenatori e dei cinematografai, delusi del secondo tentativo di affondamento. Fallì un terzo, per la rottura dei fili elettrici che dovevano far deflagrare le solite polveri. Era stato sparso petrolio nella stiva per aiutare la bisogna? L'inscenatore scornato era stato preso da un vero odio contro la nave inaffondabile. I marinai si prendevano la rivincita deridendo lui e i suoi accaniti cooperatori. Il petrolio acceso diede molto fumo nero. Dissipato che fu, come si è detto, i marinai cominciarono a dire, e non più con idea di scherzare, che se non fosse resa la polena, non c'era da credere di poterlo affondare, ma che d'altronde tutto quell'accanimento contro un glorioso e onorato veliero veterano degli oceani puzzava d'impietà schifosa. Punto sul vivo, il cineasta, con animo di schernire la nave, i marinai e le loro superstizioni, rimise al suo posto sulla ruota di prua la polena, dicendo che di Sea Star ed ogni cosa che lo riguardasse non voleva neanche più sentir parlare. Ed ecco rimorchiato il vecchio scafo per la quarta agonia fuori dal porto e la polena fissava gli occhi demoniaci e bramosi sulle onde lunghe che venivano dal largo, apriva le ali d'angelo, volte verso il mare. Anche questa volta il vascello invelato prese il largo. Il mare era grossetto. Non appena Sea Star sentì l'onda, o lo sconquasso, a cui era stato sottoposto, facesse il suo effetto, o fosse vero quel che dicevano i marinai, ecco, le commessure s'aprirono ed entrò l'acqua. Si vide dal molo e dai battelli degli operatori che Sea Star affondava di suo. Sentivasi da vicino, da bordo dei battelli a motore degli operatori, lo sciabordare dell'acqua entro la stiva vuota e buia, che ha suono così tetro e funereo. E la fine di una nave, di questa che fra le opere delle mani dell'uomo più ha di vivo, è un'agonia e tiende la morte di un vivente. L'acqua presto fu all'altezza del ponte, ma allora la discesa parve arrestata e l'onda frangeva senza impeto sul ponte e fra gli alberi, dalla polena che aveva l'acqua alla gola fino al coronamento di poppa. Quella che era stata fino allora una nave era un relitto, un rottame adesso, la cosa più deserta e abbandonata che sia sui mari. Il mare se ne impadroniva, forse amico, forse feroce, con quella sua indifferenza colorita e serena. Poi, dopo quella pausa, Sea Star riprese a scendere verso la sua pace e sparirono anche gli alberi. Il cineasta si dichiarò ricompensato della perduta polena, dato che il naufragio s'era potuto fotografare perfettamente e da più lati. A me quel non poter affondare, quella fedeltà del vascello alla sua sfinge, quel morire poi, diresti volentieri, non appena ebbe riavuto la polena, fanno pensare al destino dei velieri con l'accorata simpatia e la grave e mesta dolcezza di pensieri che sono ispirate all'animo dalle favole melanconiche e strane.
1: Il racconto. Sentirsi diversa, di Goffredo Parise. Sono una ragazza di 23 anni e da 5 lavoro come commessa in un grande magazzino. Posso ben dire di essermi fatta la mia vita. Ho cominciato molto presto a conoscere il valore del denaro. Infatti, proprio per ragioni di denaro, me ne sono andata di casa appena compiuti i 21 anni. Ora abito in un appartamento di 2 stanze e servizi, tutto ammobiliato da me e non dipendo da nessuno. Ogni anno faccio la mia villeggiatura marina, mi piace il mare, mentre la montagna mi dà tristezza, in un albergo di prima categoria, in una città di mare molto ben frequentata. Insomma, ora come ora le cose non mi vanno male, ma un amore sfortunatissimo l'ho avuto 2 anni fa e mi ha lasciato piuttosto mal ridotta. Ma era poi vero amore o voglia di sposarmi per non essere diversa da tutte le altre? Questo non lo so ancora bene, anzi, quando me lo chiedo, non so veramente cosa rispondermi. So soltanto che di quel tempo e di quell'amore sfortunato ricordo bene una frase, come si vedrà, molto importante, che lui mi ripeteva sempre, anche nei momenti di grande felicità. Mi diceva: «Tu sei diversa da tutte le altre. Però mi piaci lo stesso. Queste parole che avrebbero dovuto farmi felice mi sono restate sullo stomaco fin dalla prima volta. Infatti per me suonavano come «Sei diversa da tutte le altre e nonostante questo mi piaci». Come dire che la regola era quella di amare una come tutte le altre, non diversa come lui mi giudicava. E poi questo discorso cosa voleva dire? Che ero brutta? Perché se ero diversa da tutte le altre voleva dire che ero anormale e dunque brutta? O peggio ancora? Glielo chiedevo in continuazione e lui, con aria vaga e tentennante, non sapendo nemmeno cosa voleva dire e quasi giustificandosi, mi spiegava «No, non significa che sei brutta, significa soltanto che sei diversa dalle altre». «Perché le altre come sono?» «Le altre sono diverse da te». Bella risposta, finivo sempre col dire, e non insistevo più perché lui si seccava e diceva che ero poco intelligente. Pensa e ripensa, proprio non capivo cosa voleva dire. Così ho scritto a un settimanale femminile. Mi ha risposto: «Diversa da tutte le altre vuol dire unica». Dunque si compiaccia, cara signorina, invece di crucciarsi. Vuol dire che per il suo fidanzato, che l'ha scelta proprio tra tutte le altre, lei è unica. Le pare niente? Risposta più stupida di così non avrebbero potuto darmi e infatti non era passato un mese che già lui mi aveva lasciata. Non ho fatto tragedie come fanno tante, almeno davanti a lui. Ho fatto finta di prenderla con filosofia. Invece avevo la morte nel cuore e un esaurimento nervoso che è durato 11 mesi, durante i quali sono vissuta praticamente di acqua e tranquillanti. Guardavo per la strada le ragazze della mia età e vi dicevo «Cosa ho io di diverso da loro?». Poi ho incominciato a osservare i manichini da esposizione che tocca proprio a me di vestire e anche quelli erano diventati un'ossessione. Mi ripetevo «Lui ha ragione. Io mi vesto con gli stessi vestiti di questi qua. Ho la stessa gonna, la stessa camicetta, le scarpe che hanno migliaia e migliaia di altre ragazze». In tutto simili a questi manichini, come queste graziose, e invece io sono diversa. Questo essere diversa non va bene, è una cosa che può dare fastidio, me lo dice l'istinto. Ma almeno sono bella o brutta? Allora ho cominciato a guardarmi allo specchio per delle ore. Posso dire in tutta coscienza che non ero bella, ma nemmeno brutta. Avevo la fronte alta e un poco sporgente, capelli corti, neri e ricci e occhi lunghi e grandi di colore giallo, giallo come le caramelle al miele. La bocca piccola e tonda, un po' da negra, il mento piccolissimo, con un lieve solco nel mezzo, il naso dritto, minuscolo e sottile, non in giù né in su, come di moda. Con una sua espressione di serietà, forse di fermezza e anche di caparbietà, che del resto risponde al mio carattere. Serio, deciso, forse un poco testardo? Insomma, una faccia con un'espressione mia, personale, certo diversa da altre espressioni di altre facce. Ma se quella faccia aveva fatto sì che lui e anche altre persone mi dicessero quella parola «diversa», voleva dire che era proprio da quella faccia e da quella espressione che loro mi giudicavano diversa. Se avessi avuto un'altra faccia, come se ne vedono tante nelle riviste di moda o nella pubblicità o appunto nei manichini che arrivano dall'America, nessuno più avrebbe trovato da ridire e io sarei stata uguale alle altre. Non mi restava dunque che cambiare faccia. Per questo, come tutti sanno, è abbastanza facile. Basta andare da un medico plastico, come ce ne sono tanti in questa città. Ne ho già girati di medici e di chirurghi. Mamma mia! Finalmente mi sono decisa e sono andata dall'americano, un chirurgo giovane che è stato 10 anni in America e lì ha imparato il suo mestiere. Ho capito subito che lui il suo mestiere lo sapeva molto bene, molto meglio degli altri che mi mandavano dallo psichiatra, dicendo che il mio viso era un viso normale e che erano tutte idee mie. La mia diversità dalle altre idee nervose, di cui avrei dovuto guarire con altre cure e non con un intervento chirurgico. L'americano invece, appena mi ha visto, ha detto: "Guardi, signorina, il suo volto è del tutto normale, ma lei invece crede che sia diverso dagli altri. E sa perché questa idea? Perché il suo viso è lo specchio di quello che lei è. E lei non vuole essere quello che è. È vero sì o no?" "È verissimo," ho risposto subito con entusiasmo. "Come ha fatto a indovinarlo?" "Semplicissimo. Se lei con un volto normale è venuta qui, vuol dire che il suo volto non le piace e con il suo volto nemmeno il suo carattere. Anzi, lei non tanto vuole cambiare il suo volto quanto il suo carattere. E se potesse cambierebbe anche il suo nome. In altre parole, vuole diventare un'altra." Era proprio vero e lo scoprivo in quel momento. "Allora, prima di tutto mi dica, ha idea di come vorrebbe essere?" "Guardi, io vorrei essere come tutte le ragazze della mia età, insomma, quello che si dice normale e naturalmente graziosa. Insomma, che non si possa dire di me che sono diversa dalle altre, perché questo mi dispiace e so che non va bene." "Ecco qua," mi ha detto mettendomi nelle mani un pacco di fotografie. "Le guardi bene e mi dica quale preferisce." Io le ho guardate tutte. Saranno state una cinquantina di fotografie a colori, volti di donna, di faccia e di profilo. Via via che le sfogliavo mi sono resa conto che quei volti, apparentemente diversi, erano in realtà tutti uguali. Le brune come le bionde, le rosse come le castane. Cioè, quei volti, pure mostrando linee e armonie diverse, alla fine si confondevano in una sola espressione. Non so, per esempio, come i bicchieri, che ce ne sono tanti e di tanti tipi, eppure sono tutti di vetro e servono tutti per bere. E questa espressione delle fotografie era un'espressione vaga e sorridente, come di persona dolce, modesta e soddisfatta, insomma, di persona a cui tutto va bene, a cui piace tutto, che non si domanda tanti perché, che non trova a ridire su niente e anzi approva e si stupisce delle cose come se fossero ogni volta delle novità. Dunque, proprio quello che andava bene a me. Ero però molto indecisa sulla scelta e l'ho detto al dottore che ha sorriso. "Innanzitutto, lei è bruna e dunque dovrebbe scegliersi mai tra le brune, non tra le bionde, a meno che lei non intenda cambiare colore dei capelli e insieme

0: Mi sono detta, ma sì, già che ci sono, divento rossa. Così non si potrà dire di me che sono diversa, questa parola cretina e antipatica, ma si dirà che sono come tutte le rosse, cioè originale, gattina, un po' comata e imprevedibile. E la stessa cosa ho detto ridendo al dottore. Ho chiesto però, e avrò, oltre ai capelli che si fa presto, una fronte così, un naso così, gli occhi verdi così, una bocca e un mento così? Certamente, non solo avrà quella fronte, quegli occhi, quel naso, quella bocca e quel mento, ma avrà anche l'essenza di quella fronte, quegli occhi, quel naso e quel mento, essendo l'una e gli altri la stessa cosa. Così ho fatto l'operazione, o meglio, le operazioni, che non sto a descrivere perché solo a pensarci mi vengono i sudori freddi. Fatte queste operazioni, compresa quella del parrucchiere e quella dell'oculista, che mi ha applicato due piccole lenti a contatto color celeste chiaro, sono corsa davanti allo specchio. Era la prima volta che mi vedevo dopo 2 mesi di dolori e di speranze, perché durante tutto quel tempo mi avevano proibito in modo più assoluto di guardarmi. Così ho potuto vedermi soltanto al lavoro finito e devo dire che è un gran bel lavoro e che i soldi spesi sono i meglio spesi di tutta la mia vita. Eccomi dunque uguale alle altre, coi capelli rossi, la fronte liscia, gli occhi verdi, il nasino all'insù, la bocca di prima, il chirurgo l'ha appena appena modificata, le guance quelle più belle di tutte, perché quando rido fanno le fossette. È vero, a toccarmi sono tutta un po' fredda in faccia, ma questo non dovrebbe dare nessun fastidio. Quello che conta è che l'espressione è completamente cambiata, anzi, più che cambiata, è scomparsa, per lasciare il posto a tutte quelle cose che sono appunto i capelli, la fronte, gli occhi, il naso, le guance e la bocca. Proprio ieri sera un giovanotto, un ingegnere di una grande ditta che da qualche tempo mi fa la corte, mi ha detto guardandomi fisso: "Sa che mi sembra di averla già conosciuta?" Volevo dirglielo tante volte e tante volte mi sono chiesto dove. "Ah sì? E dove? Dove?" Cerchi di ricordare. Ci ho pensato e solo ora mi è venuto in mente. Guardi là. E ha indicato con un dito un calendario dietro il banco del bar dove stavamo bevendo un aperitivo. Era vero. Ero uguale a quella ragazza del mese di dicembre. Persino il cappuccio del paletò col bordo di pelliccia bianca era uguale al mio che avevo in quel momento. Ho riso tutta contenta e mi è parso anche di arrossire. Ma sono io, ho detto, così in fretta che non mi sono accorta nemmeno di mentire. Ma mentivo? Pensandoci, mi sono detta che non mentivo affatto. Quelli erano i miei capelli, il mio naso, i miei occhi, la mia bocca e perfino il mio cappuccio di paletò. Dunque, che differenza c'era tra me e quella ragazza? Proprio nessuna.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea, per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri, la prima inspirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di 1 miliardo nel corso della nostra esistenza. Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati? Dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte. L'effetto calma, rilassa e stabilisce un ritmo ottimale di respirazione. Il nastro sulla bocca. È un esercizio utile e semplice che aiuta a correggere l'errore più comune, respirare con la bocca. Durante la giornata, nelle situazioni in cui siamo seduti, mentre ci riposiamo o siamo al computer, usiamo un cerotto o del nastro adesivo, meglio di carta, che copra completamente la bocca. Inizialmente potremo incontrare delle difficoltà, soprattutto quando ci distrarremmo e il cervello istintivamente ci riporterà a respirare dalla bocca. Progressivamente, con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno. Poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi, visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti, riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima inspirazione dal naso e poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa inspirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di inspirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'inspirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di ispirazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste, e in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti e coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa. Il gigantesco colossale bisonte europeo che la gente del luogo chiama Zembrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non ne era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. «Riusciremo a vedere Zimbrul?» avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto «Se avremo fortuna». Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team We Wilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino, nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando distinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole, e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato e con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di olivetti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante polittico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella chiesa madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La 7ª edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso, di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della regione, è un punto strategico per visitarla, spiega Mario Sansone, artista, autore del libro Storia di Stigliano e nostra guida. Lo incontriamo al Centro Educazione Ambientale, dove si visitano il Museo Demoantropologico dedicato ai mestieri antichi e il Museo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che espone foto della Grande Guerra realizzate da un cappellano militare stiglianese. Tra vicoli in pietra, gradoni e portali realizzati da abili scalpellini locali, si scende alla Chiazza, il rione antico, dove la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo barocca, conserva il polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il Polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5,5, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione. Aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di Storia dell'Arte Moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella chiesa francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella chiesa madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine 600 sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro e alcune statue del 500, come Sant'Anna Metterza, esposta nelle mostre Maternità Divine a Firenze 2017-2018 e Rinascimento visto da sud a Matera 2019. Uscendo si visitano 2 musei, l'Angolo della Memoria e la Casa Contadina, e si sosta nella terrazza panoramica affacciata sui Calanchi, avvistando non di rado il volo elegante di qualche nibbio reale. Nei giorni tersi lo sguardo arriva fino al Golfo di Taranto. Si ritorna poi nei vicoli del Rione Antico, dove spiccano le sculture e le altre installazioni del Festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre nelle residenze d'artista soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera, se ne contano già 60, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della crocifissione del venezuelano Luis Gomez de Terán e le anime che abbandonano una casa diroccata ritratte dallo spagnolo Gonzalo Brondo su un plexiglass retroilluminato a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel 600 salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'Avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini.

che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone e

tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre, l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medioevali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria». Ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente. L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre Domenico è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, Scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio, senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy: di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis, e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Oxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto due famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. Due anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020. Prima parte.

non c'è nulla che faccia di me un uomo, nulla che mi inviti ad essere un uomo, tranne la consapevolezza di esserlo sempre stato per gli altri, e gli altri lo hanno creduto. Un uomo è stato un uomo solo quando ha smesso nella vita di voler essere a tutti i costi un uomo. Non si è mai più chiesto cosa fosse un uomo. Non si può, non si deve uscire o tentare di farlo dalla solitudine. È nella solitudine la vera essenza dell'uomo. Essere stato fin da adolescente fedele a una sola convinzione che il tempo ha ipostatizzato. Nulla merita di essere creduto. Nella mia vita ho lasciato, come nel Macbeth di Shakespeare, che il destino mi girasse intorno. Scrivere è attraversare la morte, non per esserne all'altezza, ma solo per anticiparla attraverso una raffinata aggressione. L'aggressione è una pagina bianca. I miei abissi sono così profondi ed imprescrutabili che sarebbe un delitto investigarli, tentare di portarli alla luce, anche se per un istante, su un foglio bianco. Non meriterebbe di essere sporcato da un inchiostro dal colore infernale. Da bambino mi divertivo a cancellare le parole che in fretta scrivevo. Avrei compreso solo dopo tanti anni il senso autentico di quel mio divertimento. Dimettersi dalla vita per consegnarsi senza rimpianti al nulla. Non riuscii in niente, tranne patire quel niente. Il mondo ci respinge, pensiamo che ci respinga. O siamo noi che respingiamo il mondo? In entrambi i casi viviamo un fallimento. Viviamo di un fallimento, a cui con il tempo saremo così legati, tanto da essere la nostra sola realtà, una realtà fallimentare. Affidarci. Aver fiducia nelle loro possibilità, solo ai nichilisti e agli anarchici, perché mai disdegnare le loro verità, perché mai non sentirsi consolati dalle loro offese? Il sentimento dell'assoluto sembrava a Nietzsche il più disgustoso dei sentimenti. Il filosofo della volontà di potenza aveva ragione, e tuttavia, nonostante mi sia sforzato in una vita, non sono riuscito a trovare un sentimento meno disgustoso. Quando non troveremo più, come osservava Eliot, consolazione nella tetraggine profetica, il nostro risentimento nei riguardi della vita crescerà di intensità, fino ad esplodere del tutto. Quel che resta della nostra umanità sprigionerà un'aggressività così potente e distruttiva che cercheremo nel suicidio la sola via di fuga. Non credeva in niente, non poteva né voleva credere in niente, tranne in tutto quello che era per gli altri meno credibile, per niente credibile. Si convinse che non avrebbe mai scritto nulla di serio, proprio perché non vi era più nulla di serio, eccetto la serietà di quel nulla. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Non ne hai avuto ancora abbastanza. Una voce misteriosa nel cuore della notte, inquietante e profonda, ad un colpo invaso il mio essere, si è impossessata del mio essere, mi sentivo abitato dall'essenziale.
Se Dio mi parlasse, inizierebbe il suo discorso con le parole di questa notte. Non ne hai ancora avuto abbastanza. Ho perduto tutto di me stesso, tranne la compagnia di me stesso. In fondo, era l'unica compagnia che non avrei mai potuto perdere. Ignorò la vita perché era l'unico modo di ignorare le sue pretese e le sue offese. La malinconia mi ha inseguito per un'intera vita e mi ha sempre raggiunto. Aver avuto cognizione degli uomini ed aver sottovalutato tutte le possibilità delle mie resistenze. Alla fine il fallimento, quel fallimento che fonda la nostra stessa esistenza, ne è il suo episteme, ci consentirà di intrecciare con gli altri e con il mondo un autentico legame relazionale. Sarà la nostra estraneità che alimenterà in noi il bisogno di credere ancora. Il risentimento, la cifra più emblematica del nostro esserci nel mondo. Questo avvelenamento dell'animo conoscerà la sua fine solo quando perirà in noi lo spirito di vendetta. Il tramonto di tutte le narrazioni non ci aprirà di nuovo al mistero dell'essere. Abbiamo nella nostra breve storia accumulato tante tare da restarne schiacciati. Sappiamo assistere, in fondo ne siamo gli attori principali, solo allo spettacolo della nostra decadenza, della nostra definitiva capitolazione. Questo è il tempo in cui ogni uomo avrebbe bisogno di un redentore. Quest'ultimo non dovrebbe soltanto concedere salvezza, ma soprattutto consolazione. Ho avuto sempre terrore di scrivere. Ogni mia parola era una coltellata sulla carta. Eppure ho scritto. Ho scritto il mio terrore. Scrivo il mio terrore. Qualunque parola prima di ferire è già essa stessa una parola ferita. Le parole che usiamo tutti i giorni, le parole di cui ci serviamo tutti i giorni per comunicare con gli altri, dovrebbero essere depositarie di un compito, dovrebbero essere investite di una missione, igienizzare il mondo. Scrivere non è altro che addomesticare la morte, tentare di neutralizzare la sua oscenità, la sua assurdità, il suo nonsenso. Oscurità, assurdità, nonsenso. È di questo che abbiamo bisogno. Ma è di questo che periremo, come erano saggi e felici gli antichi. Non riesco a vivere se non nascondendomi dentro di me. Sono ormai già da tempo diventato il mio ricovero, la mia tana, il mio buco, il mio rifugio. E ci sto bene. Mi rifugio in me stesso, nei miei solitari silenzi, perché nessuno mi veda cambiare. Scrive Jobusque: nessuno mi vede cambiare, ma chi mi vede? Io sono il mio nascondiglio. Solo chi sa abitare la propria solitudine sa anche godere del proprio essere. Il punto è che nessuno più, o quasi, riesce a godere del proprio essere. La solitudine l'abbiamo perduta per sempre. Soltanto una negatività estrema ci potrebbe salvare dal ritorno dell'uguale. Può darsi che questa negatività estrema determini l'amore. L'amore è sempre senza fondamento,
ha a che fare con l'abisso, ci coglie di sorpresa, salvandoci, ci ferisce. Togli la memoria e sparirà l'amore, così ha scritto Jean-Jacques Rousseau nelle sue Confessioni. Non solo l'amore è sparito, ma anche la memoria dell'amore si è perduta. L'amore è solo un accidente nel nostro cammino, un accidente che in rari casi ha a che fare con l'anima. Eppure, benché non sia sostanza, cosa non farebbero gli uomini pur di imbattersi in tale accidente? Salvo poi accorgersi che in fondo non era altro che un accidente.

0: Pagina in controluce ha presentato I frammenti refrattari, saggio minimo sulla condizione umana, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2020, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble scrabble dibby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girar la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. La restò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nell'inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno, e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori, da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti, di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. «Permetti, nonnino!» Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate, acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa da ostio muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà, perché quel lieve moto momentaneo, che egli poteva ancora trarre dal corpo, era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. «Perché il balcone?» barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio a cui fu rivolta l'ultima domanda guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, ai, i miei capelli! Dio, Dio, me li strappi tutti! Oh, tutti i capelli di mamma, cattivona! Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita! I capelli di mamma tua, guarda, guarda! E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda! La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi avvistò uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. «Buongiorno, babbo!» Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: Quel diavoletto, è vero, t'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: Buongiorno babbo, perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo!». Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta. Ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti. Gli armenti, innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo il momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee, ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie, senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morir sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui. A lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba, sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca. E da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero, avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco quel balcone si schiuse pian piano, un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi di un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate, le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte, accostate. La facciata è brutta e poco promettente, Ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio ad automobile. Qualche avventore, più d'uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda o per liti giudiziarie o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni, dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono orora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le giarrettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essi in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6 il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto, in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è doluta quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora, sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola a tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti, ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. Il signor Funardi non ha voluto, ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le camerieri, i facchini, questa mattina per levarsela d'addosso si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto 2 lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle 2 file. Ha sorpreso più d'un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9 e mezzo. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine. Tutti, o quasi, i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato. Seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pian terreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì, davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere. Vede passare un cameriere. Lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle. Si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto. E se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiare con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dirle la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Ecco, suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco. A nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel

0: Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti, istintivamente, se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno, poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio, bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco. Si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di

0: utilizzarli a vantaggio dell'uomo. Alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole, di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen, così la chiamavano i suoi colleghi per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole, a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata, si trovò in difficoltà. Non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più. Ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade. quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino, ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni, ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve, così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà, che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero 20enne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista La Freccia, l'essenza di Perugia. Profuma di cioccolato, ma ha il sapore dell'arte con i 500 anni dalla morte del perugino e della musica con il mezzo secolo di Umbria Jazz. Ecco perché la città umbra è la meta del 2023. Di Michela Gentili. Si lascia inseguire nell'aria come un profumo che pizzica il naso. Sfiora per un istante le papille e subito scivola via senza lasciarsi afferrare. Poi emerge all'improvviso, avvolgendo il palato come il cioccolato che fonde. Perugia ha un gusto tutto da indovinare, che miscela la giusta dose di bellezza con una gran quantità di storia e qualche ingrediente a sorpresa. Non basta una vita, forse, per catturarne l'essenza, ma di sicuro il 2023 è l'anno migliore per provarci. La città umbra è stata infatti selezionata da Lonely Planet tra le mete mondiali imperdibili nella categoria sapori, che non sono solo quelli tipici del tartufo o del cioccolato, ma abbracciano anche i piaceri dell'arte con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del pittore perugino e della musica in vista dei concerti estivi per il mezzo secolo di Umbria Jazz. La degustazione al buio di Perugia comincia dal sottosuolo, prendendo le scale mobili che da Piazza Partigiani salgono verso il centro storico. un passaggio in cui la luce si guadagna dal basso, piano piano, attraverso un labirinto sotterraneo di muri in pietra, squarciati da volte a sesto acuto e tenuti insieme da pilastri fortificati. Sono i resti di un quartiere medievale, sepolto alla metà del XVI secolo sotto la Rocca Paolina, fortezza simbolo del potere papale, che fu a sua volta demolita dai cittadini dopo l'annessione di Perugia al Regno d'Italia. Sulle sue macerie, nell'Ottocento, furono costruiti gli edifici che ora si affacciano sulla piazza e sui giardini Carducci. Dal neoclassico Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, al Brufani, hotel di lusso e quartier generale del Festival del giornalismo, dal Palazzo della Provincia, con il suo porticato di transito, alla Banca d'Italia, che spicca sul lato occidentale. Lo spazio urbano seminterrato, che sorregge ancora il mondo dei vivi con i suoi pilastri e il bastione inferiore, è una zona di transito, ma anche un centro espositivo, che dal 1984, tra mostre temporanee e negozi di souvenir, ospita anche il Grande Nero di Alberto Burri, una scultura cinetica di oltre 7 metri che ben si inserisce nell'angolo acuto di una volta. Uscendo da questo luogo senza tempo, le lancette ricominciano a correre lungo le vetrine di Corso Vannucci, il vero cognome del perugino, che da Piazza Italia porta al cuore antico della città. Dopo una sosta nella pasticceria Sandri, è d'obbligo provare il torciglione, dolce e secco a base di mandorle. Si arriva in piazza 4 novembre, dominata dalla 200esca Fontana Maggiore, monumento simbolo della città. Sullo sfondo, la cattedrale di San Lorenzo mostra la sua fiancata austera, ingentilita nella fascia bassa da una trama geometrica in marmo rosa e bianco mai portata a termine. Mentre la facciata, assai meno maestosa tranne che per il portale barocco, si apre lateralmente su piazza Ignazio Danti. All'interno del Duomo sono conservati la deposizione della croce di Federico Barocci e un anello in pietra dura che, secondo la tradizione, fu usato nelle nozze di Maria e Giuseppe. All'esterno, l'imponente scalinata con la statua bronzea di Giulio III è la meta preferita di studenti e studentesse che, soprattutto il giovedì sera, fanno la spola tra i locali lì accanto, tra confidenze e calici di sagrantino. Sull'altro lato della piazza, il Palazzo dei Priori sovrasta la fontana con la sua pietra squadrata, decorata con 2 ordini di trifore gotiche che si ripetono in fuga sul lato più lungo. Qui ha sede il governo cittadino e la Galleria Nazionale dell'Umbria, scrigno di una collezione d'arte prevalentemente sacra che va dal XIII al XIX secolo. Riaperta a luglio 2022 dopo un anno di lavori che ne hanno rivoluzionato l'allestimento, stupisce già dall'ingresso con il crocifisso del maestro di San Francesco. Oltre agli affreschi di Benedetto Bonfigli nella Cappella dei Priori e le Madonne di Duccio di Boninsegna e Gentile da Fabriano, si possono ammirare i capolavori rinascimentali di Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca. Ma il museo conserva soprattutto la più vasta raccolta al mondo di opere del perugino, radunate in 2 sale. Una per i lavori della giovinezza e della prima maturità, l'altra con le prove più significative degli ultimi 20 anni di attività. Nella prima stanza colpisce l'Adorazione dei Magi, dove sul margine in alto a sinistra si scorge l'autoritratto del pittore, all'epoca 25enne, con lo sguardo fiero, i capelli folti e una chiazza rossa sotto l'occhio. Un selfie ante litteram straordinariamente senza filtri, che Perugino ripete un quarto di secolo dopo. Su una tela nel Collegio del Cambio, sempre a Palazzo dei Priori, si ritrae con le occhiaie, il doppio mento e la stessa macchia sul volto. Lasciando la galleria, si può sgranocchiare quel che manca della città, perdendosi tra i vicoli che si diramano dal centro. Tra strade etrusche, volte medievali e ringhiere in ferro battuto, si arriva alla scalinata dell'acquedotto. Una passerella di circa 4 chilometri che pare scavata tra le case. Nella seconda metà del 200, qui l'acqua scorreva in salita, grazie a un condotto a pressione che riusciva a imprimerle un moto inverso. Ora gli studenti la percorrono in discesa per raggiungere più velocemente Palazzo Murena, sede storica dell'Ateneo di Perugia dal 1810. L'edificio, che in origine era un monastero dell'ordine olivetano, conserva un piccolo tesoro, un'antica libreria con le pareti coperte da una boiserie dipinta a tempera, che accoglie migliaia di volumi rari. Uno dei tanti ingredienti segreti dentro al sapore di Perugia, che rimane ancora lì, in punta di labbra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Socrate era sempre innamorato. Ma di chi? Il grande filosofo dell'antica Grecia si sposò probabilmente 2 volte. Una con Mirto, l'altra con Santippe. Coltivò una speciale amicizia con Aspasia ed ebbe un legame profondo con il suo discepolo Alcibiade, il giovane. A chi appartiene dunque il suo cuore? Di Conny Melchiorre. Un modello di saggezza, di giustizia e di coerenza, consegnato all'eternità, quale emblema di moralità. Il lusinghiero ritratto del filosofo greco Socrate, 469 a.C., 399 a.C. Viene dal suo illustre discepolo Platone, 427 a.C., 348 a.C., che lo frequentò durante gli anni della maturità. Socrate aveva 50 anni allora. E dallo storico ateniese Senofonte, 430 a.C., 355 a.C. Ma mentre raccontare l'età adulta di Socrate è facile, parlare della sua gioventù lo è meno. Tra le fonti, l'unico ad averlo visto da ragazzo era stato il commediografo Aristofane, 450 a.C., 385 a.C., che nella sua commedia Le nuvole lo deride come perdigiorno, tutto assorto nelle sue idee. A colmare questa lacuna ha provato il grecista inglese Armand Dangour, che ha scritto un appassionante saggio intitolato Socrate innamorato, UTET 2020, in cui ipotizza che il filosofo ateniese sia diventato il più saggio tra gli uomini, come lo definì l'oracolo di Delfi, grazie a un amore giovanile. Ma per chi? Per una donna, Aspasia, V secolo a.C., moglie del leader democratico Pericle, 495 a.C., 429 a.C.? Per un uomo, Alcibiade, 450 a.C., 404 a.C., visto che nel mondo classico era consentito il legame intimo tra maestro e discepolo? O per una delle sue 2 mogli, cioè Mirto, V secolo a.C., e Santippo, V secolo a.C.? Figlio di una levatrice. Facciamo un passo indietro. Socrate nacque ad Alopece, un villaggio situato appena fuori dalle mura di Atene. La madre, Fenarate, era un'ostetrica, mentre il padre, Sofronisco, faceva lo scultore e possedeva un'impresa di muratori e scalpellini. Vedendo il figliolo robusto e in salute fin dal suo primo vagito, lo chiamarono Socrate, che significa sano nella forza. Già dalla tenera età, Socrate si diede a imparare il mestiere di famiglia, iniziando a staccare blocchi di roccia dalle cave e trasportandoli fino alle officine per la lavorazione. In seguito A migliorare la sua forza e la sua agilità contribuì l'addestramento per entrare negli Opliti, soldati di fanteria pesante. Fu grazie a questa formazione fisica che in battaglia Socrate superò chiunque. Tra 12 e 15 anni, però, la sua educazione seguì le usanze riservate ai giovani ateniesi, con lezioni di musica e di ginnastica, la memorizzazione di lunghi passaggi di poemi tradizionali e l'apprendimento della lira e dell'aulos, un doppio flauto. Era brutto e sgraziato. È opinione diffusa che Socrate fosse brutto e sgraziato. Anche le statue lo raffigurano tozzo con la pancia, senza capelli, quanto di più lontano dal desiderio erotico. Eppure il commediografo greco Aristofane non accenna a questa bruttezza. Forse faceva maggior affidamento sui pettegolezzi che circolavano su di lui, in base ai quali Socrate, da giovane, avrebbe avuto un'intensa vita sessuale. Ma l'amore? Platone, nel suo Simposio, gli fa esclamare «Sono sempre stato innamorato» e svelare che il vero significato dell'amore gli era stato rivelato dalla sacerdotessa Diotima, donna dotata di intelligenza straordinaria. Ma Socrate, secondo gli storici, non conosceva alcuna donna con questo nome. Poteva quindi essere uno pseudonimo di copertura? Aspasia o Diotima? Le uniche donne che Socrate cita nei dialoghi di Platone sono Aspasia nel Meneseno e Diotima nel Simposio. È probabile che si trattasse della stessa persona, e cioè di Aspasia, figlia di Assioco, una ragazza vivace ed emancipata di straordinaria cultura. Era nata a Mileto, fiorente città mercantile sull'Egeo, da una famiglia in esilio, ma nel 450 a.C. era tornata ad Atene. Aveva circa 20 anni e iniziò a frequentare il palazzo di Pericle, il quale, divorziato da un decennio e con il doppio dei suoi anni, si innamorò perdutamente di lei. Avrebbe voluto sposarla, ma glielo impediva una legge che egli stesso aveva promulgato e che mirava a scoraggiare le unioni tra ateniesi dislocati e forestiere, ledendo i discendenti, che non potevano reclamare il diritto di cittadinanza. Pericle aggirò l'ostacolo intorno al 445 a.C., facendo la sua moglie di fatto. Aspasia fu etichettata come sgualdrina, mentre il figlio nato dall'unione, cioè Pericle il giovane, fu chiamato bastardo. Sul fatto che Pericle amasse follemente Aspasia non ci sono dubbi. Le fonti narrano che durante i 16 anni del loro matrimonio lui non fece trascorrere nemmeno un giorno senza baciarla al mattino e alla sera. Dopo la morte di Pericle nel 429 a.C., a causa della peste, Aspasia si risposò con un facoltoso politico ateniese, Lisicle, dal quale ebbe un altro figlio. In ogni caso, Aspasia era coetanea di Socrate. I due si conobbero non appena lei giunse ad Atene e restarono amici per tutta la vita.

bellezza di Alcibiade è forse superfluo. Basterà dire che essa, fiorente in ogni fase della vita, gli conferì un aspetto fisico gradevole ed amabile. Alcibiade era anche simpatico e per questo l'irruenza del suo carattere gli era perdonata. Era audace, ambizioso, impavido e competitivo. Era soprannominato il giovane leone, perché da ragazzo, mentre un giorno stava facendo lotta greco-romana, per evitare di essere atterrato dall'avversario, lo aveva morso sul braccio. Socrate lo conobbe quando era un bambino, in quanto amico di suo padre. Si rividero quando aveva circa 15 anni e Socrate 34 e combatterono insieme nella battaglia di Potidea nel 432 avanti Cristo. Il teatro di questa campagna militare, preludio alla guerra del Peloponneso 431 avanti Cristo 404 avanti Cristo fu la Tracia. Alcibiade, al suo primo conflitto, bramoso di gloria, si scagliò da solo contro un gruppo di nemici. Socrate, che gli era molto affezionato e sempre gli raccomandava di frenare la sua indole istintiva, abbandonò le file degli oppliti per andare a recuperarlo e se lo caricò sulle spalle. Gli salvò la vita. Perché dunque rischiare la morte se non per un uomo che amava profondamente? Tuttavia, mentre il ragazzo fu decorato per il coraggio dimostrato sul campo, l'azione di Socrate cadde nell'oblio, fino a quando Alcibiade, 35enne, si presentò al simposio di Argatone, raccontando l'episodio ed elogiando il filosofo. Non solo. Con dispiacere rivelò che con Socrate non aveva mai giaciuto insieme, nonostante gli si fosse offerto come amante. Probabilmente fu Platone a inventare questo passaggio, perché una relazione sentimentale tra Alcibiade e Socrate sarebbe stata imbarazzante. Tuttavia, un legame tra i due deve esserci stato. Ne è indizio la condivisione della tenda a Potidea. La moglie Santippe. Secondo Platone, l'unica moglie di Socrate fu Santippe, madre dei suoi tre figli, Sofronisco, Menesseno, Lampocre. Quest'ultimo, quando Socrate fu condannato a morte, aveva solo 3 anni, il che ci fa dedurre che Santippe fosse molto più giovane di lui, che probabilmente la conobbe grazie a Pericle, suo parente. Era già sulla 50ina, mentre lei aveva circa 20 anni. I biografi le attribuiscono un pessimo carattere, mentre i contemporanei spettegolavano sulla coppia, riferendo che lei era solita scagliare contro Socrate pentole e oggetti durante le liti più accese. Ci fu anche una prima moglie? Secondo le testimonianze di Aristotele, 385 avanti Cristo, 323 avanti Cristo, invece Socrate si sarebbe sposato in precedenza con Mirto, figlia di Lisimaco, suo caro amico. I primi 2 figli, quindi, dovrebbero essere di Mirto. Tuttavia, di questa donna non ci sono notizie, né del suo carattere, né sulla qualità del legame col filosofo. L'unico dettaglio è che ebbe un primo marito, morto in battaglia. Stando allo storico Aristossene, Mirto e Santippe si sarebbero detestate, arrivando a prendersi per i capelli e picchiarsi davanti a Socrate, il quale, al posto di intervenire, si sarebbe sbellicato dal ridere. Il suo ultimo pensiero fu per Aspasia. Socrate fu ucciso nel 399 avanti Cristo, accusato di impietà e di corruzione dei giovani. Mentre il veleno lo paralizzava, ricordò all'amico Critone di sacrificare un gallo a Esculapio, dio della medicina, per ringraziarlo della guarigione di un ammalato. Probabilmente si riferiva ad Aspasia, in ripresa dopo anni di malattia, che aveva potuto essere con lui in quel momento, mentre la sua vita volava via in un ultimo commosso respiro. Perché Socrate non sposò Aspasia? Se è vero che Diotima era Aspasia,
Perché Socrate non le chiese di sposare?

0: sposarlo, visto che la conobbe prima di Pericle, suo primo marito? Forse perché era certo che una donna ambiziosa come lei lo avrebbe rifiutato. Era più prestigioso essere la moglie del grande Pericle, anziché la compagna di un semplice filosofo. Oppure Socrate credeva di non poterle dare certezze, essendo preoccupato della propria salute mentale, a fronte delle voci che sentiva e della sua tendenza alla catalessi. Molto può aver giocato, infine, il suo senso di inadeguatezza di fronte a una donna così straordinaria come era Aspasia. Tuttavia, è plausibile che quando questa si congedò da lui, prima di sposarsi con Pericle, gli abbia fatto, per consolarlo, il discorso sull'amore che venne attribuito a Diotima. Il desiderio fisico non è altro che il punto di partenza del vero amore, e gli interessi individuali dovrebbero cedere il passo a obiettivi più elevati. L'amicizia tra i due durò tutta la vita, tant'è che fu lei ad accompagnarlo alla morte il giorno dell'esecuzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane, La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva si legge nel documento della PAV: è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabadin. Una relazione durata 4 anni, in grado di annullare un'intera vita. Dal lavoro agli amici, dall'amore per suo figlio a quello per se stessa. Selvaggia Lucarelli ha sacrificato tutto per l'ossessione di una storia che non poteva funzionare. Buon ascolto.
2: La ferita. Non chiederti se saremo felici. Lo so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. Oh, misteriosa, evanescente, pallida e trassognata, come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere. Era il 1965. Una ragazza imperiese di 22 anni, piena di talenti, ambiziosa, a un passo dalla laurea in giurisprudenza, si era innamorata. Scriveva lettere appassionate all'oggetto del suo amore, uno studente fascinoso e irrimediabilmente fuori corso di Genova, che di anni ne aveva 31. Di lì a poco, fresca sposa, quella ragazza avrebbe abbandonato l'università e si sarebbe trasferita in un luogo ignorato dalla geografia. Non fu mai docile come certe eroine shakespeariane. Fu però sottomessa, da se stessa soprattutto e dalle sue scelte, dall'idea romantica dell'amore che la ingannò e la convinse che solo nell'amore sarebbe stata piena e risolta. Quella ragazza era mia madre. Ho attraversato la sua rabbia per anni, promettendo a me stessa che mi sarei presa tutto quello a cui lei aveva rinunciato, che io sarei stata la donna che lei non era stata, che avrei studiato, lavorato, viaggiato, che non le avrei permesso di specchiarsi in una figlia pavida e inerte. Avrei spezzato quella catena di infelicità immobile e rabbiosa, di vite mal partorite, rintanate nel ventre illusorio del romanticismo. Vite che erano state la sua e quella di sua madre, infelice per un marito capitano di navi mercantili, sempre assente, e quella della madre che voleva scrivere romanzi e alla fine aveva fatto la moglie. Io avrei riscattato il loro passato. Mi sarei presa il futuro che non era stato. Sarei stata un'eroina, sì, ma della Marvel, quale Shakespeare. E così fu. Solo che mentre mantenevo fede ai miei propositi, mentre lavoravo, studiavo, guadagnavo, viaggiavo, non mi accorgevo che avrei potuto affrancarmi da tutto tranne che da una cosa. L'imprinting sentimentale. Nella sfera relazionale ero quello che avevo respirato senza realizzarlo, e se negli altri aspetti della mia esistenza, dal lavoro alla vita sociale, stavo agendo per compensazione, in quella emotiva agivo per reiterazione. C'era qualcosa di latente in me, trasmesso alla nascita o forse prima, un'urgenza fatale di essere amata, un'idea di amore assoluto e annientante che ho ritrovato nelle lettere di mia madre, che ho riconosciuto nella sua infelicità ringhiosa, nella sua illusione sognante di poter essere felice, seppure infelice come un'eroina shakespeariana. Solo che non lo sapevo. Non sapevo che mia madre fosse stata qualcosa in più che infelice. Non sapevo nulla di quel bacillo segreto e camuffato che avevo ereditato e di cui nessuna delle due conosceva il nome. Finché non è arrivato lui. Avevo 33 anni e stavo per essere investita dalla consapevolezza tardiva di avere un guasto.

La memoria dell'anguilla. Con la lucidità di oggi posso affermare con certezza che di indizi di quello che stava per accadere ne avevo seminati un bel po'. Ma fino ai 35 anni ho vissuto con la beata inconsapevolezza di chi ha perso l'abitudine di osservare i dettagli. E il dettaglio ricorrente, dal primo amore del liceo all'ultimo che si stava sfasciando, era sempre quello: la mia sindrome dell'abbandono. Una sindrome che in realtà partiva da lontano. Da bambina, per un lungo periodo, mi svegliavo la mattina e rimanevo nel letto atterrita, piangendo il più silenziosamente possibile, convinta che i miei genitori mi avrebbero abbandonata, che sarebbero morti, che mio padre sarebbe partito per qualche fantomatica guerra dall'altra parte del mondo. Quando iniziò la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro, mai entrata in funzione, a pochi chilometri da casa mia attraversai un lungo periodo di ostinata cupezza che nessuno riusciva a decifrare. Avevo 8 anni ed ero assolutamente convinta che un incidente nucleare mi avrebbe resa orfana. Non avevo paura di morire, avevo paura di sopravvivere e di rimanere sola. Quando anni dopo arrivò la notizia che sarebbe stata convertita in centrale termoelettrica, provai un sollievo enorme, un alleggerimento emotivo che ricordo ancora oggi attraverso l'immagine vivida di mio padre che sventolava soddisfatto un articolo di giornale. Poi c'erano le discussioni tra i miei. «Un giorno vi sveglierete e non mi troverete più», era la frase più ricorrente di mia madre all'apice del climax. Mia madre ovviamente non sarebbe mai andata a comprare il pane senza mio padre e non si sarebbe allontanata da casa neppure se fosse stata infestata dallo spirito di Adolf Hitler. Ma io, bambina, reputavo la minaccia plausibile. Mi chiudevo nell'armadio per non sentire. Interrogavo mio fratello maggiore sull'attendibilità delle sue intimidazioni. «Ma va», mi rispondeva sempre lui, che al massimo temeva l'abbandono degli Spandau Ballet da parte di Tony Hadley. Certe volte, dopo le liti più violente, in casa seguivano lunghi periodi di silenzio. Un silenzio oscuro e pervicace che temevo potesse precedere una fuga, un addio, un abbandono senza preavviso. In quel silenzio io sentivo il preludio della mia solitudine. Allora, nell'età in cui i dettagli sono fotografie, cercavo dei segnali anche piccoli per decodificare il presente, per comprendere quanto fosse grave la crepa tra i miei genitori. Nessuno mi spiegava nulla, mio padre e mia madre non avevano l'abitudine di ritenerci spettatori, i miei fratelli vivevano il conflitto come normale amministrazione e io quindi osservavo. Osservavo tutto, le carezze respinte, i baci rifiutati, le domande abortite perché prima del punto interrogativo l'altro cambiava stanza, gli sguardi posati sulle spalle dell'altro, gli sforzi di rivolgere la parola a noi figli, perché noi figli eravamo incolpevoli, ma rompere il silenzio era un segnale di normalità che l'uno non voleva lanciare all'altro. Ero solo una bambina, ma senza accorgermene stavo imparando un codice. Stavo assimilando una modalità relazionale che avrei replicato molte volte in futuro senza neppure rendermene conto. Mio padre era un uomo di poche parole e il suo silenzio non mi impressionava. Mia madre era una donna di molte parole. Il suo silenzio era dirompente e punitivo. Mi terrorizzava. Un'estate andammo in vacanza in Sardegna. Per percorrere la distanza tra nord e sud, mio padre decise di non imboccare la Carlo Felice, ma una strada panoramica. Mia madre era terrorizzata dalla macchina. Del resto, tra le tante cose che non ha fatto per rendersi autonoma e per dipendere in tutto da mio padre, c'è stato il prendere la patente. Quella strada era una curva continua, un burrone dopo l'altro. A tutto questo si aggiungeva il fatto che il giorno prima mia madre e mio padre avevano litigato.
Non sapevo quale fosse l'origine del conflitto, ma conoscevo il duro codice del silenzio tra di loro, quel guardare sempre dritto di mia madre quando mio padre tentava un approccio, come se l'orizzonte da qualche parte le suggerisse la soluzione o una via di fuga. Quel viaggio fu infernale. Avevamo tutti paura degli strapiondi che accompagnavano ogni curva. Io e i miei fratelli avevamo la nausea. Mia madre non parlava con nessuno, ma teneva stretta la mano sulla maniglia sopra il finestrino. Quindi capivamo che era nel panico. Era arrabbiata per via di mio padre e impaurita per via della strada. Io sentivo quella tensione appiccicata addosso, assieme al sudore. Pensavo che quello sarebbe stato l'ultimo viaggio tutti insieme, che lei ci avrebbe abbandonati, che nella mano stretta alla maniglia, come se stesse viaggiando su un vecchio tram, fosse l'ultima stretta prima di volare via. Dopo ore di tornanti e silenzio, il viaggio finì. Mia madre aprì bocca per la prima volta il giorno dopo al mare. «Mi fa male il dito, non riesco a muoverlo», disse. Mio padre la portò al pronto soccorso. In quel misto di paura e cose non dette, di terrore e rabbia soffocata, aveva stretto così forte quella maniglia che si era fratturata un dito. Non dire può fare molto male, avrei dovuto impararlo. Negli anni ho cercato innumerevoli spiegazioni per i silenzi di mia madre. Alla fine ho concluso che era l'unico modo che conosceva per acquisire un'illusoria idea di forza nel suo matrimonio, incapace di prendersi ciò che la sua intelligenza e i suoi talenti avrebbero meritato, completamente pervasa in gioventù dall'ideale dell'amore assoluto e poi delusa dalla realtà, che comunque non avrebbe mai potuto essere all'altezza delle sue aspettative. Sceglieva il silenzio. Perché ammettere ad alta voce la verità era troppo doloroso. La verità è che mia madre, sebbene non fosse capace di riconoscerlo, dipendeva completamente da mio padre. Quando lo ha incontrato, ha rinunciato a una parte di sé, convinta che lui potesse colmarla. Quel vuoto non le ha mai dato pace. E non mi ha mai dato pace perché quel vuoto era anche il mio. Un vuoto più subdolo perché mascherato da molti pieni. Successi scolastici, il trasferimento a Roma appena finito il liceo, relazioni, lavori appaganti. Non c'era tempo per interrogarsi su cosa non andasse nella mia vita, perché la mia vita era tutto quello che mia madre non aveva avuto, quindi stavo facendo bene. Non sarei stata arrabbiata, mi sarei potuta comprare un vestito con i miei soldi. Quello che scrivevo non sarebbe rimasto in un cassetto come le poesie di mia mamma. Avrei vissuto dove succedono le cose, mica dove ci si va a nascondere. Ero bella, i ragazzi si giravano a guardarmi, avevo la mia forma di potere, avrei governato le mie relazioni, sarei stata felice. Lo ero già, in qualche modo, mi pareva. Avevo però la memoria dell'anguilla. L'anguilla europea in età adulta compie una migrazione incredibile. Attraversa l'Oceano Atlantico, pur non essendo una nuotatrice fenomenale, e va a deporre le sue uova nel Mar dei Sargassi, tra le Antille e le Azzorre. Immaginate questo viaggio lungo anche 5.000 chilometri, che so, da Comacchio ai Caraibi, per poi riprodursi e morire lì. Ecco, le larve orfane senza una guida adulta possiedono quella che qualcuno ha denominato memoria magnetica. Non restano dove nascono, nuotano 3 anni, sfruttano le correnti oceaniche e tornano dove la madre era partita. Le anguille sono animali misteriosi, la cui complessità appassionò anche un giovane Sigmund Freud nel suo periodo di studio presso la stazione zoologica di Trieste. Io ero andata lontano, ero sola in una grande città con i miei mezzi e le mie capacità, a una distanza di sicurezza da contaminazioni emotive, ma avevo la memoria dell'anguilla. Sarei tornata lì, nonostante tutto. Senza deciderlo, seguendo una corrente emotiva la cui temperatura e direzione mi erano inconsapevolmente familiari.
Dai 16 ai 35 anni non ho mai vissuto una pausa sentimentale. Il ragazzo del liceo mi lasciò dopo 2 anni di miei inutili struggimenti. Conservo un diario dell'epoca in cui non facevo che scrivere quanto poco mi sentissi amata, nonostante lui mi rassicurasse in ogni modo. Rinunciavo alle gite per stare con lui, piagnucolavo quando lui partiva, vedevo il suo ingresso all'università come a una minaccia. Troppi chilometri, troppi treni, troppe occasioni, troppa vita fuori da noi. Il giorno in cui lui, Marco, fece la cosa più giusta della sua vita ormai adulta, mi mollò esausto, io mi feci trovare sul bordo del letto in lacrime dai miei genitori. «Non mi vorrà mai più nessuno», dissi. Mi consolarono, ignari del fatto che per me quello era il giorno in cui si compiva l'autoprofezia più temuta. Ero stata abbandonata. Da quel momento, in ogni relazione successiva, mi assicurai di avere il controllo della situazione. Ho collezionato poche storie, rigorosamente lunghe, in cui avevo un ruolo dominante, in cui la mia fame d'attenzione e di accudimento era continuamente soddisfatta da fidanzati pazienti e amorevoli, in cui la simbiosi era dovuta perché qualunque slancio individuale dell'altro era per me un affronto, una minaccia, un tradimento. Ero una discreta manipolatrice affettiva, ma non nascondevo chissà quali mire. Desideravo solo che l'altro mi sfamasse, sempre e continuamente. Questa consapevolezza all'epoca era lontanissima. Non c'era qualcosa che non andasse in me. Era l'altro che non mi dava abbastanza. Era l'amore che andava così. Era la forma di tutte le relazioni. E se qualcuno amava diversamente, era perché non amava abbastanza. Alla fine, dunque, con fidanzati così adoranti e cedevoli, trovavo un habitat per le mie inquietudini. Il lavoro e tutto quello che di positivo arrivava fuori dalla relazione mi entusiasmava e allo stesso tempo mi spaventava. Poteva allontanarmi e questo mi rendeva insicura. Cercavo il modo di creare occasioni di lavoro con i miei fidanzati e ci riuscivo, ero brava, perché mai dovevo fare l'attrice se potevo scrivere spettacoli al mio fidanzato attore o se potevamo recitare insieme. Perché mai lui la sera doveva andare a lavorare da solo in discoteca, se anche io potevo fare la public relation e lavorare con lui? A 20 anni diventai bravissima perfino come PR, chi l'avrebbe mai detto? Poi, quando la scrittura e i primi successi sul web e in TV, slegati da ogni relazione, cominciarono a crearmi un'identità più precisa, a schiarire l'orizzonte delle mie attitudini, a chiedere a gran voce che cominciassi a non spartire più i traguardi con nessuno, nel giro di pochi mesi, misi in pausa il futuro che si stava delineando. Mi sposai. 6 mesi dopo nacque Leon. In sostanza mi fermai quando stavo iniziando a correre. Mi sposai, e questo è il paradosso, quando stavo diventando una persona sola. Avevo 29 anni, il mio primo contratto da conduttrice TV, ed ero incinta. Durante la gravidanza smisi di scrivere sui giornali con cui avevo importanti collaborazioni appena nate. Mi dicevo, voglio godermela. Ricordo quando inviai la mail al noto direttore di una rivista in cui gli comunicavo che sono incinta, quindi sospendo la mia collaborazione. Mi rispose sorpreso: «Sei il primo caso di donna a cui al terzo mese di gravidanza vengono le nausee di scrivere». In effetti, che volessi godermela era ciò che mi raccontavo, ma non era vero. La verità è che continuavo ad avere paura della mia indipendenza. Da una parte facevo, costruivo, perché ero brava e perché volevo prendermi tutto. Dall'altra disfacevo perché quel mio desiderio non era compatibile con la fusione totale nell'altro. La memoria dell'anguilla si risvegliava ogni volta che arrivavo troppo lontano. Dovevo tornare in quel posto che qualcuno prima di me aveva abitato. Qualcuno con i miei occhi, il mio passo e il mio stesso odore.

Il primo buco. Nel 2007 avevo un figlio di 2 anni e un matrimonio di 3 precocemente invecchiato. Quel fallimento, appunto, era il naturale approdo di 2 scelte infelici, quella mia e quella del mio ex marito. Dopo 1 anno dal parto ero tornata a lavorare e mi sentivo addosso l'irrequietezza solita di chi tira una coperta sempre troppo corta. La separazione l'avevo voluta io. In età adulta avevo chiuso io anche le mie relazioni precedenti e non le chiudevo mai quando sentivo che erano esaurite, ma solo quando ero certa di avere un nuovo approdo. Un intervallo di solitudine, di vita sentimentalmente sgombra, mi sembrava un'idea intollerabile. Questo comportamento, credo sia superfluo specificarlo, ha fatto sì che non abbia lasciato ricordi svenevoli e petali di rosa dietro di me. In definitiva, quando trovavo qualcuno capace di sfamarmi con rinnovato entusiasmo, l'altro poteva rimanere pure col cucchiaio sospeso a mezz'aria. Aveva esaurito la sua funzione. Poi certo, in qualche caso c'è stato un discreto concorso di colpe, ma sopra ogni cosa prevaleva la mia coazione a ripetere uno schema malsano in cui il mio ruolo dominante rimandava il momento in cui avrei dovuto comprendere il guasto. Nel 2007 quel tempo era scaduto. Era arrivato il momento di fare i conti con la mia ferita primordiale. Stava per iniziare un lungo, rovinoso periodo di dipendenza. Il primo buco fu una mail. Niente di speciale, a dire il vero. Ciao, ti ho vista buona domenica e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in TV. Se non ci credi, vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail, appunto, come tante. O forse no. Perché era una mail che non diceva ciao o mi piaci. Era una mail che diceva ehi, guarda chi sono. Ma questo l'ho capito dopo. È troppo facile ripercorrere gli indizi all'indietro come in un libro giallo. In quel periodo avevo da poco iniziato a scrivere articoli sferzanti di critica televisiva e di costume, innervosendo star e potenti. Frequentavo sporadicamente i salotti TV. L'anno prima avevo partecipato a un programma di un certo successo, uscendone come una donna sicura e risoluta. La conduttrice, durante l'ultima puntata, mi consegnò uno di quei premi scemi tipo tapiro, era la testa dorata di un cammello, perché ero stata la concorrente con la più spiccata personalità di quell'edizione. Gli uomini mi vedevano come una specie di dominatrice. Qualcuno mi scriveva proponendomi di fare il mio maggiordomo, di pagarmi le bollette, di essere il mio schiavo sessuale. Giuro di non aver mai valutato alcuna di queste opzioni, sebbene la storia delle bollette e dei money slave mi abbia tentato più volte. Insomma, ero una che non dava l'idea di possedere pieghe di fragilità in cui infilarsi. Del resto, questo è un equivoco frequente. Tendiamo a identificare le persone con il lavoro che fanno, con quello che comunicano in pubblico, con il percepito. E invece c'è una stanza segreta in ognuno di noi, un luogo in cui il passato mastica il presente e restituisce una poltiglia amorfa di codici e filtri emotivi che spesso non c'entrano nulla col resto della nostra vita. Ho avuto amici profondamente irrisolti nella loro sfera professionale, fuori fuoco rispetto alle loro attitudini, con relazioni sane e adulte. E poi persone come me, con posizioni e tempre invidiabili, trasformarsi in neonati al primo vagito nella loro vita sentimentale. Apparivo, insomma, una donna forte. Lui, l'uomo della mail, aveva scritto a una donna forte, famosa, temuta. E io stessa non avevo alcun dubbio che fosse così. Andai su Google come da suo suggerimento e guardai chi fosse.
Era il pezzo grosso di un'azienda nel ramo della comunicazione, qualche anno più di me, belloccio, milanese. Inviai una risposta leggera in cui era già evidente un atteggiamento ironico, sì, ma in fondo autosvalutante. Ciao. Il fatto che tu mi abbia vista a Buona Domenica mi addolora. Avrei preferito che mi vedessi davanti a un falò sulla tangenziale, a un convegno dell'Udeur, alla prima di matrimonio alle Bahamas. Ho inserito il tuo nome su Google e mi pare di aver capito, anzi no, ne sono certa, che lavori nella comunicazione. Immagino che tu non abbia molto tempo da dedicare a scambi epistolari con frequentatrici saltuarie di salotti televisivi. Perciò, ecco, sei stato carino a scrivermi. Immagino tu stia a Milano. Io conduco un programma Sky nella tua città e sono mesi che faccio pendolarismo. La mia base è Roma. Prima che continui a darti informazioni non richieste, tipo il mio colore preferito e l'ultima capitale europea che ho visitato, mi fermo. Selvaggia. In qualche modo avevo già stabilito i ruoli. Io ero una sciocca frequentatrice di discutibili salotti TV. Lui era il professionista che mi aveva concesso minuti del suo prezioso tempo. Giusto un altro paio di mail e ci scambiamo i numeri di telefono. Seppure a distanza, iniziò da parte sua una travolgente fase di love bombing. Messaggi mail, telefonate notte e giorno, confidenze non richieste sulla sua vita sentimentale pregressa, domande sulla mia, su mio figlio, invio di canzoni romantiche, fotografie del suo ufficio, della sua casa, della sua quotidianità. Traspariva dai suoi racconti un grande desiderio di trovare una compagna. Le sue ex, diceva, erano state tutte esseri angelicati e meravigliosi, ma poi, per qualche ragione impenetrabile, le storie erano naufragate. Aveva 40 anni, era single, non aveva figli. Non aveva mai neppure convissuto con una donna se non per brevi periodi. Sai, quando è finita con lei, avevo bisogno di riappropriarmi dei miei spazi. Per me la casa è una delle cose più importanti. Me la sono fatta progettare, come dicevo io. Dopo la fine della mia relazione mi avvolge, mi protegge, mi spiegava. Insomma, lasciava vagamente intendere una scarsa vocazione alla condivisione degli spazi, ma non mi spaventava. Più lui insisteva sul fatto che non ci fosse mai stata una donna capace di convincerlo a compiere passi impegnativi, più io sentivo che era una sfida alla quale non mi sarei sottratta. Io l'avrei persuaso, l'avrei compreso, sarei stata diversa e soprattutto l'avrei reso diverso. Non ci eravamo ancora neppure visti, ma questa faccenda di una sua certa resistenza a lasciarsi andare, ad allentare le briglie e al vivere tutto come un'invasione, era diventata oggetto di conversazioni giocose. Io lo chiamavo Scrooge come il protagonista avaro e anaffettivo di Canto di Natale, e lui si divertiva molto. Anzi, lasciava intendere che in un mondo di donne con cui lui aveva fallito la missione di renderlo migliore, io sarei potuta diventare il fantasma artefice del suo ravvedimento. Il sospetto che Scrooge sarebbe rimasto Scrooge non mi passava neppure per la mente. Che a Scrooge andasse benissimo la vita del ricco misantropo, impermeabile

della chimica, di qualcosa che non governi tu, che ha a che fare con una sfera primitiva. E infatti, non potevo saperlo, il nome del ristorante in cui andare quella sera fu l'ultima cosa che governai io.

Avete ascoltato un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabadin.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.